0: Le 2:02 è martedì 8 settembre, è tornata ufficialmente la notte dei guerrieri. Edizione solitaria per tutta questa settimana, Ferraro è in ferie, torna lunedì prossimo e quindi da lunedì prossimo poi torneremo al completo, ma per adesso vi beccate Alessandro Corsi, ciao, sono io, vi abbraccio tutti anche in televisione, se volete ci guardate sul 265 del digitale terrestre oppure attraverso l'app ufficiale della radio, potete scaricare dagli store dei vostri smartphone, fatelo, anzi aggiornatela magari se ce l'avete già, che ci sono tante funzioni interattive per stare sempre con noi e con i nostri grandi successi, c'è Enrique Iglesias.
1: All'inizio di ogni ora
2: ricordi e le tue emozioni
1: con un successo senza tempo
2: della tua estate.

0: Gaia, bossa nostra, chiude la sequenza mixata qui su RDS nella notte dei guerrieri. Volevo salutare Elena dalla provincia di Verona che ci dà il bentornato, sempre lavorato alla notte, mi mancava la vostra compagnia, grazie Elena, siamo con voi. E vi abbracciamo l'anonimo genuano di Pavia che fa gli auguri a Piero che compie 80 anni e ci uniamo ovviamente ai festeggiamenti, ma visto che insomma ci ritroviamo dopo 4 settimane di pausa, vorrei fare una sorta di appello, sapere chi c'è, chi è che sta lavorando, chi è che è in giro a fare i bagordi, insomma vogliamo sapere perché siete con noi alle 2:17 della notte, svegli a quest'ora, magari raccontatecelo con un messaggio vocale al 388-22-388-22, così c'ho un po' l'appello del primo giorno di scuola, chi c'è, chi magari è ancora in ferie, deve arrivare, dai, i vostri messaggi vocali li sentiamo tra poco.
1: Il tuo relax estivo siamo noi.
2: Estate. Seguici sui nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it. Dimmi
5: qua. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
0: Svegli a quest'ora, perché ce lo raccontate con un audio al 388-22-388-22? Tanto c'è Comuni Immortali, Achille Lauro.

0: notte dei guerrieri. Primo giorno di scuola questo, eh. È chiaro che siamo tornati operativi oggi dopo 4 settimane di pausa, tutto agosto. E quindi vorrei sapere chi c'è un po' in giro, fare una sorta di appello, capire quanti sono effettivamente tornati operativi come noi. Partiamo!
1: E niente, io ho finito adesso, lavoro all'aeroporto a Fiumicino, in pista, sto andando a casa, non la faccio più. Daniele da Roma.
0: Ciao Daniele, grazie, siamo con
2: ciao
0: te.
2: Ciao RDS, Marco da Viareggio. Sono sveglio perché ho il servizio notturno alla guida della mia spazzatrice alla pulizia della strada a Viareggio, quindi la stagione sta finendo, ma ancora ci sono qualche bagordo, come dici tu, in giro, quindi insomma, un po' di sporco lo troviamo. Un salutone a tutti coloro che lavorano, soprattutto a quelli che lavorano, a tutta RDS, ma soprattutto a chi lavora.
0: Grazie Marco.
2: Ciao da Marco.
0: Ciao. Buon lavoro, grazie per il lavoro che fai. Io non riesco a comprendere come si faccia nel 2026, con tutta la sensibilizzazione che c'è sull'argomento, a buttare le robe, a sporcare le città, a buttare le cicche di sigarette, a non farla differenziata, ad accumulare rifiuti. Cioè, io veramente, ma ragazzi, ma serve ancora spiegarle certe robe?
3: Ciao a tutti, ciao a tutti. Io ero sveglio perché ero con la donna della mia vita. In questo momento passiamo queste sere qui, queste notti qui. Bellissime, farei e rifarei per sempre. Buonanotte a tutti ragazzi, buonanotte a tutti.
0: Ricorda i miei 20 anni quando c'erano, no, i primi amori, però insomma quegli amori un po' che ti sembravano un po' più maturi rispetto a quelli della scuola, e quando li rivivi magari ad una certa età ti senti di tornare un po' ragazzino. Quindi magari sei in giro, porti, vai a cena fuori, fai il post serata.
4: Carissimo, molto molto semplice. Perché sono a New York, dove devo rimanerci per 1 anno e mezzo per lavoro, e a quest'ora sono appena le 8:20 di sera, quindi ascolto RDS appena rientro a casa ed ecco qui perché sono sveglio a quest'ora.
0: Vai alla grande,
4: che
0: ti abbracciamo.
4: Del mattino per
0: ciao,
4: me.
0: Non sei l'unico dagli Stati Uniti, senti qua.
5: Ciao ragazzi, sono Salvatore e sono negli Stati Uniti e vi sto seguendo sempre, vi seguo. Qui sono le 8:20, praticamente in Italia sono le 2:20, no?
0: Sì, 2:20.

0: Sì,
1: sto
0: tornando
1: da un viaggio da 10 o 11 ore, scusa, da Miami, sto tornando su in North Carolina, a Asheville, che è dove ho il mio cantiere, domani si inizia a lavorare.
0: Beh ragazzi, siete tantissimi al 388-22-388-22, se volete aggiungervi e raccontarci perché siete svegli a quest'ora, fatelo con un messaggio vocale. C'è una novità.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music. Novità.
4: New Music.
3: Novità, novità RDS.
5: Miley, Bass Persuade.
6: Let's go.

0: Sei nell'anima, Gianna Nannini su RDS nella notte dei guerrieri. Uno dei pezzi più belli, credo, della storia della nostra musica, senza dubbio. Stiamo chiacchierando con voi, visto che questo è il primo giorno di scuola, è tornata la notte dei guerrieri, come sapete e come stiamo ripetendo, insomma, in edizione solitaria, solo con me per questa settimana, poi da lunedì prossimo tornerà la squadra al completo anche con Filippo Ferraro, quindi in questa seconda ora stiamo facendo un po' un appello per capire chi c'è, chi è tornato, operativo, insomma, chi è sveglio e soprattutto perché a quest'ora siete in piedi, no? E quindi
1: buongiorno,
0: ci sono i vostri audio.
1: Sempre ecco. Michele da Gatteomare, consegna brioche, sveglio alle 12:30, si tira dritto fino alle 9. Buongiorno a tutti.
0: Ciao bello, grazie.
1: Ci siete mancati tantissimo, 4 settimane sono troppe. Meno ferie, più lavoro, più produttività.
0: C'hai ragione.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao,
1: e grazie per la compagnia tutte le notti.
0: Grazie a te. Dai, tra poco vi sentiamo ancora. I messaggi vocali al 388-22-388-22.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Sveglia quest'ora perché? Raccontatecelo con un messaggio vocale. Adesso c'è Giant, quella di Calvin Harris e Regan Bone Man.

0: parlare d'amore.
1: Safe, parlare d'amore qui su RDS nella notte dei guerrieri. Stiamo chiacchierando con voi, ci state raccontando perché siete svegli alle 3:10 del mattino al 388-22-388-22. Qualcuno dice: ciao Ale, noi siamo ancora qui nello stesso identico punto dove ci hai lasciato a cuocere letteralmente nel forno e siamo cotti a puntino. Luna, ciao, grazie, bentornata anche a te, ti abbracciamo. Sentiamo Pino, vai, facci
2: ciao
1: sentire.
2: Ale, prima di tutto tantissimi auguri per l'arrivo in casa del piccolo principino.
1: Grazie.
2: Bentornato, bentornato lo zio Pino. Si riparte, non vedo l'ora che ritorna anche il Phil.
1: Prossima,
2: mi raccomando,
1: settimana.
2: Per questa stagione, ragazzi, X. Un saluto da Caltagirone, dal Palificio Donabine. Ciao,
1: ciao, grazie.
3: Buongiorno. Sto andando a caricare l'ortomercato di Bergamo, ortofrutta. Vi auguro a tutti una bellissima giornata.
1: Grazie, che bello ritrovarvi. Sapete che mi siete mancati in casino.
4: Ciao, guerrieri RDS, sono Alfio. Ho finito adesso di lavorare, sto per finire la stagione estiva in una località che fa solo matrimoni. Grazie per tenermi compagnia ogni notte quando torno a casa. Un abbraccio.
1: Ciao,
4: guerriere.
1: Grazie. Io dopo un paio d'estati fa qui ero stato invitato a 3 matrimoni, mi pare, o 4 matrimoni in un'estate. Non mi hanno più invitato, cioè nel senso no, non ho più avuto amici che si sono sposati.
5: Dai ragazzi,
1: siamo stretti.
5: Siamo l'autostrada che stiamo tornando io e mio compare da Marrakech.
1: Torno
5: in Abruzzo.
1: Convegno?
5: Grazie per la sua compagnia.
1: Convegno Marrakech. Ciao ragazzi.
6: Oggi siamo qui vicino a Roma, abbiamo avuto un problema con la macchina, abbiamo forato, ma fortunatamente è venuta Jennifer da Palombara vicino.
1: Grande
6: a Roma,
1: Jennifer, grazie.
6: E a salvarci la vita, a cambiare la ruota. Salute.
1: Ce l'hai, l'hai salvati, Poi nel caso, ecco, foste in difficoltà, magari siete in un punto della città, non sapete come rintracciare, cioè, potete mandarci un vocale e noi diciamo a tutti i guerrieri o le guerriere che sono nei dintorni della vostra zona di venire a darvi una mano. Capito? Lo possono fare.
7: Ciao, sono Rudy da Romito Magra in provincia di Lapezia. Oggi era il mio giorno di festa perché a martedì siamo chiusi come negozio, c'è un panificio.
1: Sì.
7: Sono venuto giù a fare un centinaio di panini per
1: così
7: la pubblica assistenza che

0: di Romita che segue il Giro d'Italia e il Giro della Lunigiana.
1: Vabbè, la grande,
0: che
1: oh,
0: è una bella gara di semiprofessionisti.
1: Figata,
0: gente
1: figata,
0: che cammina, cioè, gente che è andata anche al Giro d'Italia.
1: Bello, bello. Cioè, lui nel suo giorno di festa va comunque a lavorare, capito? Solo i guerrieri, qualità, qualità. Le 2.50, questa è la notte di RDS, ci stiamo ritrovando in questa nuova stagione. Fino alle 5 del mattino siamo qui e se volete aggiungervi al gruppo ne fatelo con un audio. C'è intanto Holiday, Madonna.

0: Buongiorno RDS, buongiorno ragazzi, bentornati. Giovanni, grazie. Francesco dalla Sicilia.
1: Ciao
0: oggi
1: ragazzi.
0: Con la zappa e si lavora. Sempre forse RDS.
1: Ciao, ciao, grazie. Vi abbracciamo, appena amici.
2: Arrivati a Bari da un viaggio di ben 10 ore da Torino per seguire la nostra amata Juventus.
1: Sì, perché c'è stata la partita tra Juve e Milan, no? Se non sbaglio, in questo weekend, non so se insomma nelle prossime ore, no, si gioca l'Europa League la prossima settimana, mi sa che questa settimana sarà dedicata solo al Champions martedì, mercoledì e giovedì. Ne parleremo nel corso della prossima ora anche di sport, in particolare di calcio, perché durante la nostra assenza è ricominciato il campionato e quindi ci sono un po' di cose da dire, perché insomma le prime tre giornate hanno dato anche dei risultati a sorpresa. Pensate, in tre giornate di Serie A nessuno 0-0 fino a questo momento, ma ne parleremo nel corso della prossima ora. Intanto c'è Marrakech.

0: Le 3:01, buon martedì 8 settembre, amici, questa è la notte dei guerrieri, siete su RDS, siamo tornati operativi, dopo 4 settimane di pausa ricomincia una nuova stagione, fino alla prossima estate vi terremo compagnia anche con Filippo Ferraro che torna la prossima settimana, per questa invece vi beccate l'edizione solitaria con me, Alessandro Corsi, vi saluto, vi abbraccio anche per chi guarda in televisione, se volete ci trovate sul 265 il digitale terrestre, c'è la nostra RDS Social TV oppure attraverso l'app ufficiale della radio, potete scaricare dai vostri smartphone oppure aggiornare se già ce l'avete. Ripartiamo da questo grande successo del 2006. Crazy.
1: All'inizio di ogni ora
2: i tuoi ricordi e le tue emozioni
1: con un successo senza tempo
2: della tua estate.

0: Penope, American Cremont, Serena Brancale insieme a The Colors e la notte dei guerrieri su RDS. C'è lo sport! Eccezionale, proprio lei non va! Allora, va invece, perché è ricominciato il campionato e il vento di cambiamento che si respira nel nostro calcio è qualcosa di incredibile, incredibile. Dopo 3 giornate, quindi ancora presto per cantare vittoria in maniera definitiva, però abbiamo passato anni a dire col VAR gli episodi dovevano diminuire, invece sono aumentati, perché adesso ci prendono in giro sotto la luce del sole, nonostante si possa andare al monitor a riguardare le occasioni, le robe. Beh, perché questo non va bene, gli scandali che abbiamo visto nonostante la tecnologia. Dopo tre giornate di campionato, nessun calcio di rigore assegnato, nessun episodio da VAR, 0 chiamate, ed è una roba che sicuramente rappresenta un cambiamento importante dovuto anche al nuovo designatore, che è Orsato, come sapete, dopo i disastri combinati da Rocchi. E devo dire che quello che diciamo che stanno provando a proporre in queste 3 giornate sembra un calcio molto più europeo, quindi meno contatti fischiati, meno perdite di tempo per proteste, infortuni programmati, check al monitor, alla ricerca del contatto della gamba che tocca l'altra gamba, e tutto questo partendo dal presupposto che il contatto non debba più significare fallo necessariamente, cioè si lascia correre di più, e i numeri danno ragione a chi appunto ha deciso di introdurre queste nuove dinamiche nel calcio. 0 chiamate al VAR, 0 rigori assegnati, e quindi diciamo che sta pagando, anche il tempo effettivo di gioco è cresciuto, e questo ha portato anche a dei risultati insomma non imprevisti ma comunque sorprendenti per come si erano messe alcune partite. Roma-Atalanta, lo dice Gasperini, con il tempo effettivo in più la Roma ha avuto la possibilità di attaccare di più, visto che ha dominato quella partita, e trovare anche il gol alla fine. Magari con tempo effettivo in meno avremmo avuto meno tempo per poterci provare, e non fa una piega, quindi è questo quello che voleva la gente, e mi chiedo come mai ci è voluto così tanto tempo per capirlo, cioè nel senso bastava introdurre questa roba qui un po' prima, ma meglio tardi che mai, questo sicuramente. Poi insomma 3 giornate di campionato sono poche per dare sentenze, sicuramente stiamo vedendo l'Inter che si conferma, visto che è la squadra campione d'Italia in carica, la squadra da battere, ha battuto in rimonta il Napoli 3-2, ma la vera antagonista in questo momento sembra la Roma, che ha vinto 4-0 prima con la Fiorentina e poi con Lecce, e poi si è imposta sull'Atalanta, appunto, come dicevamo poco fa, 2-1 in una rimonta spettacolare dopo, diciamoci la verità, aver dominato in lungo e largo la partita nel primo tempo, sicuramente tutto, e nella stragrande maggioranza del secondo tempo, fatta eccezione per l'inizio della seconda parte di gara, dove c'è stato il gol appunto dell'Atalanta, che aveva momentaneamente portato in vantaggio i bergamaschi. E a 9 punti lassù c'è anche la Lazio, che ha vinto sempre in rimonta Udine ieri sera nel Monday Night, nel posticipo del lunedì sera. Questi insomma i primi risultati, zoppicano un po' le altre, vedi il Napoli, anche Juve-Milan non bellissima la partita di domenica sera, è finita in parità, sono lì a 7 punti insieme al Como, che aveva steccato credo la prima partita. Insomma staremo a vedere, tante di queste squadre giocheranno la Champions che inizia stasera con un entusiasmante Real Madrid-Inter, con Mourinho che tornerà a sfidare la squadra con cui ha vinto la Champions proprio nel 2010 contro il Bayern Monaco in finale, e poi tra domani e giovedì ci saranno le altre italiane, giocano Napoli-Arsenal domani sera alle 9, ma il Como affronterà il Lipsia in questo debutto clamoroso giovedì alle 21, alle 18.45 sempre giovedì gioca la Roma, che torna in Champions League dopo diversi anni e affronta in Turchia una trasferta insidiosissima e fastidiosa come quella contro il Fenerbahce. In bocca al lupo come sempre a tutte le italiane impegnate in Europa, che possa essere una stagione piena di soddisfazioni un po' per tutti, anche se poi alla fine vince solo una.
1: I don't know if you were looking at me or not, you probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but...

0: con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Miley, Buster Switch.
2: Let's go.
0: Ariete e Angelina Mango, che bella vita!
3: Perché ho bisogno di te. Come zucchero prima mattina.
0: Olivia Rodrigo, Stupid Song.
3: Stupid Song could ever say my heart. Made of words and I'm melting in the shine on the shirt.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100% Grandi successi. Grandi.

0: Remo qui su RDS nella notte dei guerrieri. Ci siete? Ci siete?
1: Buongiorno, guerrieri.
0: Ciao.
1: Ecco, adesso sì che è una vita normale. Adesso con i guerrieri della notte inizia tutto come prima.
0: Tutto regolare.
1: Adesso siamo al completo. Grazie ragazzi per la compagnia che fate.
0: Grazie a te. Dai, grazie a te. Oh, c'è stata questa sorta di botta e risposta, se vogliamo, tra Kiwu e Mourinho. C'è un giornalista italiano che ha chiesto a Mourinho nella conferenza stampa del pre-Real Inter se lo scorso anno, nelle dichiarazioni che Mourinho aveva fatto su Kiwu, che è stato un suo giocatore proprio in quell'Inter che vinceva tutto, aveva parlato di alcuni allenatori che senza esperienza, no, vanno ad allenare le grandi squadre, e Kiwu è uno di questi, che voglio dire, non è che abbia fatto questa grande gavetta, ha allenato solo il Parma 6 mesi e poi è andato all'Inter per una serie di rifiuti che l'Inter ha ricevuto, tra questi quello di Fabregas, che tra l'altro giocherà anche lui la Champions con il suo Como, raggiunta legalmente l'anno scorso attraverso un campionato incredibile. E c'è stato questo botta e risposta che ha scatenato, che in realtà non è stato niente di eccezionale, ma che ha scatenato tutta una serie di polemiche di gente che dice che il giornalista italiano, tra virgolette, va a cercare il gossip, perché ormai in Italia il giornalismo si fa soltanto attraverso queste notiziole di secondo piano piuttosto che con cose legate al campo. Ma voglio dire, è un po' la storia del mondo, cioè è chiaro che oltre al campo, oltre alla partita, oltre alla tattica, alla strategia, ai calciatori, alle formazioni e ai moduli, un po' di pepe ce lo mette sempre, no? Quello che succede intorno alla partita. E vuoi che con un allenatore che ti dà il titolo appena parla come Mourinho, un giornalista di qualsiasi nazionalità non possa fare una domanda un po' più pepata, che possa mettere colore anche un po' alla noia mortale che dopo un po' c'è quando si parla soltanto prettamente di aspetto tecnico. Quindi a volte queste polemiche sterili che leggo anche sui social a condannare quella persona, un po' come era successo qualche settimana fa con un giornalista di DAZN che è stato massacrato completamente sui social perché durante una diretta, un prepartita, ora non ricordo il match quale fosse, durante però un prepartita pensava di star registrando un suo intervento, invece era in diretta, a un certo punto ha detto scusate mi sono impappinato, la rifaccio, lo hanno massacrato. E mi ha fatto molto piacere invece vedere la vicinanza di tanti professionisti, giornalisti sportivi, telecronisti anche del calibro per esempio di Pierluigi Pardo, che hanno postato sui loro social dei messaggi di solidarietà proprio a supportare e a specificare come anche i più grandi abbiano commesso errori nella loro vita e come li possano commettere anche al momento in cui sono diventati grandi. Cioè non si smette mai di sbagliare, e trovo veramente che questa continua violenza e onda di odio che si crea ogni volta che qualcuno può fare una gaffe sia veramente insopportabile. Ci può stare la battuta, ci può stare il prendersi in giro, la risata, ma massacrare come hanno massacrato quel ragazzo, quel giornalista al quale va tutto il nostro supporto, è veramente clamoroso, incredibile e anche un po' schifoso, fatemelo dire.
2: RDS. In questa notte fantastica che tutto sembra possibile, mentre nel cielo si arrampica un desiderio invincibile che lascia una scia come astronave lanciata a cercare una via verso una nuova dimensione.

0: porto via con me.
1: L'estate è musica e voglia di stare all'aperto.
2: Noi saremo sempre con te, con la nostra app.
3: RTS.
4: Fa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ragazzi, anche stasera della bellissima musica qui con noi. Come fate a dormire con questa musica? Adesso per voi una sequenza mixata.
1: Il volume della tua estate.
2: Alzalo con la sequenza mixata di RDS 100%.

0: vibrazioni dedicato a te qui su RDS nella notte dei guerrieri, le 3:39. Allora, tra poco, prima di giocare, perché nella prossima ora avremo una doppia RDS bag da regalare, una con, come sapete, il nostro, la nostra batta delle 4, e poi torna Senti Che News, quindi vi faremo ascoltare l'audio di una notizia e voi dovrete indovinare di quale notizia stiamo parlando. Ma prima, tra qualche istante, vorrei parlarvi di questa nuova truffa che sta purtroppo si sta allargando un po' in tutta Italia, e soprattutto bisogna fare attenzione ai grandi parcheggi. Quindi immagino, non so, i grandi parcheggi dei centri commerciali, piuttosto che, non so, all'aeroporto, in posti dove appunto ci sono dei parcheggi molto ampi, bisogna stare molto attenti alla truffa dei 50 euro. E tra poco vi spieghiamo di cosa si tratta.
1: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti pazzi per RDS.
2: Pronto?
3: Signora, sono Siglinde, dell'allevamento pazzi per i pezzati.
2: Sì.
3: Dobbiamo consegnare alla signora un regalo che le ha fatto il signor Salvatore.
2: Ma è un regalo per me?
3: Sì, le arriva questo cavallo pezzato, pensi, bucefalo. Lei
2: un cavallo?
4: Ciao Pagliella, questo è il mio regalo più
2: ma
4: grande per te.
2: Lo faccio vedere a te.
1: Dalle 7 alle 10, every morning, l'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
5: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
6: Dimmi qua. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
0: La truffa dei 50 euro, ve ne parliamo tra poco, perché bisogna fare molta attenzione. Prima Skyfall, quella di Adele.

quella di Madame, Mama non mama, qui su RDS le 4:10. Siete nella notte dei guerrieri e ocio, perché nelle scorse ore si è diffusa, insomma, una notizia abbastanza preoccupante legata alla truffa dei 50 euro che vengono lasciati scientemente sul parabrezza dell'automobile. Ed è una tecnica, appunto, della banconota falsa che serve per distrarre l'automobilista e derubarlo. I malviventi agiscono, appunto, nei grandi parcheggi. Ci sono dei modi per difendersi. Ripeto, la tecnica è semplice: malviventi all'interno di questi parcheggi pubblici, come appunto dicevo prima, anche quelli dei centri commerciali piuttosto che dei supermercati, oppure in aree commerciali che possono essere molto frequentate, scelgono il bersaglio, quindi automobilisti, corrieri. E cosa fanno? Posizionano questi 50 euro falsi sotto il tergicristallo del parabrezza. A quel punto, quando la vittima o la potenziale vittima torna, fa ritorno al proprio mezzo, entra nell'auto, appoggia i propri effetti personali, quindi portafogli, chiavi, smartphone, borsa, all'interno dell'abitacolo e avvia il motore. Si accorge della banconota sul tergicristallo, a meno che non se ne accorga prima, e a quel punto esce dalla vettura, perché cosa fa? Esce per prenderla. E proprio in quel momento di distrazione che i truffatori si intrufolano nell'abitacolo per rubare tutti gli oggetti di valore lasciati sul sedile, o nel peggiore dei casi addirittura rubano l'automobile. Quindi la polizia raccomanda di tenere alcuni comportamenti, come per esempio non scendere dall'auto, ok? Se noti la banconota oppure un oggetto sospetto, dovresti non uscire dal veicolo e allontanarsi il prima possibile, quindi guidare fino a un luogo sicuro, mettere in moto l'auto e andarsene via. E poi a quel punto, quando si è in un luogo sicuro, spegnere il motore, scendere dall'auto, chiudere le portiere a chiave e verificare appunto la banconota. Ragazzi, chiudere le portiere ogni volta che si scende dall'auto è fondamentale, ma soprattutto io lo faccio sempre. Non so se posso essere considerato un pazzo oppure no, ma io quando sono in viaggio, molte automobili hanno la chiusura automatica delle portiere quando parte l'automobile, la mia per esempio non ce l'ha, e io manualmente chiudo sempre le portiere, perché siamo in un mondo di folli in questo esatto e preciso periodo storico. Tu non puoi sapere se qualcuno ad un semaforo possa aprirti la portiera per, non so, fare qualcosa di strano. E quindi, insomma, le cose principali per difendersi da questo tipo di truffa sono queste: non lasciare anche oggetti di valore in vista, quindi evitare le borse, i portafogli, i telefoni sui sedili. Questa è una cosa che io faccio spesso.

spesso e soprattutto segnalare. Quindi se sospettate di essere stati presi di mira da una di queste tecniche, la cosa più importante è diffondere, no? Contattare subito le forze dell'ordine per denunciare l'accaduto. La cosa migliore per cercare di allargare un po' la cosa e provare a denunciare è sempre la cosa migliore. Fate molta attenzione quando siete in grandi parcheggi, ripeto, quando aeroporti, centri commerciali, zone commerciali importanti, ospedali, insomma, quando vi trovate in un parcheggio molto grande, fate attenzione a tutti i movimenti strani che possono verificarsi, perché a volte potrebbero appunto succedere cose del genere. Mi raccomando, Robbie Williams lo ritroviamo nella Notte dei Guerrieri qui su RDS. Questa è la sua Sexed Up.

0: te.
1: Tornato in Liga con qualcosa per te qui su RDS, la notte dei guerrieri. Allora, tra poco una manciata di secondi alle 4 del mattino, quindi nella prossima ora siamo pronti a tornare a regalarvi le RDS bag. Ne regaliamo ben due, la prima con la battle delle 4, quindi iniziate già adesso a mandare messaggi vocali al 388-22-38822 per i nuovi, per chi se lo fosse dimenticato. Come funziona questo gioco? È molto facile, vi chiediamo di schierarvi, ci dite se fate parte della categoria di quelli che si svegliano molto presto oppure andate a dormire molto tardi. Sono le due vite che si incontrano a quest'ora del mattino o della notte, dipende dai punti di vista. Alla fine sceglieremo 5 messaggi vocali, la categoria che arriva per prima 3 avrà diritto ad un'estrazione, chi verrà sorteggiato si porterà a casa le RDS bag. Il numero lo conoscete, 388-22-38822, messaggi vocali a partire da ora. Cerchiamo anche di capire che tempo farà nelle prossime ore in Italia e lo facciamo come sempre con gli esperti di Trebi Meteo. Ci sono le previsioni.
2: Una giornata di martedì caratterizzata da un contesto ancora di alta pressione. Non mancheranno infatti spazi assolati, ma nel pomeriggio qualche fenomeno non è da escludere sulle Alpi e sui rilievi appenninici. Poi in serata i fenomeni giungeranno anche sulle alte pianure delle regioni di nord-ovest. Caldo che si farà ancora sentire specie nelle aree interne delle regioni tirreniche, con anche punte di 35-36 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Le 4, grazie Vanessa Minotti, grazie Trebi Meteo. Questa è la notte dei guerrieri, l'unica originale. Dopo 4 settimane di pausa siamo tornati operativi questo lunedì 7, anche se siamo già martedì 8. Edizione solitaria con me.

0: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, Canto d'amore, chiude la nostra sequenza mixata qui su RDS.
1: Pronti? Ciao, sono Luisa.
2: Ciao Luisa.
1: Sono contenta che siete tornati.
0: Grazie, anche noi siamo contenti di essere qui, anche perché tra poco vi regaliamo una RDS bag con la nostra Battle delle 4, la sfida eterna tra quelli che vanno a dormire molto tardi e chi si sveglia molto presto. Quindi vi chiediamo di raccontarci a quale categoria di lavoratori notturni appartenete. Schieratevi con un messaggio audio. La categoria vincitrice avrà diritto ad un sorteggio tra tutti i vocali che sono arrivati di quella categoria, e chi verrà estratto si porta a casa una RDS bag. Il numero è il seguente: 38822 38822, messaggi vocali a partire da ora.
3: Se il lavoro non ti molla, la tua vacanza siamo noi,
4: sempre con te, anche con la nostra app
5: RDS.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
4: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Un nuovo regno ti aspetta, un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai, un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce, d'ora in poi lascerò, un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
9: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
10: Dimmi quando.
4: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro. Oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700.

0: 100 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
1: Poco la battle delle quattro, l'eterna sfida tra chi va a dormire molto tardi e chi si sveglia presto. Prima Million Reasons, ritroviamo

0: cari amici, buongiornotte. Andiamo.
1: Buongiorno, stiamo accompagnando con nonno a nonno in aeroporto. Sono Edoardo, all'aeroporto di Olbia.
0: Ciao Edoardo, che carino. Si sveglia per accompagnare. Ma guidi tu, Edo? No, Dai, questo non valeva. Vogliamo i 5 messaggi vocali, la sfida tra la categoria di quelli che si svegliano molto presto e chi va a dormire molto tardi. Cominciamo.
2: Buongiorno, sono Federica, io mi sono alzata da poco, sono andata a lavorare all'aeroporto di Roma perché sono un assistente di volo. Buona
0: Ciao,
2: giornata
0: Fede,
2: a tutti.
0: Buon lavoro a te. 1-0 per quelli che si svegliano molto presto. Vai.
3: Ma bentornati.
0: Vale.
3: O bentornato.
0: Bentornato.
3: Ora sono sveglia. All'1:20 ero mezzo addormentata.
0: Ti abbiamo
3: molto
0: sentito.
3: Sveglia davvero.
0: Oh, bene.
3: Comunque, dai. Ogni tanto t'ho sentito durante l'estate.
0: Eh no, non c'ero. Era Phil, era l'altro.
3: E io vado a lavorare, ragazzi. Sono sveglia. Semaforo verde,
0: se vuoi,
3: sì, sì. E per il resto tutto rosso.
0: Ciao Vale, lei che ci ascolta da una vita ancora confonde il sottoscritto con Filippo. Quello che hai sentito durante l'estate era Filippo Ferraro, che è stato in onda, insomma, in diversi orari durante il mese di agosto e che torna lunedì prossimo. Intanto 2-0 per quelli che si svegliano presto. Prossimo.
4: Buongiorno guerrieri, buongiorno ragazzi. Benedetto da Salerno.
0: Ciao Benedetto.
4: Tre sveglia, 3:30 per andare al lavoro. Sono andato al lavoro a Battipaglia e volevo dirvi una cosa.
0: Dici.
4: Non siamo vedo l'ora di fermarmi pure io. Sono 9 mesi che non mi fermo un attimo.
0: Mamma mia.
4: Al lavoro. Finalmente il 19 settembre parto da Salerno, vado a Milano da mia figlia per restare un 8-9 giorni.
0: Così ti rigeneri, dai.
4: Tranquillizziamo un poco e stare un poco con lei. Di nuovo buon lavoro a tutti.
0: Grazie Benedetto. Ciao a te, un abbraccio. Siamo 2-1, Colpo di coda di quelli che vanno a dormire molto tardi. The next one, andiamo.
5: Verde, verdissimo, buongiorno a tutti. Sono Betty da Cagliari,
0: Betty.
5: Sono alle 4:15,
0: bentornata.
5: Ma sono svegliata circa un'ora fa per andare come di consueto al lavoro. Oggi almeno un po' si respira, visto che siamo a 26 gradi.
0: Adesso.
5: Contro i 40 degli altri giorni, diciamo che si sta bene.
0: Mm.
5: Buongiornotte a tutti e continuo a dire semaforo verde.

0: Ciao Betty, grazie a te.
1: Buongiorno, sono Francesco di Piussasco, della provincia di Torino. Io faccio il noleggio col conducente, quindi la sveglia alle 3:30 per andare a prendere il primo cliente e portarlo in aeroporto. Buona giornata a tutti.
0: Ciao, buona giornata, grazie. Amici, vince la categoria di quelli che si svegliano molto presto e tra poco daremo il via al sorteggio per regalare una RDS Bagger. Troviamo David Guetta e Sia. Questa è Flames.

0: Flames qui su RDS nella notte dei guerrieri. Vai così.
1: No, non è possibile. La vita appunto vi ascolta.
0: Sì, ma
1: vabbè, dai ragazzi. Hai sbagliato?
0: No, non fa niente, vale.
1: C'è da fa. Si nasce rintronati e si muore rintronati ancora più di prima. Babbo, dai, se ne errori di poco. Ciao,
0: Ale, buon lavoro.
2: Ciao,
0: grazie.
2: Ragazzi, qua si va a lavorare e si attendono con ansia le ferie. Sembrano mai ad arrivare.
0: Che invidia. Allora, quelli che stanno, che andranno in ferie a settembre sono, secondo me, la categoria più figa, perché soffrono tantissimo quando nel periodo estivo, luglio, agosto, tutti sono al mare, l'alta stagione, la calca di gente che va in giro nei villaggi, nei posti, nelle località turistiche e così via, e loro soffrono che sono al caldo a 40 gradi a lavorare. Poi arriva settembre, arriva il mese che chiude in teoria le porte dell'estate per gli altri che tornano a lavorare, e loro vanno in ferie e si trovano i posti magari con meno gente, meno ressa, meno calca. Si sta più comodi, si paga anche meno. Ragazzi.
3: Buongiorno, ragazzi.
0: Buongiorno.
3: Sono Ciccio, da Cireale.

0: svegli alle 3:30 per lavoro. La stanchezza si fa sentire. Però non si molla.
1: Non si molla niente.
0: Buona giornata a tutti e buon lavoro.
1: A te, ciao.
2: Buongiorno,
1: grazie.
2: Buongiorno, sono Marco da Latina. Sono sveglio da ieri pomeriggio, sto ancora lavorando.
1: Si sente da come hai articolato, si sente. Va bene, dai. Allora, giochiamo anche tra poco a Senti che News per regalarvi un'altra RDS bag. Prima però c'è il nuovo di Sienna Spyro.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
5: New music.
3: Novità.
5: New music.
4: Novità RDS. Sienna Spyro. Great Expectation.

L'album era Buoni o Cattivi, traccia numero 2 di quel disco, era il 2004. E una delle canzoni più ascoltate di quell'album era proprio Come stai di Vasco Rossi, ritrovata nella notte dei guerrieri. Adesso giochiamo, andiamo. Vi regaliamo un RDS bag. Come funziona il gioco? Si chiama Senti che News. Vi facciamo ascoltare l'audio di una notizia di cui si è parlato parecchio nelle scorse ore, e voi dall'audio dovreste in teoria arrivare proprio alla soluzione. Quindi quando capite di che notizia si tratta dovete mandare un audio al 388 22 388 22, dove ci spiegate la notizia in maniera dettagliata, quindi non solo il personaggio, se sentite la voce di un personaggio piuttosto che la location. Ci dovete proprio dire qual è la notizia, il più veloce verrà al telefono con noi tra poco e appunto ci racconterà la notizia in diretta come fosse un inviato della radio. Al 388 22 388 22 i vostri messaggi vocali, sentiamo qual è l'audio. Vai Pino.

0: La clip si ripete, eh? Come sentite, c'è una nota canzone di una band molto famosa, chiaramente suonata da non da loro, sembra evidente. E la situazione è abbastanza particolare, vi do un aiuto, è una cosa non accaduta in Italia, ma se non sbaglio in Giappone. Vi ho aiutato, eh? 38822, 38822, qual è la notizia? Messaggi vocali a partire da ora.
1: It's time to play!
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
0: Qual è la notizia? L'audio che vi abbiamo fatto ascoltare poco fa, 38822, 38822, i vostri audio per vincere una RDS Best.

Emma Fabri Fibra Antidroga qui su RDS nella notte dei guerrieri e siamo pronti a giocare con voi perché come sempre a Senti Che News vi facciamo ascoltare l'audio di una notizia e dovete indovinare di quale notizia si tratta. Vi facciamo riascoltare l'audio, sentite qua.

0: diciamo che la clip si ripete e quindi è un po' quello. Vediamo se c'è qualcuno al telefono, perché vincitore ce l'abbiamo. Pronto, Paola?
1: Ciao,
0: sei in diretta su RDS. Ciao.
1: Cosa bentornati.
0: Grazie. Cosa fai in giro a quest'ora, Paola?
1: Veramente sto preparando la lezione, perché abbiamo iniziato la scuola, incominciato la scuola, quindi vi sto guardando dalla radiovisione.
0: Oh, ciao, ti salutiamo. Allora, Paola, sei stata velocissima e hai indovinato ovviamente la notizia dell'audio che ti abbiamo fatto ascoltare poco fa. Ci dici qual è?
1: Allora, la notizia è quella di Nara in Giappone, durante la quale un artista di strada suona Wonderwall degli Oasis e un cervo si ferma ad ascoltare incantato dalla melodia.
0: Sì, c'è questa immagine che fa quasi impressione, perché c'è questo cervo sika, si chiamano così. Sai dirci sì. Anche che caratteristiche hanno i cervi sika?
1: No, onestamente no. No,
0: te lo dico io, il cervo sika o shika, forse si dice, è un cervo di grandezza media, con il capo sottile, il mantello maculato, con la coda di media lunghezza e palchi a struttura semplice con 8-10 punte, e si è fermato in questo sottopassaggio di una metropolitana, mi sembra, con un artista di strada che suonava Wonderwall degli Oasis, e c'è questa immagine di questo cervo che lo guarda, veramente sembra incantato da... insomma, da quello che sta ascoltando.
1: Sì.
0: E la sto utilizzando anche Wonderwall degli Oasis come ninna nanna per mio figlio in questi primi giorni, 20 giorni di vita. Quando ce l'ho in braccio e provo a cullarlo, riproduco sempre questa canzone e lui piano piano si addormenta, capito? You're my Wonderwall.
1: È così. Bello. Alla gara. È in spazio. Ottimo.
0: Paola, ti porti a casa.
1: Sì.
0: Ti porti a casa la nostra RDS bag. Vuoi salutare qualcuno?
1: Bellissimo. Allora, saluto i miei colleghi che so, perché abbiamo condiviso un documento, che sono con me a preparare il materiale che servirà questa mattina, e saluto i nostri nuovi ragazzi che abbiamo già conosciuto durante le giornate di accoglienza la settimana scorsa. Quindi buon lavoro a tutti quanti, a tutti gli studenti, e ben ritrovati a tutti i guerrieri e le guerriere anche di vecchia data come me, e buon lavoro a voi.
0: Primo giorno di scuola è già andato, deve iniziare ufficialmente?
1: Ufficialmente inizia giorno 10, quindi ufficialmente, okay. Però noi siamo già partiti con l'accoglienza e chiaramente tutte le riunioni, gli incontri, quindi la mattina è già al lavoro.
0: Siete già ripartiti, allora buon lavoro e auguri insomma per questo nuovo anno scolastico. Ciao Paola, grazie.
1: Ciao, grazie a voi.
0: Ciao.
2: RDS,
0: ciao.
2: Insieme a te, voglia di
3: giocare.

0: Siamo arrivati alla fine anche di questa notte insieme. Buongiorno Melania e Beppe che sono appena arrivati.
1: Buongiorno, buongiorno. Ale.
0: Voi siete rientrati ieri?
1: No. Io sono qua da 15 giorni.
0: Settimana scorsa, quindi insomma siete già tornati.
2: Sì, collaudati.
0: Operativi, mentre per quanto mi riguarda è stato il primo giorno di scuola, insomma così. Quindi.
2: Sei tutto eccitato.
1: Sì. In versione papà, tra l'altro.
0: Papà, sì.
1: Tanti auguri.
2: Come è cambiato?
1: I discorsi fuori onda sono cambiati.
2: Anche pannolini, ragazzi.
0: Parlavamo di amatriciana, di tipi di pasta poco fa fuori onda, perché siamo già affamati alle 5 del mattino. Grazie amici, noi torniamo domani puntuali a partire dall'una. Grazie anche a Pino, arriva Marco Bellavia in regia e ci ritroviamo domani con la notte dei guerrieri. Buonanotte.
2: Molto bene.
1: Baci.
2: Ciao.
0: Torniamo in redazione prima per capire come sarà il tempo nelle prossime ore in Italia. Ci sono come al solito a quest'ora le previsioni a cura di Trevi Meteo. Ciao.
3: Appena una giornata di martedì caratterizzata da un contesto ancora di alta pressione. Non mancheranno infatti spazi assolati, ma nel pomeriggio qualche fenomeno non è da escludere sulle Alpi e sui rilievi appenninici. Poi in serata i fenomeni giungeranno anche sulle alte pianure delle regioni di nord-ovest. Caldo che si farà ancora sentire, specie nelle aree interne delle regioni tirreniche, con anche punte di 35-36 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
1: Sono le 5, amici, buongiorno!
2: Dai, buongiorno, carichi, saluto tutti i pescatori questa mattina. Andiamo per categorie. Quelli che si svegliano molto presto sono anche i pescatori.
1: Beh,
2: che
1: certo.
2: Cominciano la loro attività, che sia quella lavorativa o quella di divertimento. No?
1: A
2: di
1: volte
2: passione.
1: Fanno anche la lunga i pescatori, perché voglia, comunque voglia. li vedevo al mare verso le 11 mezzanotte, la loro postazione, oppure vanno con l'imbarcazione e tornano di prima mattina.
2: Allora, i secondi che hai detto con la barca vanno per lavoro, i primi scappano da casa, dalle famiglie.
1: Ecco.
2: Dalla moglie.
1: Quello è una canna da pesca in macchina, va bene.
2: Chi c'è, chi non c'è, regaliamo pazzo bag come se non ci fosse un domani. Chi la vuole? 38822, nome e città.
1: Vi aspettiamo.
4: L'alba dei pazzi viventi.
5: L'alba dei pazzi viventi.
4: Estate 2013.

0: Get Lucky, Daft Punk, Pharrell Williams su RDS, l'alba dei pazzi viventi, gran bella canzone, grande successo,
1: bella.
0: Per cominciare, ma sentite bene perché è arrivata la nuova sigla dell'alba dei pazzi viventi.
1: Ma dai! Ecco.

0: Sempre uguale, devo dire che a volte sento mi è capitato di sentire le altre radio, ok?
1: Che
0: ho sentito così per informazione, per deformazione professionale. E hanno delle sigle
1: più belle delle nostre,
0: ragazzi. Hanno delle sigle bellissime, ma stiamo provvedendo. Marco Bellavia oggi ci fa una bella sigla nuova, un bel remixone.
1: Sì,
0: cos'è quel gesto?
1: Ci date un voto sulla sigla da 0 a 10 se siete anche affezionati, per favore, cioè, perché poi c'è anche l'aspetto emotivo. 388 22 38 822. Detto ciò, ospitiamo il nostro amico Nico da Monteselvano, provincia di Pescara. Ciao Nico. Buongiorno.
2: Ciao.
0: Ti sentiamo forte e chiaro, Nico. Sì. Tu come stai?
2: Sono col viva voce, quindi
1: levalo.
2: Radio, però,
0: dovresti togliere, togli il viva voce, Nico.
1: Ho paura che se non è tanto bravo la chiude la telefonata.
2: Allora, un attimino.
0: Vai tranquillo, tutto il tempo del mondo.
2: Sì. Allora,
0: sì. Nico, siamo comunque in onda, se vuoi, hai voglia. Senti, Nico, ti sentiamo forte e chiaro.
1: Sulla sigla avevo.
2: Magnifico, perfetto. Io vi faccio solamente i complimenti, perché a voi vi ascolto da poco. Io ero più da orario di tutti i pazzi quando viaggiavo.
0: Okay.
2: Adesso da un po' di tempo ho cambiato e sto consegnando brioche, baritozzi, e quindi vado in giro di notte. Complimenti.
1: Ho vinto. Hai vinto
0: qualche cosa?
1: Hai vinto la pazzo bag.
0: Nico.
1: Il gadget di RDS. Ma io volevo sapere la sigla. Niente, non ce la facciamo oggi a fare due chiacchiere normali.
2: No, prego.
1: Se ti era piaciuta la sigla, se il caso di cambiare. Hai visto, è meglio,
2: certo,
1: va bene.
2: Certo,
1: tutte le stagioni, quella là.
2: Mi piace tutto di quello che fate.
0: Stupendo,
2: perché ci tenete compagnia.
0: Grazie.
2: Ci tenete compagnia, tutto. Siete simpatici, siete allegri. La gente, scusatemi il termine, lasciatevi, stanno tutti incazzati, ma perché stanno arrabbiati? Non lo so.
0: Hai
2: e allora voi mettete buon umore. Io sono una persona che vuole buon umore, perché problemi ce l'abbiamo tutti, così la sono fuori,
0: certo.
2: E quindi va bene tutto quello che fate.
0: Viva Nico, grande.
1: Tutti
0: grazie.
1: Nico per RDS.
0: Sì, più grande. Nico per tutti. E allora la pazzo bag sarà tua, brevissimo. Un bacione.
2: Grazie.

0: certo,
1: buon lavoro, Pelù. Buon divertimento.
2: Ciao Rico,
1: grazie per tenerci compagnia. Grazie.
3: Questo è un altro collega.
2: Stati bene, ciao Rico.
3: Ciao.
1: Ciao. Ciao. Ciao.
4: L'alba dei pazzi viventi
5: su RDS.

0: Ciao ragazzi, volevo soltanto dirvi grazie per la compagnia, siete spettacolari, la sigla è perfetta, top. Quindi non cambiate, perché chi lascia la vecchia per la nuova non sa cosa lascia, non sa cosa trova, e quindi grazie sempre di tutto, non cambiatela, questa va bene.
1: Assolutamente, okay, io seguo i vostri consigli preziosissimi.
2: Cioè, noi avevamo questa cosa, forse è il caso di rinnovarla, però se si è legati a una sigla, a un testo, certo, va bene così.
1: Certo, perché cambiare. Così.
2: Marco, hai un lavoro in meno da fare, visto?
1: Come ti dispiace?
2: Ecco, lui appartiene a quella generazione dei NEET, così sono stati definiti.
1: I NEET. Chi sono i NEET?
2: I NEET sono...
3: La voglia di lavorare non ce l'ho!
2: Perché?
3: La voglia di lavorare non ce l'ho!
2: Perché?
3: Ti piace a divertire, però. Ti piace a divertire!
2: Sì, ho capito. Questo è Marco Bellavia. Marco Bellavia. Siamo sul discorso lavoro. Ma abbiamo capito che ti piace a divertire. E perché?
1: Ti prego, questo video salvalo, lo voglio tutta la vita.
2: Hanno fatto un'indagine, avete visto anche i telegiornali, sentito i radiogiornali, dove si parla di lavoro, di occupazione. Per fortuna l'Italia sta salendo nei numeri, il numero di occupati quindi cresce. Questo ci fa piacere, perché un paese con pochi lavoratori è un paese che, insomma, non vive di buona salute.
1: Certo, non cresce.
2: Però attenzione, rispetto agli altri paesi europei, siamo al secondo posto, prima di noi ci sono soltanto, c'è soltanto la Romania, sul discorso dei NEET, cioè di quelli che non fanno una beata minchia.
1: Sì,
2: cioè detta proprio come deve essere detta.
1: Papale. Tra i 16 e i 35 anni, vedevo anche un video di Paolo Crepè, che è un grande sociologo, che parlava appunto di questo problema, in cui i genitori ci sono dentro con tutte le scarpe, nel senso, esatto, che ai tempi miei, non lo so qual è la modalità corretta, ma se rimanevo un poco di più a letto e non andavo a scuola, volavano ciabatte.
2: Ciabatte,
1: okay?
2: Sei rifortunata. A casa mia c'erano le Dr. Scholl's in legno, signori.
1: Le zoccolocce.
2: Esatto.
1: No, zoccolocce, perché sennò poi. No. Però effettivamente c'era un altro modo. Adesso non sto dicendo qual è il corretto, perché secondo me, insomma, i tempi sono cambiati e anche l'approccio con i giovani è cambiato.
2: Ma
1: no?
2: Sicuramente sì. Però il fenomeno è quello del non andare a scuola, comunque non studiare, non frequentare un'università e neanche andare al lavoro, perché dicono: noi stiamo pensando, cioè sto sul divano ma io penso al mio futuro, più che pensare dovresti agire, un po' quello.
1: Assolutamente.
2: Senso. Però anche questo numero si sta riducendo. Sono più

0: le donne che gli uomini in questo caso, che c'è?
1: A me la voglia di lavorare non ce l'ho.
0: L'abbiamo capito, buongiorno.
2: L'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: però. Olivia Dean, Baby Steps su RDS, questa è l'alba dei pazzi viventi. Buongiorno da Melania e da Beppe.
1: Buongiorno, allora, tutto, eccoci.
0: C'era un gioco che era nato con prova a prendermi.
1: Brava,
0: brava, grazie. Prego. Poi, non so, varie vicissitudini da bar, mi verrebbe da dire, ci hanno portato a cambiare il nome in prova a prenderlo.
1: prova a prenderlo.
0: Sì, perché effettivamente è più efficace così, cioè prova a prenderlo. Un ascoltatore, un'ascoltatrice che attraverso un messaggio vocale ci descrive cosa vede intorno a sé, poi lo mandiamo in onda e gli altri devono capire dove si trova.
1: Ok, se ovviamente si indovina, ci sono delle pazzo bag in palio.
0: Certo.
1: Ok.
0: Quindi, questo è il gioco che lega tutti e due, cioè certo, se uno sbaglia sbaglia pure l'altro, niente pazzo bag.
1: Solidarietà niente, anche nei momenti negativi. Però adesso al 38822 ci dite più o meno dove siete.
0: Okay? Vocale.
1: Vocale. Quindi devono darci qualche indizio, giusto?
0: Cosa vedete? Adesso voi
1: cosa
0: state
1: vedete?
0: Passando con la macchina, vedo.
1: Che so, e ci dovete dire anche la città, se non noi come facciamo a saperlo? Certo. Perché dobbiamo selezionare. Quindi ci dite la città e che cosa vedete intorno a voi, noi poi scegliamo chi dai, mandare in onda.
0: Vi aspettiamo!
2: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
3: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.
4: Ufficio, cosa smarrite?
5: Ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo

0: Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero 1 in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Prova a prenderlo, che potrebbe essere tranquillamente il titolo di un film hard, però no, è un gioco, dobbiamo cercare di capire dove si trova il nostro ascoltatore, ok? 38822 38822, mandate il vostro vocale.
5: Cosa guardi a casa?
6: L'alba dei pazzi viventi.

0: boom, io la butto così, te la dico.
1: Hai detto bene.
0: Lo so che hai detto bene.
1: È di quella canzone.
0: È che è passato un po' di tempo. Evanescence,
1: sì.
0: Bring Me to Life.
1: Ragazzi, siamo sempre più giovani, sempre più young, sempre più sul pezzo.
0: Sì, sì.
1: E addirittura questa mattina andiamo a prendere qualcuno, andiamo a scovarlo, andiamo a cercarlo, andiamo a trovarlo. Andiamo, vai, Marco.
0: Prova a prenderlo.
1: E dove lo prendiamo questo signore?
0: Lo prendiamo da una città che non possiamo dire. Si chiama Lorenzo, però. Ciao Lorenzo, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ciao Lori, benvenuto.
0: Tu fai un lavoro bellissimo perché guidi l'autobus e lo fai all'interno della tua città. Quindi chi più di te ci può dire in questo momento dove si trova? Perché l'obiettivo è proprio quello di chi ascolta. Ok? Capire dove si trova Lorenzo in questo momento.
1: Ok. Allora, Lori, vai.
0: Cosa vedi davanti a te?

0: La luce.
1: Allora, alla mia destra, alla mia no, la luce, sì, appena mi sono svegliato.
2: Allora, meno male.
1: Sulla mia destra, sì, c'è uno stadio.
0: Uno stadio.
1: Non posso dire il nome, se no sarebbe troppo facile, però posso dire che fino a qualche anno fa aveva un altro nome.
0: Bravo, bravo.
2: Ok,
0: bravo.
2: Poi
1: è cambiato.
0: Allora io ho già capito.
1: Abbiamo il McDonald's proprio di fronte allo stadio e sì, poco dopo Università di Ingegneria, una delle più famose d'Italia, oltretutto.
0: Ok, perfetto. Dimmi se dico bene, do un'altra mano. Quella città ospita anche un'altra università che si occupa di legge, che è fra le più importanti d'Italia.
1: Sì. Sì, assolutamente sì.
2: Va bene, non diciamo altro.
0: Magari stai mangiando i taralli, sugna e pepe?
1: Sì, ho anche un bel panorama di fronte. Ma fermo qui, non posso dire altro.
0: No, perché è fra i panorami più belli al mondo.
1: Al mondo.
2: Chi ti ammazza te oggi? Stai in un posto bellissimo. Sì, che bello. Sì, vabbè, sì, provate a indovinare, ok? Dove sta il nostro Lorenzo? Al 388-22-38822, un bel messaggio vocale.
0: Mi raccomando. Dai, aspettiamo. In palio c'è la pazzo bag, i gadget di RSDS. Lorenzo, rimane lì, va bene?
1: Resto lì.
0: Ciao,
2: ciao,
0: Lorenzo.
2: A dopo.
3: L'alba dei pazzi viventi
4: dalle 5 alle 7 su RDS.

0: Lottery su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Buongiorno amiche, buongiorno amici da Melania,
1: eccoci,
0: da Beppe. Allora, prova a prenderlo. Un nostro amico ci ha raccontato che in giro per l'Italia guida gli autobus e quindi ha visto diverse cose davanti a sé.
1: Ok, gli indizi sono stati dati. Ok.
0: Senti, lo stadio che ha cambiato nome da qualche tempo.
1: Ok, università, diciamo, molto università, prestigiosa, sì, di ingegneria.
0: Sì.
1: E poi mangiava anche i taralli con sugna e pepe.
0: Sì. Sì, sì. Non so quanto possa essere utile per chi è fuori quella
1: città, fuori certo, una città.
0: Sono un coglione. L'ho detto.
1: Forse non tutti hanno capito.
0: Detto,
1: aspetta,
0: no,
1: non tutti hanno capito. Abbiamo un messaggio sbagliato. Sentiamo.
2: Ciao ragazzi, secondo me Lorenzo sta a Caserta.
1: Ovviamente non sta a Caserta. Beh, la soluzione ve la diamo tra poco.
3: Beh, puoi dirlo.
1: No, no.
0: Beppe, sei un.
1: La soluzione ve la diamo tra poco.
4: Dalle 5 alle 7.
5: L'alba dei pazzi viventi su RDS.
6: Dimmi qua.
5: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
6: Oh.
5: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un piano fai più di 700 chilometri.
7: Quando pensi al mercato dell'energia?
8: Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
9: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza.
13: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
14: Scialla, c'è Skoda.
13: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
14: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
13: Anche a settembre? Allora scialla.
12: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Vabbè, il vincitore o i vincitori fra poco. Per quanto riguarda prova a prenderlo, io vado in cantina perché oggi tocca a me, devo espiare le mie colpe.
1: E allora vai a prendere uno scherzo da tutti i pazzi, tra poco lo sentiamo, dai.
4: L'alba dei pazzi viventi
5: dalle 5 alle 7.
15: Salita del vuelo con destino alla felicità.

0: The Weeknd, Blinding Lights su RDS. Amici, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: L'alba dei pazzi viventi. 5:49, buongiorno. Beppe,
1: buongiorno.
0: Sei sceso?
1: Sono sceso perché dovevo espiare delle colpe, perché mi è uscita una piccola nota che faceva intuire città del prova a prenderlo.
0: Ma nessuno ha capito.
1: No.
0: Poi per motivi di scaletta la soluzione la diamo più avanti, quindi state lì, se non l'avete ancora capito dov'è il nostro amico Lorenzo da andare a prendere. Ma lo scherzo di chi è?
1: Lo scherzo è di Bazzalando.

0: sono Laura da Lerici e volevo fare uno scherzo a mio marito con Bazzalando.
1: Buongiorno, salve, sono Donatello, chiamo da Bazzalando Italia. Senta, la chiamo perché la signora Vicoli ha fatto un acquisto presso il nostro portale, però sì, la carta di credito è a suo nome, quindi avremo bisogno del suo avallo per poter proseguire con la spedizione.
2: Ma io non so niente, ma perché fa le cose con la mia e non con la sua?
1: Mi perdoni.
2: Ma quindi cosa devo dirti?
1: Allora, qui abbiamo una borsa che era in offerta da 1100 euro a 600 euro. Lei ci deve soltanto dare l'avallo, così noi possiamo proseguire con la spedizione.
2: Ma io non so niente, non ti do nessun avallo. 600 euro una borsa, che avallo? Non ti do nessun avallo.
1: Perché?
2: Poi la richiamo, poi ci risulta.
1: Mi perdoni, se vuole gliela possiamo passare, che dovrebbe essere qui che stava perfezionando l'ordine. Se rimani un attimo lì, gliela passo. Aspetti un attimo.
0: Mi senti?
2: Ma non mi interessa niente dell'offerta della borsa. La volta
0: ma tanto, me la volevi rivelare per il compleanno?
3: Sì.
2: Ma cosa stai dicendo? Ma negativo proprio. Se negativo. Mi compro la moto, fai la moto zappa. Che borsa, dai, ora.
0: Ma cos'è?
2: Chi è? Io non do niente, sto guidando, adesso me ne vado in campagna e basta.
0: Ma
2: basta.
0: Dai!
2: Ma stai con tua mamma? Fatta la regola da te, ma.
0: Dai,
2: ma negativo.
0: Dai, ciao.
1: Signor Matteo.
2: Ciao.
1: Signor Matteo.
2: Sì, tanto non so manco il numero della carta, quindi io ti dico di no.
1: Allora, mi perdoni, però, allora, la signora ha lasciato tutto nel carrello adesso, se ho

0: togli dal carrello.
1: Va bene, si rimane, va dietro con lo svuota al carrello.
0: Mi perdoni, però altrimenti c'è la penale.
1: La penale di che cosa? Ma cosa stai dicendo?
0: Allora,
1: penale, ma io non ho fatto. La pagherà mia moglie la penale.
0: Però nel metodo di pagamento che c'è qui, c'è la sua carta, mi perdoni.
1: Sì. Ma non è negativo, negativo proprio. Non ci provare, guarda.
0: No, guardi, mi perdoni.
1: A me non mi interessa niente. Capito? Io ho finito di lavorare. Ci vediamo domani.
0: Allora, siccome hanno già agganciato a questa.
1: Pronto!
2: Amore!
1: Ma l'ho chiamato un deficiente!
2: Ma perché mi volevi regalare la borsa per il mio compleanno? Dimmi che non è vero. È vero, mi volevi regalare la borsa. Però devi rispondere di nuovo, perché se no prendono i soldi. Mi devi dire.
1: Ah,
0: perfetto.
1: Allora, no, paga mia moglie.
0: Facciamo così, adesso io tento di fare tutto per annullamento. L'unica cosa che rimarrà sarà l'abbonamento che ha fatto sua moglie di 99 euro al mese per 24 mesi.
3: Okay.
1: Sì, adesso lo paga lei, non a me, perché io ti vengo a cercare.
0: È sempre,
1: capito?
0: Allora, è sempre sulla stessa.
1: C'ho da fare.
0: Nel caso.
1: Sono in piedi da stamattina alle 5, io non ce l'ho mica voglia.
0: Anch'io sono in piedi da stamattina alle 6 perché sei su tutti i pazzi per RDS. Tua moglie ti ha fatto uno scherzo.
1: Ma vaffanculo.
4: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera?
2: Vado a dormire alle 8.
1: Certo, tutta vita, ragazzi. Non ragazzi, so voi a che ora andate a dormire ultimamente, però ieri.
2: Come è andato? Come vanno i ritmi?
1: Allora, 21:50, adesso sono andato a dormire, è tardi.
2: È tardissimo, sono le 10.
1: Ho letto la favola mio figlio, insomma, il lupo, è la capito. Volpe, è l'uva, il formaggio, perché sono quelle
2: poi
1: di.
2: È arrivato il tuo compagno, il lupo cattivo, tu hai fatto. No, ti sei messa in testa un fazzoletto rosso, hai fatto cappuccetto rosso, prova a prendermi.
1: Ma vola sculacciata. No, ragazzi, no, assolutamente. Quindi piano piano i ritmi si stanno normalizzando, però 21:50 ancora riesco a fare questo. Insomma, okay.
2: Si accettano
1: prima.
2: Scommesse per la stagione.
1: Me
2: chi arriverà
1: la
2: in fondo? Chi arriverà? Guarda che non si sa mai.
1: Guarda che tu sei sempre quello più diligente.
2: Poi dici Grattazio Pallaro, mamma mia la fuga. No, diciamo
1: capito.
2: Guarda che io te l'ho già spiegata la cosa, ti ho fatto l'esempio di mia nonna.
1: Sì, che ha fatto tua nonna? Non mi ricordo, la memoria che breve.
2: Sembra che tutto a posto, poi all'improvviso.
1: Ah,
2: capito?
1: Come una bomba. Ok. Vabbè, vedremo, dai. Vedremo chi ce la farà. Dei due ne sopravviverà solo uno.
2: La prima tappa è arrivare a Natale, poi si vedrà per la
1: poi
2: seconda.
1: Poi vediamo, dai.
2: Oh, attenzione, perché fra poco c'è il chi c'è c'è, chi non c'è, non c'è. Regaliamo la pazzo bag.
3: 99, 99, non è possibile.
4: Tesoro? Tutto ok?
3: 99, Puma, microtasso!
4: Calmati, ora chiamo qualcuno.
3: 99, Puma.
4: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
3: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
2: Buongiorno!
1: Buongiorno, buongiorno amici, buongiorno l'alba dei pazzi viventi, buongiorno Beppe De Marco.
2: Buongiorno Melania Grimano, buongiorno anche a Marco Bellavia che ci segue in regia, buongiorno amici che vi siete
1: ciao,
2: svegliati
1: Marco.
2: Amiche, buongiorno Italia, buongiorno Maria. Allora, vi lasciamo.
1: Grazie a Graziella.
2: Grazie
1: e continuate voi.
2: A sto pazzo perché fra poco faremo anche quello.
1: Ah, quindi grazie al pazzo, ritorna.
2: Sì. Vabbè, chi ti saluta. Facciamo una cosa, l'appellone, chi c'è c'è, chi non c'è non c'è. Quindi dovete mandare subito questo messaggio per essere pescati e quindi vincere le gadget di RDS.
1: Ok, qual è la password?
2: Ma c'è una password che è sto pazzo.
1: Sto pazzo, nome città, facile, sto pazzo al 388-2238-22.
5: L'alba dei pazzi viventi.
6: L'alba dei pazzi viventi.
5: Estate 2005.

0: No.
1: Come no? La tua città.
2: Si dice.
1: Si dice Frapazzo da Vellesi. Sì.
2: Chissà come mai si dice questa cosa.
1: Perché arriva dal film L'Armata Brancaleone.
2: Ah, vedi?
1: Film di Monicelli.
2: Ok.
1: E da lì questo personaggio. Chi sei tu? Frapazzo da Vellesi.
2: È diventato famosissimo, è vero.
1: La sapevi questa, Dani?
0: È vero, sì. Adesso non ricordavo, però la sapevo.
1: Oh. Ma voi a Velletri dice Frapazzo da Vellesi, lo dite?
0: Sì, lo famo
2: strano. Senti Dani, allora tu sei in giro, cioè stai andando al mercato.
1: Spegni la radio, sì. Dani, spegni
0: facciamo
1: la radio.
0: Siamo al mercato settimanale.
2: Ok, dove siete stamattina?
0: Stamattina siamo a via Simone Martini.
2: A Velletri. All'Eur.
0: Beh, vicino l'Eur.
2: Ok.
1: Sì, quindi io passo oggi.
2: Vai?
1: Sì, spegni la radio, Dani, spegni la radio, altrimenti non capiamo niente. Quindi si trova a Roma, dalle parti, va bene.
0: Sì, a via Simone Martini.
1: Sì, caciotte, pane, pizze, affettate, tutto c'è. Che meraviglia, sì. Sai che profumo.
2: Senti, Dani, Beppe se passa, si veramente fa fuori, non so, una teglia e mezza di pizza.
1: Ma sicuro.
2: Ce l'hai?
0: Va benissimo, allora lascio tutto per Peppe.
1: Grande, Dani, grande.
2: Oh, qualcosa pure per me che me lo do a domani.
1: Ma che tu non puoi mangiare.
0: Va bene.
1: Dani, la pazzo bag è tua. E salutaci,
0: grazie,
1: Frapazzo.
0: Grazie,
2: ciao,
0: grazie.
2: Dani, buon lavoro.
1: Ciao.
0: Aspetta, ti vorrei salutare la mia nipotina, che è il primo giorno che me la porto.
2: Dai, passacela. Come ti chiami? Ciao amore, quanti anni hai? Come ti chiami?
3: Bianca.
1: Ciao Bianca.
2: Quanti anni hai, Bianca?
1: 40. Non risponde perché c'è la radio accesa. Io
2: c'è
1: lo
2: la
1: dico
2: radio
1: sempre
2: accesa.
1: Prima.
2: Vabbè, comunque Bianca, piccola già sveglia.
1: Bianca, un bacione.
2: Ciao Bianca.
1: Buona giornata. Si fa le ossa, sì. Lei a quest'ora già sveglia, già per bancarelle.
3: Non
2: capisco. Non capisce,
1: niente,
2: giustamente.
1: Fa niente,
2: ciao ragazze,
1: stella.
2: Ciao Dani, ciao Bianca.
1: Buona giornata.
2: Ciao.
4: L'alba dei pazzi viventi.
5: Dalle 5 alle 7 su

0: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
1: Questa è l'alba dei pazzi viventi.
0: Su RDS.
2: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

0: Telenice su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Buongiorno amiche, buongiorno amici.
1: Buongiorno.
0: Notizie che girano da qualche ora, immagini, stento a crederci, però ha un'immagine più accogliente, se vogliamo, quella di Trump che ha cambiato look, perché da quel partito col rossiccio, poi è diventato biondo, poi biondo panocchia, poi adesso invece è un castano cenere. Castano cenere, capito? Ecco, andiamo dalla dottoressa Agrimano. Quando qualcuno cambia il colore dei capelli, il taglio dei capelli, tra l'altro credo li abbia accorciati un po', cioè ha levato un po' tutta quella manovra che aveva prima sopra,
1: galletto,
0: sai, quegli incastri che c'erano per non far vedere buchi. Adesso un po' più lineare, un po' più lineare, ed è anche questo colore che dovrebbe essere un po' più rassicurante.
1: Ok, allora attenzione, perché modificare il colore dei capelli, tagliarli, no? È anche un'attribuzione, diciamo così, psicologica, perché di solito si cambia la propria immagine, la si modifica quando c'è un evento importante, come o la fine di un amore o Melania, non io, Melania Trump.
0: Hai visto?
1: No,
0: ci stanno, a parte che lui pare abbia un amante che è quella che le sta sempre a fianco.
1: Ma che strano, dai.
0: Lo so, sono voci che si dicono.
1: Ma che idea c'è?
0: Allora, Melania ha detto: caspita, cioè ho capito che te la bombi, però quantomeno non la portare in televisione quando ci sono le riprese, cioè, proprio a fianco a te.
1: Bombatela di nascosto.
0: Esatto. Okay. E invece lui, con evidentemente l'amante, ci tiene ad apparire sempre con lui per far capire che è una cosa piuttosto seria. Okay. E allora lui si trova un po' in crisi per questa cosa.
1: Sì.
0: Poi tra l'altro ci sono anche le elezioni e lei non si presenterà, credo, in Texas. Quindi coppia scoppiata in Texas fa perdere anche voti.
1: Quindi questo indizio più il cambio di colore e taglio vuol dire che lui aspira a un nuovo inizio, ha un'immagine sicuramente più rassicurante, e c'è anche un'espressione di sé che vuole appunto dare come immagine di controllo, di sicurezza.
0: Hai visto?
1: Vuole rimanere sulla sicurezza, sul controllo degli altri. Beh, di solito lui non è uno che non mi sembra.
0: Stavo vedendo, cioè lui le immagini le ha cambiate forse anche in base a quello che voleva comunicare. Biondo per alleggerire, quindi voleva fare quella roba un po' più sgarzula.
1: Un po' brioso.
0: Sì. Invece quando è sul castano scuro, dare una sensazione, come dicevi, di maggiore decisione e intensità, e quindi rassicurare.

0: Dire, oh, adesso
1: di solito quando una donna cambia colore e scurisce i capelli non è mai un buon segno, amici, mai.
0: Tu lo hai fatto.
1: Io sono andata dal moro, testa di moro,
0: testa di pazzo. E lì ti sei fermata.
1: E questo, ecco, va bene.
2: Su RDS, l'alba dei pazzi viventi.

0: Lover, Siena Spyro su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Prova a prenderlo, era il gioco. Vamo Lorenzo che ha dato qualche indizio, poi io mi sono lasciato sfuggire qualcosa di più.
1: Ma non hanno mica capito, vai Beppe, ma figurati.
0: Vabbè. Lorenzo, ci sei?
2: Sì, sì, sono.
0: Ciao Lorenzo, allora, abbiamo detto che tu guidi l'autobus e sei passato davanti a uno stadio che ha cambiato nome.
2: Sì.
0: E basta.
1: E basta. Poi vabbè, che stavi mangiando i taralli con la Sugna e Pepe, che stavi vedendo anche vicino a te, c'era una università molto famosa di ingegneria. Oh, in tanti ci avete provato, in molti devo dire ci avete azzeccato, sì, anche sì, per sì, l'aiuto sì, di Beppe. E tra i tanti noi abbiamo pescato Giulia. Ciao Giulia, benvenuta.
3: Ciao, buongiorno.
0: Giulia, buongiorno. Giulia Capotreno, parentesi 6. Allora, tu lavori per Trenitalia, oggi stai andando da Napoli a Roma, come sarà la situazione? Così diamo anche un po' di informazioni sugli show.
3: Spero molto tranquilla, sinceramente, però vedremo, insomma, tra qualche minuto si parte.
0: Ma partono? Perché il punto
3: sì,
0: è quello.
3: Sì, però noi partiamo, noi stiamo partendo, qualche treno ho visto che è un po' in ritardo, però dovrebbe essere un po' tranquilla la situazione.
0: Ok, per chi fosse in macchina in questo momento, direzione stazioni, sappiate che oggi, insomma, è previsto lo show. Però quindi situazione
1: qualche treno è garantito, complicata. Qualche altro no. Giulia parla piano piano con voce un po' sommessa perché è sul treno adesso, sul non treno. Sta guidando, sta andando da Napoli a Roma per prendere un altro
0: servizio,
1: treno.
0: Sì. Allora Giulia, qual è la città dove si trova in questo momento Lorenzo?
3: È Napoli, e dicevo nel lago, in particolare Fuori Grotta.
0: Addirittura
1: Fuori Grotta, vedi, proprio precisa.
0: Ma anche tu.
2: E poi tra l'altro è il mio quartiere, quindi.
0: Tra l'altro, Giulia, tu sei fidanzata?

0: quindi
1: voglio farli mettere insieme. Volevo combinare cose tutte e due di Napoli, magari riuscivamo a combinare.
0: Forza mai. Vabbè, insomma, se qualcuno ha bisogno di un amante, no? Quelle situazioni un po' così per distrarsi. Ragazzi, oh, buon lavoro, un bacio e grazie per aver partecipato.
1: La pazzo bag è vostra.
2: Mille, buona giornata.
1: Grazie.
0: Ciao belli.
1: Ciao Lorenzo, ciao Giulia, ciao.
3: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
4: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
6: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
7: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
8: Egidio Ada.
9: Presente.
10: Del Bufalo Giano.
11: Presente.
8: Tagliavini Roberta.
9: Presente.
10: Donghia Stefano.
12: Presente.
10: Che c'è da ridere?
8: Di Folchi Irene.
9: Presente.
10: Bellucci Federico.
11: Presente.
10: Come ho messo la sedia?
11: Ah, scusi.
10: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
13: È ora di tornare alle aste.
14: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
15: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
16: Direttore, rivediamo il piano investimenti.
17: C'è tempo.
16: Anche la nuova campagna. E hai?
17: Ci pensiamo dopo le ferie.
16: Il fondo straniero ci vuole comprare.
17: Valuteremo.
16: A settembre? Ma c'è un'anatra nella sala riunioni.
17: Normale, fa caldo. Per me può rimanere fino a settembre. Anna, scusa, dov'è la lista delle cose di settembre? Perché oggi è settembre.
16: A settembre le idee sono più chiare e le imprese hanno un appuntamento alla Rome Future Week. Scopri il programma su romfutureweek.it.
18: Parliamone a settembre.
0: Andiamo subito in redazione RDS. Buongiorno, Paola Gubbiotti.
19: Bentrovati. In Germania la vittoria dell'estrema destra in Sassonia-Anhalt. Uno shock, ammette il cancelliere Merz, ma non si dimette. Mosca celebra il successo elettorale. E nella notte la Russia riprende gli attacchi dopo 3 giorni di tregua, colpita a Kiev, almeno 2 vittime, 7 feriti, droni ucraini su Saratov. Witkoff e Kushner tornano negli Stati Uniti dopo gli incontri con Putin e Zelensky, compiuti progressi sostanziali per programmare ulteriori colloqui trilaterali. Donald Trump sentirà il capo del Cremlino e il presidente Zelensky. Emma Bonino, portata in via precauzionale nel reparto di terapia intensiva del Santo Spirito di Roma, la storica leader radicale ricoverata per una crisi respiratoria. E nel centro di Roma crolla il solaio di un negozio, 4 persone estratte dalle macerie, ferite ma in buone condizioni. È accaduto in via Cola di Rienzo, in un edificio in ristrutturazione. Beatrice Tanzi, dirigente dei Vigili del Fuoco.
1: È crollato parzialmente il solaio di questo edificio tra il piano terra e il primo piano. Per fortuna siamo riusciti a portare fuori le 4 persone coinvolte. Presumibilmente il materiale accatastato ha sovraccaricato i solai.
19: Lo sport, calcio e posticipi della terza giornata. La Lazio vince 2-1 a Udine, il Cagliari batte il Lecce 1-0. Tennis, US Open eliminato agli ottavi Luciano Darderi, battuto in 3 set dal tedesco Zverev. Questa è RDS.
1: Grazie Paola, sono i 6:22, buongiorno amiche, buongiorno amici, Melania e Beppe, tutti pazzi per RDS ogni giorno e così dalle 5 alle 7. Fra poco faremo anche, sapete che vi saluta sto pazzo, quindi se avete un po' di amici da salutare ricordate il 38822 38822.
4: Mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
3: Questa è l'alba dei pazzi viventi

0: 1984, Billy Idol, Eyes Without a Face, su RDS.
1: E quelli erano tempi d'oro.
0: Erano tempi, ragazzi, con un cerallomino sei mandi, quegli anni lì in televisione.
1: Si coccava la grande.
0: Se facevi il DJ a voglia, porca miseria. Poi i tempi sono cambiati. Io mi sono accorto questa cosa, cioè arrivo io, finisce sempre.
2: Io invece
0: tutto.
2: Proprio arrivo le briciole, porca tipo miseria. Black and Decker.
0: E tu prendi.
2: Vi siete già bruciati tutto e poi arrivo io.
0: Vabbè. Guarda che arriviamo in ritardo anche sulla fiera di Modena Nerd che ha chiuso, però voglio dire, allora ci sono stati, è stata la 10ª edizione, chiusura col botto perché 29.000 presenze, quindi 10ª edizione da record, ma si Bologna Fiere
2: si è
0: svolto questo evento. No, volevo capire meglio cosa si intende per nerd, perché allora, cioè, Modena Nerd cos'è, una fiera su cosa?
2: Chiedi a me poi tra l'altro, però io che sono insomma del settore, tra l'altro anch'io sono una brava nerd, una grandissima passione per la tecnologia, la scienza e la cultura di nicchia. Avete mai visto Big Bang Theory?
0: No.
2: Ok.
0: Quindi non sono
2: uno
0: nerd.
2: Dei personaggi, tanti personaggi lì sono nerd, ok? Sono
0: ma
2: super tecnologici.
0: Ma cos'è questa, una serie televisiva?
2: Sì, molto famosa.
0: Ah, va bene.
2: Tra l'altro la preferita di Severini, di Marco Bellavia, tutti piccoli nerd.
0: Quindi
2: anche
0: tutti quelli che seguono per esempio la musica K-pop, quelli che in genere manga, il genere che so, la fumettistica,
2: fumettistica,
0: player,
2: bravo, sì, quella roba lì.
0: Sono roba da nerd, i computer, i software, quella roba,
2: tecnologia
0: roba da nerd.
2: Nerd, okay, sì.
0: Eccoci, quindi numeri da record, ma la cosa che ha fatto notizia è, sì, che comunque è stata interessante da seguire tante le presenze, che quest'anno centinaia di persone si sono messe in fila per farsi fare un tatuaggio con un loco del
2: KFC.
0: Se possiamo dirlo tranquillamente, cioè quello dei polli fritti, delle alette di polli fritti, okay?
2: Ok.
0: Perché farsi fare questo tatuaggio? Perché così hai la possibilità a vita di mangiare gratuitamente, ma ogni 10 giorni, non ci puoi andare tutti i giorni.
2: Beh certo, cioè, perché ogni comunque 10... il pollo fritto fa male dopo
0: ma
2: un
0: no,
2: po'.
0: No, lo fanno per non, secondo me per non perderci, altrimenti saresti sempre lì. Quindi vai, esibisci il tatuaggio che ti sei fatto fare in questa Modena Nerd di fiera e puoi mangiare gratuitamente. Tu l'avresti mai fatto?
2: Sul pollo fritto no, però su una cosa che mi piace tanto forse sì, cioè me lo sarei fatta fare sulla pizza romana, lì mi sarei fatta, cioè.
0: E dove te lo fai fare? Cioè perché deve essere punto visibile, non è che dici me lo faccio fare in mezzo alle dita dei piedi.
2: No, me lo faccio fare sulla spalla, un pezzo di slice
0: pezzo
2: di pizza per ogni 10 giorni, la pizza è gratis, si può fare, sì, secondo me si può fare. Sì, il tiramisù sul collo, mi faccio tatuare, cioè praticamente hai una dispensa su tutto il corpo tatuata, no, però ogni 10 giorni.
0: Riflettevo su, perché del primo acchito ho detto caspita, ma chi si fa tatuare una roba del genere?
2: No,
0: cioè porti lo sponsor.
2: L'hanno fatto.
0: Però se tu hai tanti tatuaggi la butti in vacca, cioè
2: bravo,
0: non te ne accorgi.
2: Perché c'è troppa roba, esatto. Lì si nasconde, si mimetizza.
0: Se non ce li hai diventa un problema, se ce li hai ti frega.
2: Ma un pollo più, un pollo meno.
0: Vabbè, insomma, comunque salutiamo tutti i nerd che sono all'ascolto e magari siamo fortunati, qualcuno si è fatto fare il tatuaggio o avete fatto fare dei tatuaggi per fare pubblicità.
2: Ma è
0: qua.
2: Cumulabile, cioè può valere per qualcun altro o no?
0: Ti porti il braccio di fatto. Dai, 38822 38822.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
3: New Music.
4: Novità. New Music. Novità RDS. Ernia. Dedica.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
2: Questa è l'alba dei pazzi viventi.
1: Su RDS.

0: What You Come For, Calvin Harris con Vianna su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Quanto ci piace quando possiamo fare dei saluti. Poi la radio nasce con quella cosa là di legare le persone, di unire i mondi interi, no?
1: La famosa radio di servizio,
0: sì,
1: no? Cioè io saluto mamma, saluto zio, saluto mio fratello, ma anche posso sfotterli, no?
0: Ma certo, certo, come dire, vabbè, sentiamo, facciamo un esempio fra tutti, ascoltatelo bene e poi continuiamo con i messaggi del sapete che vi saluta? Sto pazzo!
2: Buongiorno RDS, volevo salutare i titolari della Conad del centro commerciale Augusteo. Sai che ti saluta? Sto pazzo.
0: E chi era? C'era il nome, l'hai fatto dire.
1: No, questo era un altro.
0: No, perché c'era il nome alla fine, quindi sapete, sto pazzo, però poi dite il vostro nome.
1: Dite il vostro nome, ok, va bene. Oh, pazzo con la P, raga. Con la P.
0: Certo.
1: P di dai. Palomba.
0: 38822, 38822.
3: Dalle 5 alle 7.
4: L'alba dei pazzi viventi su RDS. Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Parleremo di paura e coraggio, empowerment femminile, longevità e molto altro con ospiti d'eccezione. In triennale dall'11 al 13 settembre. Info e programma su iltempodelledonne.it.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
3: Torna il Leadership Forum. Da oltre 15 anni il grande evento di riferimento per la leadership e il management. Due giorni per ripensare il futuro del business con le menti più brillanti del panorama globale. L'autore di Sapiens, Yuval Harari, Alex Osterwalder, Fabiola Gianotti, Giovanni Allevi, Andrea Pontremoli e molti altri. 29 e 30 settembre, Milano, Teatro degli Arcimboldi. 2000 partecipanti, 700 aziende. Iscriviti su leadershipforum.roigroup.it.
7: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
0: Buongiorno Paola.
9: Buongiorno.
0: Grazie, redazione RDS, Paola Gubbiotti subito per l'attualità.
9: Riprendono gli attacchi incrociati Russia-Ucraina dopo la tregua di 3 giorni per l'arrivo a Mosca degli inviati di Trump, Kushner e Witkoff. Colpita la capitale Kiev con vittime e feriti, vittime anche nella città russa di Saratov. Il successo dell'ultradestra in Germania alle elezioni regionali della Sassonia-Anhalt. Lo shock del cancelliere Merz che ammette la sconfitta più pesante negli ultimi decenni per la CDU. Valerio Sarsini, ADN Kronos.
10: La vittoria dell'AfD scuote il nostro partito fin dalle fondamenta, ha dichiarato Merz, ammettendo il punto debole della campagna elettorale: non essere riusciti a trovare un canale emotivo con le persone. Ma sulle prospettive e le alleanze future, il cancelliere traccia una linea insuperabile e rifiuta qualsiasi compromesso con la destra radicale. Con l'AfD non può esserci alcuna collaborazione, ha detto. Merz promette di non cedere e di spiegare meglio le decisioni dell'esecutivo. Abbiamo tutti gli strumenti per difendere la Costituzione, ha ribadito. Per il partito la sfida è chiara: ritrovare il contatto con gli elettori senza snaturare la propria identità democratica.
9: Il calcio e posticipi della terza di Serie A, la Lazio

0: Si impone 2-1 a Udine, raggiunge Inter e Roma al comando della classifica. Il Cagliari batte 1-0 il Lecce. Vanoli torna sulla panchina della Fiorentina dopo l'esonero di Fabio Grosso. Questa è RDS.
1: Grazie Paola, e qui sono serio. Poi a un certo punto, quando va a fare ringraziamenti e saluti, ci puoi aggiungere anche: sai che ti saluta?
2: Sto pazzo!
1: Quindi chi è il pazzo che saluta? 38822 38822, mettetelo anche il vostro nome nel vocale.
3: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un

0: Bad Liar, Imagine Dragons, RDS, l'alba dei pazzi viventi.
1: Buongiorno.
0: Allora, il dramma dove risiede? Nel fatto che sono arrivati tanti messaggi sul sapete che vi saluta, che alla fine avete un po' esagerato.
1: Sì.
0: E quindi non sono radiofonici, quindi a quest'ora del mattino diventa un po' esagerato.
1: Non si possono mettere tutti, no? Dove si saluta anche in maniera così goliardica, no? Anche qualcuno che conoscete.
0: Quindi, voi pensate, fra tutti, sai quando c'hai, che so, prendi l'uva, l'unico acino buono era questo, ecco.
2: Pensate al grappolo. Comincia con le scuole, saluto tutte le mie bidelle delle scuole superiori di Asti, sapete chi vi saluta? Sto pazzo!
0: Ecco, Roberto, salutiamo tutte le scuole, tutti gli insegnanti, tutti i collaboratori scolastici. Io stavo vedendo una cosa, il saluto, sai chi ti saluta? Sto pazzo, che poi noi abbiamo edulcorato evidentemente proprio per una questione non solo radiofonica, ma perché si rifà al nostro programma,
1: l'alba dei pazzi viventi. Certo.
0: Viene, non c'è una vera e propria fonte, intanto sicuramente c'è una romanità, ma la cosa che mi ha sconvolto è che c'è lo stopazzismo.
1: Ah, che sarebbe?
0: Cioè tutta un'area del sti pazzi, sto pazzo.
1: Cioè noi fan numeri uno di questa religione, lo stopazzismo, ragazzi.
0: Esatto, c'è lo stopazzismo, come fosse una corrente filosofica. E ragazzi, ricerche importanti, qua sono proprio le università che lo dicono, che si pronuncia proprio sul fatto che comunque dire sto pazzo, lo stopazzismo in generale, alleggerire in questo senso ti migliora la vita.
1: Oh.
0: Ma noi quando siamo tutti precisini, fai il giro di parole, quando no, e uno ti dice una cosa, sti pazzi, cioè alla fine basta, cioè lo stopazzismo ti aiuta.
1: Assolutamente, ci sembra un partito, lo stopazzismo, vota lo stopazzismo.
0: Noi ci siamo, guarda, sta a vedere che se tanto abbiamo di tutto di più, se ti candidi con un partito dello stopazzismo, cioè alla fine secondo me ce la fai.
1: No, ragazzi,
0: i principi sono sani, sono veri.
1: Sì.
0: Ma cioè, chi si allea con noi, chi vuole la tessera dello stopazzismo subito, 38822 38822.
2: Stopazzo!
3: L'alba dei pazzi viventi
4: su RDS.

0: Vuoi un mondo migliore? Lavoro per tutti?
1: Sì.
0: Niente più tasse?
1: No.
0: Sti pazzi. Vota anche tu il partito di RDS.
2: Vabbè. Cioè, tasse. Sì, cioè, non cioè, voglio.
1: Non voglio le tasse. Voglio certo, le tasse. Certo. Questo è lo stipazzismo. Va bene. Va bene. Noi ci fermiamo qui. Ci sentiamo domani mattina se ce la facciamo.
2: Cosa c'è? Io faccio le spillette oggi con sti pazzi.
1: Okay. Manca il logo.
2: Ah, inventiamoci un logo dello, ma chissà quale potrebbe essere un simbolo
1: dello stopazzo. Non lo so, se avete
2: pensiamoci,
1: in mente qualcosa ci fate sapere anche per domani. Domani mattina alle 5 proviamo ad esserci per l'alba dei pazzi viventi con Melania Grimano,
2: con Beppe De Marco,
1: Marco Bellavia. Domani mattina, ciao,
2: baci.
3: Dalle 5 alle 7
4: l'alba dei pazzi viventi su RDS.
2: Prima di andare via facciamo ancora un saluto e un salto in redazione RDS. Buongiorno Paola Gubbiotti.
5: Bentrovata. Gli attacchi incrociati Russia e Ucraina riprendono dopo la tregua di 3 giorni per l'arrivo a Mosca degli inviati di Trump, Kushner e Witkoff. Colpita la capitale Kiev, almeno

0: 2 vittime, diversi feriti, vittime anche nella città russa di Saratov. Donald Trump sentirà il capo del Cremlino e il presidente Zelensky. E la Russia celebra la vittoria dell'ultradestra in Germania alle elezioni regionali della Sassonia-Anhalt. Uno shock, ammette il cancelliere Merz, che però non si dimette. A Palazzo Chigi, vertice tra Giorgia Meloni e il primo ministro belga De Vierer. Lo spazio Schengen si preserva solo se si difendono i confini esterni dell'Unione Europea, sottolinea il Presidente del Consiglio durante la conferenza stampa congiunta. Emma Bonino, portata in via precauzionale nel reparto di terapia intensiva del Santo Spirito di Roma, la storica leader radicale ricoverata per una crisi respiratoria. Treni in corso, lo sciopero nazionale di 24 ore del personale di FS, Trenitalia e Trenord, disagi fino alle 21 di stasera, agitazione indetta da alcune sigle sindacali per il rinnovo contrattuale. E siamo allo sport, il calcio e posticipi della terza di Serie A. La Lazio vince a Udine 2-1 e raggiunge Inter e Roma al comando della classifica. Il Cagliari batte 1-0 il Lecce. Panoli torna sulla panchina della Fiorentina dopo l'esonero di Grosso. Tennis US Open, eliminato agli ottavi Luciano Darderi, battuto in 3 set dal tedesco Zverev. Le previsioni con Trebimeteo.
1: Anche per questo martedì prevediamo temperature ben al di sopra della norma, con punte massime che nuovamente potrebbero toccare e localmente superare i 35 gradi in pianura padana e nelle zone interne del centro-sud. Ma attenzione, già oggi qualche temporale sulle Alpi e sull'Appennino centrale, e domani situazione che vedrà un netto cambiamento. Arrivano temporali diffusi al nord e in Toscana. In queste zone domani quindi cominciano anche a calare le temperature. Per sapere come andranno le cose dalle vostre parti c'è l'app di Trebimeteo.
0: Questa è RDS.

0: tutti.
1: Buongiorno amici.
2: Buongiorno.
3: Sono già le 7 di mattina. Okay. Ciccio Bazzebellari e Rossellina.
1: Giusto il microfono.
4: Sono la Ciccio Baz, Rossella Ciccio Baz. E io sono sempre sì più. E io sono sempre più Baz.
1: E dai, si inizia.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a tutti, cominciamo con un mea culpa. Siccome me l'hanno già fatto notare un paio di volte, sì, nella sigla c'è un'influenza di Max Pezzali. Perché c'è
2: in radio, in televisione. Cos'è radio?
1: Ho spostato un accento, va bene.
2: Mica
1: dai,
2: solo quello,
1: mamma mia, c'è solo quello.
0: Chi l'ha fatto
1: in
0: notare?
1: Radio in televisione?
2: Io tutti i giorni quando la cantiamo, Ciccio, dico, ma guarda radio. No, perché lui fa.
1: Radio.
2: Diciamo così, fa i rimbrotti, chiamiamoli rimbrotti a tanti. Ah, guarda, questo deve spostare l'accento pur di metterla.
1: Non guardare alla pagliuzza nell'occhio, ma guarda la trave.
2: La trave che
1: è
2: nella tua, bravo, mi piacciono queste citazioni bibliche.
1: Di mattina presto.
0: Va bene.
2: Come stai, Ciccio?
0: Tutto bene, grazie. Tutto bene.
2: Allora, parliamo del clima sempre. Che c'è a Milano?
1: Cioè, c'è il clima che c'è qua, perché Melania e Beppe hanno lasciato il riscaldamento acceso al massimo.
0: Ecco.
1: Gli ho detto, scusate, avete lasciato? Ah, davvero?
2: E Ciccio lì fa freddo?
1: Siamo sudati.
0: No, caldo.
2: Ma è
0: caldo.
2: Al nord fa
0: stanno
2: sempre freddo.
0: Stanno aspettando questo cambio, questa idea. Però ancora caldo.
2: Io mi sento a giugno, capito?
0: Aspetta, giugno che
1: il caldo per.
2: Sì, per quando sai, ci sono quelle temperature che inizi a percepire quel caldo. Io mi sento a giugno.
0: Ma il percorso netto senza piumone c'è stato quest'estate, no?
2: No, perché
1: no,
2: c'è, anzi,
1: sempre.
2: Stanotte l'ho tirato un po' su. Perché avevo la caviglietta un po'.
1: Un po' cervello che va più avanti della temperatura. C'è il sudore sotto i baffi.
2: Ma
1: anche
2: che
1: adesso.
2: Vi importa? Iniziamo, amici, ma ci siete? Voi sempre 388 22 388 22.

0: Sì, sto scendendo da Limonetto, in provincia di Cuneo, sopra Limone, al confine con la Francia.
1: Certo.
0: 12 gradi.
1: 12 a Limonetto.
0: Sta meravigliosamente bene.
1: C'è una giacchettina forse.
2: Rimani lì, rimani lì per una baita.
3: In tanti ci state scrivendo dalle montagne. Bravi, bravi, bello, bravi. Bello. Ma anche lì bisogna fare una sana raccolta differenziata.
2: Come avviene la raccolta differenziata? Che o ci sono troppo pignoli o sono troppo lasciati.
1: Non c'è la via di mezzo, eh?
2: Non c'è la via di mezzo, non c'è quello che lo fa.
1: Cioè, mia sorella, per esempio, mette l'amianto nell'umido
3: quando No, che tra l'altro stamattina venendo qui ho visto un bel gabbiano che faceva
1: una cosa differenziata.
3: Portava un pezzo di pizza da qua, la portava là, cioè faceva il buffet.
1: Adesso non mi ricordo in quale paese, hanno insegnato ai corvi a raccogliere le cicche di sigaretta.
3: È vero.
1: Mettono a posto e da mangiare.
3: Non è in Italia.
2: A me a Roma va fregato il prosciutto, il corvo sul terrazzo, mannaggia.
3: Ma sentiamo il nostro CSI Monnezza, cioè Buzz, dove è andato?
4: CSI Monnezza. CSI Monnezza. CSI Monnezza. Nessun cassonetto è al sicuro. No.
5: Sono Ilenia da Massa Martana e voglio fare uno scherzo a mia suocera con CSI Monnezza.
6: Pronto?
7: Buongiorno, salve, siamo per il controllo differenziata della provincia di Perugia. Chiamavamo per una notizia spiacevole, purtroppo signora, per comunicarle delle multe.
6: Ma per che cosa?
7: Praticamente abbiamo avuto delle segnalazioni dal vicinato per buttare l'immondizia.
6: Ma di che cosa? Scusi, eh?
7: Allora, signora,
6: che errori? Io non lo so.
7: Dai. Allora, signora, praticamente è stata trovata nell'immondizia, nell'umido,
2: ecco,
7: delle scatole di formaggio fuso e stracchino sporche ancora di formaggio.
6: No. Ma ascolti, è umido, io non ce l'ho, io non ce l'ho.
7: Come non ha l'umido, signora? E dove butta il cibo?
6: Praticamente ho quella con lo sconto del 15% che è con l'humus.
1: Che con l'humus?
6: Adesso non mi viene il nome, che si forma l'humus.
1: Si forma l'humus. E dove si forma?

0: un bidone a parte, io non c'ho quello piccoletto dell'umido.
1: Ah, c'è il compost. Però non mi ha pulito lo stracchino, signore.
0: Lo faccio sempre. Che gli dico? Adesso mi ha preso di sorpresa, non so neppure.
1: L'ha preso però... certo, signora, che la prendiamo in sorpresa, altrimenti lei lo saprebbe.
0: Allora, senta, ascolti, non è che mi voglio togliere le colpe. No, gli dico che ce l'ha buttato qualcun altro, perché io non
1: è gente di vicinato, signora.
0: Allora, ascolti, gli dico che io col vicinato non ho buoni rapporti. Tre volte. Che sono dovuta ricorrere anche ai carabinieri.
1: Ma per la signora Maria?
0: Certo, e allora io non vorrei.
2: Maria. Io dico Maria
0: Clarissa, forse io rimango nel dubbio. Mi scusi,
1: Quindi può essere stata la signora Maria Clarissa.
0: È stata la signora Maria Clarissa che ha fatto la segnalazione?
1: Le sto chiedendo a lei, secondo lei è stata lei?
3: Signora Maria.
0: Siccome non ci abbiamo risposto.
1: Perché io non, per la privacy non potrei dirlo, ma se lo dice lei.
0: Potrebbe essere un dispetto che mi hanno fatto per farmi del male. Perché adesso mi ha detto lo stracchino, io non è che mi voglio togliere.
1: Quindi potrei, io metto, io scrivo così: potrebbe. La signora Maria Clarissa in nottetempo ha inserito dello stracchino nella notizia privata. Se mando la multa, se lei mi dice invece che è stata la signora Maria Clarissa la
0: tua... Ma non posso dire
1: allora signora, le mando la multa, scusi, mi fa perdere tempo anche lei, però
0: ascolti una cosa,
1: io sto ascoltando, però signora, scusi,
0: signore, ascolti, io voglio dire una cosa. L'anno scorso sono partita 4 giorni al mare, non faccio del male a nessuno, è solo invidia. Mi hanno bruciato la siede davanti, una pianta 4 metri.
1: Sempre la signora Maria Clarissa?
0: Non lo so.
1: Ma lei signora mi fa queste denunce così a ignoti, dice o mi dice le persone giuste, altrimenti signora io qua che devo fare?
0: Mamma mia.
1: Signora, cosa vuole che le dica? Oppure può salutare sua nuora che le ha fatto lo scherzo. Buongiorno. In diretta a tutti i pazzi per RDS. Nuora, è uno scherzo.
0: La nuora mia quando torna a casa l'ammazzo, perché
2: c'è anche tuo figlio lì, vuoi dire qualcosa?
0: No, è meglio di no, perché mi hanno fatto già arrabbiare, già perché avevo pensato che non era possibile. Non sono tanto stupida, perché comunque mi ritengo anche una persona abbastanza colta, però magari.
2: Ciao Laura!
0: Ci vediamo, ciao!
4: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: pazzi per RDS, ma non parliamo solo d'amore, parliamo anche di sport, perché c'è gente che adesso si è alzata con una grande forza di volontà, è andata in palestra e capiamo l'outfit.
1: Per andare in palestra.
2: Come si esce per andare in palestra la mattina con 23-25 gradi?
1: I ciabatte.
0: Io non lo so voi, ma Lenny Kravitz ci va con i pantaloni di pelle, amici, in palestra.
1: Anche con la chitarra? O senza chitarra?
0: Ragazzi, ci sono
2: tomba
0: dei
2: con
0: video.
2: Gli scarponi da sci, certo.
0: Parte di un fisicaccio che non avete idea, vabbè. Ma lui che fa? Tira su dei pesi così con i pantaloni di pelle. Ecco perché si rompono sempre poi.
1: Chissà il microbioma che si è formato dentro quei pantaloni, i muschi.
0: Beh, c'è
1: licheni.
0: Gente che vorrebbe essere un lichene sotto il pantalone di Lenny Kravitz.
2: Che cos'è un la tizia? Essere un muschietto.
0: Un muschietto là sotto.
2: Vabbè, certo, sul linguine di Lenny Kravitz.
0: Ma linguine, là sotto nel pantalone.
1: Ma è un vecchio Lenny Kravitz. Quant'anni ha?
2: Ma tu pensi a quello che sta facendo colazione, sta addentando la fetta biscottata.
0: E muschietto.
2: E pensa al muschietto.
1: Le lumachine.
0: Se vi capita, andate a vederlo, vi darà tanta energia Lenny Kravitz.
2: Ma incrociatelo la mattina per strada. Andate dove va lui a correre.
1: Anche la doccia poi quei pantaloni di pelle.
0: Questo non lo so perché non ci sono video, però in palestra quei pantaloni di pelle marroni.
1: Forse la pelle è la
2: marroni.
1: Sua.
0: Capito? Ah, può essere che dici che
2: marrone,
0: il pantalone
2: può essere che sia il suo.

0: Buongiorno. Comunque, buongiorno. Anche Luciano Ligabue va in palestra con i suoi camperos.
1: Ognuno c'ha la sua mira.
2: Basta pirulanco e campero.
3: Giusto, giusto, giusto. Amici, ma chi può dire se ha ragione o torto? Chi può dirlo? I nostri ascoltatori possono dirlo.
2: Esatto, perché adesso c'è ragione o torto. Dovete andare a tirar fuori quella questione che tirate fuori ogni volta che siete con i vostri amici alle cene, con la vostra fidanzata. Ogni volta si ripresenta, voi siete convinti di avere ragione e gli altri no.
1: Avete il coraggio di sottoporre il tutto al tribunale popolare di RDS? Beh, arriverete con la vostra opinione e noi siamo pronti per aprire a ragione o torto.
3: Sì, mi raccomando, riportateci, adesso ci serve questo, riportateci una storia e poi gli ascoltatori, come abbiamo detto, vi diranno se avete ragione o torto. Ma una storia proprio che siete incaponiti su sta storia fermi. Inizia,
2: ci litigate sempre con vostra madre, con il vostro fidanzato. Allora, 388 22 intanto quanti mandateci queste questioni. Che c'è?
3: Quanti 38822?
2: Allora 3882 3882 3882
1: un numero di base.
2: 38 quattro volte.
3: Quattro volte, vabbè.
4: Tutti pazzi per RDS. Tutti pazzi per RDS. Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
5: Benessere? Ma vai da Conad! Via, via. Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
4: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
6: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
7: Ma sarà come da tradizione?
8: Meglio andare ad assaggiare.
4: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
9: Il villaggio più grande del mondo dedicato al piatto più amato del mondo. Torna il Coca-Cola Pizza Village Milano. 6 sere di grandissimi show, eventi, attività e ovviamente le pizze dei più grandi maestri pizzaioli. Tutto in un unico posto. Dall'8 al 13 settembre Coca-Cola Pizza Village Milano prende forma nel meraviglioso parco di City Life. Non fartelo raccontare, vivilo! Per info e acquisto ticket pizzavillage.it o Official Pizza Village.
10: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
11: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro. Trovi Natural Trainer, crocchette cane 800 grammi, tutti i gusti, a 5 euro anziché 6,69 euro. Shazir, crocchette gatto 1,5 kg, tutti i gusti, con sconto del 25%.
10: Fuori tutto? Fuori subito!
11: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon, solo da Arca Planet.
12: Arca Planet, convenienza nostra.
13: Ufficio, cosa smarrite?
14: Ho perso la mia voglia di lavorare.
13: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
14: Mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: Gavettoni pronti. 3, 2, 1, go! Ops, credo di aver colpito Buzz. Sbaglia! Tutti Buzz.

0: ragione o torto? Chi è nel giusto? Decidilo tu.
1: Decidilo tu.
2: Cosa hai deciso? L'udienza è tolta.
3: L'udienza è tolta. Oggi abbiamo Sara. La storia di Sara è una storia che può capitare a
4: strappalacrime.
3: Tutti. Sì, può capitare a tutti, non lo so. Dai.
5: Quando parti a una storia di Sara che può capitare.
6: Questa è la storia.
5: Esatto, questa è la storia.
4: Sara, buongiorno.
5: Di Sara.
3: La piccola
7: Sara. Buongiorno, tutti
3: Sara.
5: Sara, buongiorno. Allora, dici subito, hai ragione o torto, secondo te?
7: Io ho ragione.
5: Oh, allora,
4: ma solo in questo caso o sempre nella vita?
7: Sempre.
3: Però in particolar modo in questo caso. Allora, tu eri fidanzata con un ragazzo, giusto?
7: Esattamente. Sì. Questo ragazzo 3 anni fa, prima che ci lasciassimo, mi ha regalato una smart box per un centro benessere.
5: Bello.
7: Carinissimo. Dopo 5 giorni mi ha lasciata senza preavviso, chiaramente senza nulla.
5: Ma era ancora valido lo smart box?
7: Sì, è valido fino a fine settembre.
5: Quindi ci siamo.
7: Sì, e da lì è nata una diatriba perché secondo mia madre dovrei restituirla assolutamente al mio ex.
4: Marco, ma quando mai?
7: Secondo me le mie amiche la dovrei utilizzare.
5: Sì, o vendere.
3: Ma tu devi andarci. Allora, Sara, ci devi promettere che ci devi andare oggi.
5: No, ci devi andare.
7: Devi andare al lavoro.
4: Sai cosa fai? Ci vai oggi con il primo che capita.
3: No, allora, però aspetta, siamo seri. Perché è giusta la questione.
5: Sì,
3: tu hai
5: anche
3: un compagno adesso.
7: Esatto.
5: E quindi tua mamma non accetta che tu possa andare col tuo compagno? No,
7: no,
5: dai.
7: Perché secondo lei non è giusto.
5: Per signorilità.
3: E il tuo compagno che dice?
5: Ecco, tu come se ne frega?
7: Il mio compagno non dice, non vorrebbe andare.
4: Non vorrebbe andare.
5: Sai perché non vuole andare? Perché allora, se tu le avessi proposto di andare a fare una bella mangiata, sì, è il centro benessere che si fa due lavori grossi.
3: Ciccio, fidati. Allora, facciamo così, apriamo il nostro tribunale popolare.
4: Esatto.
3: La questione è quella di Sara. Che deve fare Sara? Ha ragione o torto, secondo voi?
5: Deve dare ragione alla mamma che dice: signorilità, restituisci la smart box, o se ne deve fregare andare con chi vuole.
3: Ma
5: lei,
3: quello è un risarcimento per me, però.
4: Un risarcimento? Ha fatto un danno. Lasciate, un risarcimento.
7: Mi dovrebbe pagare tutta la psicoterapia.
5: Quando l'amore è contratto, certo.
3: Però i nostri ascoltatori sono sempre molto equi in tutto, quindi capiamo, vediamo cosa dicono loro, ok Sara?
7: Va bene, perfetto, aspetto con ansia.
5: Ti abbracciamo e tra poco arriva il responso, grazie.
7: Ciao.
3: Anche d'estate.

0: signorilità e menefreghismo, questa è la base fondamentale. Sara ci ha messo di fronte al bivio. La mamma dice: mi raccomando, signorilità, restituisci la smart box che il tuo ex fidanzato ti ha regalato. E qualcun altro invece dice: sai che c'è? Ti ha lasciato subito dopo?
1: Ma facci col fidanzato che è adesso.
2: Vabbè, io c'ero un'idea, ma non la dico. Sentiamo prima i nostri amici, vai, che loro sono sempre bravi.
3: Ma hai già aspettato fin troppo. Io ci sarei andato il giorno dopo che ti aveva lasciato.
4: Giorno stesso.
3: Mia. Ciao da Alessio.
4: Ciao Alessio.
5: Io Sara non ci andrei, magari porto anche sfiga.
4: Questo da prendere in considerazione.
0: Cosa vuol dire?
2: Ci vai col palo santo.
6: Ciao, buongiorno RDS, buongiorno a tutti pazzi. Secondo me, Sara, devi tenerti la smartbox. Un regalo è un regalo.
2: Certo,
6: anche se ti ha lasciato poco dopo, secondo me la devi usare assolutamente con il tuo compagno, rigorosamente. Ecco. Ciao.
0: Ciao.
4: Buono.
7: Ma Sara, ma te avresti dovuto dire al tuo compagno attuale: amore, ti ho regalato una smartbox, è andata
4: meglio
7: subito,
4: ancora
7: subito, subito,
0: la bagarina,
4: meglio ancora.
2: Questa è bella, questa è proprio bella.
8: Vabbè Sara, partendo dal presupposto che io l'avrei usato tipo il fine settimana dopo
0: subito
8: essere stata lasciata, per esempio, ma se proprio il tuo compagno di adesso non ci vuole andare, restituiscilo il primo ottobre, però.
0: Certo, scade il 30 settembre, giusto, fai la signorina.
4: O facci con un altro.
2: Ecco, io questo ti voglio dire, Sara, ma perché non ci vai con una tua amica? Se non ne hai, io ci sono,
4: per dire, se vuoi, Sara.
0: Ma un'amica a caso,
2: Sei
0: in tutta Italia, di quando sei comoda, Rosselle, sei a posto.
4: I nostri ascoltatori ti hanno quasi tutti dato ragione, Sara, vai tranquilla.
2: Sì, è vero.
9: Sei pazzo per l'estate? Sei nel posto giusto.
10: Tutti pazzi per RDS.

0: 7.39 amici e tutti pazzi per RDS, è arrivato il momento del rumore dell'estate.
1: Il rumore dell'estate.
0: Il nostro gioco dove il nostro Marcolino Bellavia, che si è assentato anche settimana scorsa proprio per andare a beccare tutti i rumori che la gente fa
1: dalla
0: d'estate,
1: Calabria, questi suoni.
2: Suoni calabresi.
1: Ci saranno due ascoltatori in linea, tre suoni diversi, uno dopo l'altro, e il vostro per prenotarvi dovete usare il vostro nome.
0: Il rumore della gente che piange per colpa della cipolla di trofeo.
2: Attenzione però, perché bisogna essere dei veri e propri cecchini, perché se uno sbaglia il punto inevitabilmente va all'altro, quindi bisogna essere non timorosi, si butta lo stesso, però bisogna azzeccarle.
0: E allora intanto per indovinare questi rumori calabresi, tipo il rumore della 'nduja che si spreme, tutte queste cose che ha trovato il nostro Marcolino al 38822
1: e basta.
0: Prenotatevi amici, si vince una bella RDS bag piccante.
3: Accendi l'estate con l'app di RDS.
4: Sempre con te ovunque.
5: Il mio consulente del lavoro è differente, e anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri, mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale e mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti, intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti, loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
6: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
7: Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
8: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
9: d'ora in poi lascerò.
10: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
11: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
12: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
13: 99, 99, non è possibile.
14: Tesoro, tutto ok?
13: 99, Puma, microtasso.
14: Calmati, ora chiamo qualcuno.
13: 99, Puma.
14: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
13: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: Questa è la tua estate con
3: tutti pazzi con RDS.

0: Il rumore dell'estate.
1: Il rumore dell'estate, che bella sigla, amici. Ricordiamo che questo giro è Calabria Edition, perché il nostro Marcolino Bellavia è stato in Calabria, ha preso i rumori dell'estate calabrese.
2: È proprio, ha passato una vacanza d'inferno, perché era lì con il registratorino andava ovunque.
3: Il rabdomante dei rumori, andava alla ricerca dei rumori.
2: Abbiamo due concorrenti splendidi. Partiamo da Vincenzo. Buongiorno, caro.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Sei splendido.
2: Ciao, ciao. Sei splendido.
3: Vincenzo da Roma, giusto?
4: Da Roma, sì.
3: E sai che c'è una sfida a Roma-Milano? Perché a Milano c'è Alessandra che ti sta aspettando. Alessandra?
5: Ciao, buongiorno.
3: Ciao. Buongiorno.
2: Alessandra,
3: buongiorno.
2: È ancora in vacanza, secondo me.
5: No, magari.
1: Con la testa sì.
2: Con la testa sì.
5: Sì.
2: Si gioca, allora mi raccomando, c'è l'infamata, ma voi dovete essere coraggiosi, eh. Non fate che non rinunciate per il punto.
1: L'infamata è chi sbaglia dal punto all'altro. Ecco.
3: Non facciamo melina. Pronti? Andiamo col
4: Va
3: primo.
4: Va bene, che vinca il migliore.
2: Bravo,
3: vale,
2: mamma.
3: Che signore, ragazzi.
4: Vincenzo!
2: Vai!
4: È una croce, nave della crociera.
2: Esatto, la croce.
1: In quale porto?
2: Il
4: porto di Gioia Tauro.
1: Bravo! Ottimo,
3: parte
1: ottimo.
3: Da lì, certo.
2: Un
3: l'hai scoperto subito, certo, perché è calabrese. Allora.
5: Alessandra,
2: vai Alessandra.
5: Vincenzo. La macchinetta del caffè.
2: Che? Sì, ma caffè?
1: Quale caffè?
5: Moca.
2: Moca di
1: gusto?
2: Di crotone.
3: Di crotone. Ok.
2: Oh, ragazzi, allora, questo è il punto della vincita adesso,
5: Oh. Alessandra,
3: Alessandra se la gioca.
1: Che
3: Alessandra,
1: cos'è?
5: Questa è la nduja sullo scaldanduja.
1: Cosa dirà?
2: No, no, che cosa vuol dire, Ale? No,
3: nduja sullo scaldanduja.
2: No, no. Vincenzo, vuoi provarci tu? No.
4: Io ci provo, a me sembrava la racchetta per uccidere le zanzare, veramente.
2: No, però no. Siccome Alessandra ti ha regalato il punto, vinci tu.
1: Era lo spray, era lo spray Alessandra. Abbronzante al peperoncino, perché
3: certo. Però l'anduia però sullo sparanduia è bellissimo.
2: Anche lo spray anti zanzare. Facciamo così, a Vincenzo va l'RDS bag, ad Alessandra un bel gadget.
3: Ok, un grande applauso per la simpatia. Alessandra,
5: grazie.
2: Ciao ragazzi,
4: ciao grazie,
3: bacio a voi,
4: grazie, ciao.
6: Sei pazzo per l'estate? Sei nel posto giusto.
7: Tutti pazzi per RDS.

fare i compiti. E secondo me neanche Buzz e Ciccio li hanno mai fatti. Rossella, dai una nota sul registro a tutti e due. Buongiorno.

0: chiamerò.
1: Tutta gold a tutti i pazzi per RDS a chiudere questa prima ora della nostra mattinata. Andiamo in redazione.
2: Andiamo in redazione.
3: Sì. Ci dicono che ci sia una certa Paola Gubbiotti. È tanto che non sentiamo
1: certa.
3: Paola Gubbiotti. Una Paola Gubbiotti. Dunque, aspetta.
2: Molto sorridente visti gli ultimi risultati della Roma. Veramente molto sorridente.
3: Paola Gubbiotti.
2: Abbronzatissima.
1: È Pasqua per Paola oggi.
3: Mi ricordo una bionda Paola Gubbiotti. Sì, Paola Gubbiotti me la ricordo. Sì.
1: Torniamo tra poco.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Tutti pazzi per RDS.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, tre birre Ichnusa da 33 cl a solo 1,89 euro.
7: Famila, tutto un altro sottocosto.
3: Ora mi sovviene Paola Gubbiotti, una biondina in redazione, bravissima. Buongiorno Paola.
8: Grazie, buongiorno.
3: Dai che andiamo con la voce che brilla.
8: Medio Oriente, oltre 70 feriti in una serie di attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita. Le autorità di Riyadh riferiscono di una grave escalation con i ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran. E intanto l'Iran minaccia gli Stati Uniti con l'istituzione di una zona di esclusione marittima nel Golfo Persico. E il prezzo del petrolio torna a salire e supera i 97 dollari al barile. Sono ripresi nella notte gli attacchi incrociati Russia-Ucraina, colpita la capitale Kiev. Almeno 2 vittime, 7 feriti, droni sulla città russa di Saratov. La Polonia ha avviato operazioni aeree preventive, chiusi gli aeroporti di Lublino. Il successo dell'ultradestra in Germania, lo shock del cancelliere Friedrich Merz per la sconfitta più pesante negli ultimi decenni per la CDU. La leader dell'AfD, Alice Weidel, lascia in primo piano Ulrich Siegmund, il volto delle elezioni in Sassonia-Anhalt. Un profilo con Gianluca Teodori.
9: Nato nel 1990, è leader dell'Alternative für Deutschland e il più giovane politico di sempre, oltre che primo esponente di un partito di estrema destra, a conquistare la vetta politica, anche se a livello regionale dal dopoguerra in Germania. Ulrich Siegmund ha studiato economia aziendale e psicologia economica e prima di dedicarsi alla politica ha fondato un'azienda di profumazione e fragranze per ambienti. Il settimanale Der Spiegel lo ha definito l'uomo più pericoloso della Germania, con una cover che lui si è divertito ad autografare ai fan. Ha conquistato grande popolarità sul social TikTok, quasi 700.000 followers e una comunicazione diretta sempre sorridente su temi radicali. La leva delle grandi crisi tedesche, in primis declino industriale e lavoro, paure del ceto medio e delle aree urbane intercettate dall'AfD.
8: Emma Bonino, ricoverata in terapia intensiva al Santo Spirito di Roma per una crisi respiratoria, fonti sanitarie riferiscono di condizioni critiche. Sono entrate in vigore le tariffe di ritorsione canadesi per miliardi di dollari sui prodotti statunitensi, dazi fino al 50%. E siamo allo sport, il tennis US Open eliminato agli ottavi, Luciano Darda ribattuto in 3-7 dal tedesco Zverev. Il calcio, i posticipi della terza di Serie A, la Lazio vince a Udine 2-1, è prima con Inter e Roma. Il Cagliari batte 1-0 il Lecce. Questa è RDS.

0: 8:03, tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccia e Bazza. Noi si riparte, anzi,
1: si riparte. Allora, nella prima ora abbiamo fatto Ragione o Torto, che è un po' il nostro forum. E a proposito di forum, riparte con la Palombelli e c'è anche una new entry.
2: E chi c'è?
1: E c'è anche il robot.
0: Il
1: perché
0: robot.
1: C'è un robot che entra, sentite qua, l'ha presentato proprio lei.
2: Ho visto il video, come
1: Come stai, Gives?
3: Sto benissimo e sono pronto per questa nuova stagione insieme a voi.
1: Pazzesco.
3: Tutti i miei sistemi sono operativi al 100%.
4: Robot. Sei emozionato per questa prima
1: emozionato,
4: puntata?
1: Gives. Il robot.
3: Non provo emozioni come un essere umano, ma sto registrando un livello di attenzione decisamente superiore alla media.
1: Grazie, Gibbs.
0: Che ruolo avrai, Gibbs?
1: Allora, lui non è che deve fare lui bom bom bom così è deciso, no. C'è sempre il giudice.
2: Lui cosa fa? Porta le pietre.
1: Lui gestisce un po', e pare che lui sia gestito da ingegneri italiani, da un team di ingegneri italiani, e quindi non è solo un elemento scenico, è anche un
0: partecipa.
1: Elemento.
0: Cioè, darà giudizi, insomma.
1: Sì, perché con l'intelligenza artificiale. Se tu non gli fai una domanda risponde certo alla risposta ti sei emozionato dice no perché non hai emozioni
0: però sono molto concentrato a
1: io voglio sapere Barbara quando prenderanno la presentatrice con robot se farai tutta la splendida così come hai fatto con Gives capito?
2: Dice
1: entra Barbs.

0: regalo è un regalo anche nelle dimensioni, quindi evitiamo le cosine piccole. Certo, se vale tanto va bene anche la cosina piccolina.
1: Basta il pensiero, non va più di moda.
0: Però quando ci sono le dimensioni grandi, uno si riempie
2: anche
0: emoziona, gli occhi.
2: Uno si emoziona, perché dice, ma che ci sarà là dentro, capito?
0: E allora, tutto.
2: Ci sono tante magari suocere, suoceri, mariti, mogli, figli, che hanno bisogno di regali, perché il regalo fa partire l'adrenalina, capito?
0: Certo. Quando arriva uno si riempie gli occhi.
2: E allora, sentite che bel regalo, grande.
1: Sentite quanta adrenalina.
3: Ciao, sono Giulia, mia madre è appena tornata dal Giappone, dice che non le faccio mai regali e questo è il momento di farglielo.
2: Ah, salve, noi siamo dobbiamo lasciare una cosa a voi. Non so, posso dire, ormai tanto arriva, sì. Tra lei a casa?
3: Sì.
2: Ok, noi siamo del Zampool, quella dell'Eur. Allora, so che avete fatto un bellissimo viaggio in Giappone, è vero?
1: E
2: abbiamo dato questo regalo a lei, però deve essere a casa perché poi ci vogliono almeno 2 ore per montare.
3: Sì, ci sono.
2: Ok, arriva e monta tutta piscina sul balcone. Ora confermiamo i numeri. Perché...
3: Una piscina sul balcone?
2: Sì, regalo. Che però diventa anche per fisioterapia, diventa

0: anche acquario. Noi adesso diamo bello, anche a pesci, però i pesci mettiamo in un nostro acquario che poi veniamo a riprendere. Poi metterete.
1: No, ma aspetta, io non voglio questo acquario.
0: Allora, la signora ci ha detto. Sembra con un altro fosse figlio. La signora Giulia. Allora, ha preso insieme a un regalo per lei, forse la madre, giusto?
1: Sì.
0: Allora, noi questo verrà a portare anche la carpa koi. Poi il casagua ha preso e diamo anche dei petali katsubushi per nutrire nel frattempo. Poi metterete in piscina. Adesso potete usarla.
1: Ma quale piscina? Io non c'ho spazio in balcone per mettere queste cose.
0: Ha detto che c'era un tavolo pranzo. Allora togliete quel tavolo, mettete in piscina.
1: No, aspetti, però io non.
0: Allora facciamo. No, perché sta partendo corriere. Ecco.
1: No, lo blocchi, no, parlo con mia figlia. No, non voglio. No, signora, la ringrazio, ma io non voglio il tavolo con l'acquario.
0: No, il tavolo lo toglie, voi volete.
1: Non tolgo nessun tavolo.
0: Ma con questa calura è anche bello perché
1: ma non ti preoccupi, devo decidere io. Siccome una cosa con il balcone,
0: ci sono anche dei pesci. Lei ha sulla coscienza una carpa koi, un casago.
1: Ma che cos'è una carpa koi?
0: Carpa è quei pesci tutti colorati. Carpa koi, bianco e rosso,
2: carnivoro.
1: Io non ho niente sulla coscienza. Voi avete questo, mi dispiace, questi pesci voi ce l'avete, li tenete dove stanno e non voglio nulla.
0: Provi a vedere su Fishipedia. Questo
1: ma io li conosco, li ho visti in Giappone, sono molto belli. Ma nei giardini giapponesi, dato che io non ho un giardino giapponese, mi piacerebbe molto avere un giardino giapponese in casa, ma non ce l'ho. Ho un balcone molto piccolo dove oltretutto batte il sole. Questi pesci non uscirebbero. Io non voglio questi.
0: No, piscina a bambù. Quella protegge tutto, è molto bella.
1: Signora, per favore, chiami il corriere.
0: Va bene, no, chiami sua figlia perché questo è un problema adesso.
1: Perché tanto sono già appaiati.
0: Scusate, possiamo mettere un attimo figlia in collegamento?
2: In collegamento,
1: che cos'è questa cosa di pesci? Te li viene tanto da voi?
3: Allora, me l'aveva consigliato quel medico. È una ficata, è una piscinetta che mettiamo in balcone.
1: Ma che ci faccio in balcone per pesci? Ma dai, giù, ti ringrazio del regalo, però io lo rimando indietro.
3: Li puoi dire prima, guarda,
1: non li voglio vedere, mi fanno pure impressione.
3: Ma tutte quelle cose,
1: Giulia, no, già abbiamo il cane, basta un animale che è passato
3: al mare, non ci andiamo perché se non ci andiamo facciamo il bagno.
1: Ma io vado in piscina, vado alle terme, vado in un'altra parte, non voglio il bagno
3: alle terme. Ma quando ci vai,
1: Giulia, non voglio la piscina,
0: scusi signora, ecco, guardi, se ci apre siamo arrivati adesso.
1: No, io non apro, anzi, mi spiace, non apro
0: neanche a RDS, perché questo è il regalo mio più grande di RDS. Pronto? Stai piangendo o stai ridendo? Scusa.
1: Come una carpa.
0: Che fa la sta piscina a casa? Va bene, ok, ciao.
4: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi

0: super RDS. Poi. Amici cari, dovrei essere punita per quello che ho fatto.
1: Sì, è successo.
0: Parliamo di un nuovo peccato.
1: Di chi? Della
0: la Commissione Teologica Internazionale ha deciso di intervenire su
2: non
0: una
2: bastavano.
0: Questione. No,
2: sì,
0: perché no. C'è la questione ambientale che va presa in considerazione.
1: Bravi.
0: Bene, e lo fa anche la Chiesa.
1: Certo.
0: Ha introdotto questo nuovo peccato, appunto, contro l'ambiente, è un peccato contro le generazioni future, capito? E quindi io sono perfettamente d'accordo. Padre, perdonami perché ho buttato una carta per terra e l'ho lasciata lì. Padre, per... sì, no, nel senso, quando ti
1: davvero?
0: Vai a... no, quando ti vai a confessare, capito? Sto facendo. Cioè...
1: Ah, bello. Sì.
2: Allora, ho letto un libro quest'estate dove
1: commesso.
2: Diceva che Dio in realtà non è che ha detto, ha dato tutta questa lista di peccati. Mm. È stato Mosè che ha esagerato, ha aggiunto roba, eccetera.
0: Ma
2: in
0: chi
2: realtà,
0: ha aggiunto roba?
2: In realtà, Dio ha detto soltanto fate i bravi, che comprende tutto.
1: Ma dove l'hai letto? Su Tex Willer? Dove l'hai letto?
2: No, un libro molto bello.
0: Perdonalo,
2: a
0: Gesù.
2: A volte ritorno.
0: Comunque fate attenzione su questo nuovo peccato contro l'ambiente.
2: Fate i bravi.
1: Siamo sinceri, tra tutti i peccati, adesso non vogliamo toccare quelli là, quelli però tra commetti atti impure e buttare una carta, onestamente
0: meglio fare l'atto impuro a casa, dici?
1: Ma insomma faccio un atto impuro però butto nel cestino e faccio differenziata.
0: Ah,
1: vedi?
0: Tu dici abbonare qualcosa prima per sì,
1: non è faccio che, scusa, un atto impuro differenziato.
2: Ma non è che un'opera buona annulla un peccato, non
1: capito, però
2: credo.
1: Questa è
0: vabbè,
1: bella per l'ambiente,
2: anche se ti do uno schiaffo poi di una carezza ho fatto pari, scusa.
0: Beh perché no? Voglio che ti sei pentito.
1: Non desiderare la donna ad altri, ma butta la stagnola nel punto giusto.
0: Vedi?
3: Anche d'estate la sveglia più bella è con tutti pazzi per RDS.

0: 8:21, amici e tutti pazzi per RDS, è arrivato il momento di Non sei normale.
1: Che bello quando si confessano le nostre fisse, le nostre manie, le nostre stranezze.
2: Allora, siccome l'altra volta ci avete inondato di messaggi, sì, vogliamo ancora messaggi, così veramente vogliamo condividere proprio tutto con voi.
1: Siamo
2: vogliamo
1: un popolo
2: sapere
1: di folli.
2: Tutto.
1: Certo.
2: Ma voglio dire, io
0: delle fisse, che io per esempio ho la deletomania.
1: Cos'è? Devi cancellare?
0: Sì, nel mio computer, il mio deve essere tutto cancellato, deve essere roba in più, tutto cancellato.
1: Io ne ho una
0: tutto
1: strana con le bottiglie d'acqua, devo togliere l'etichetta di tutte.
2: Ah, le etichette?
0: Anche degli altri?
1: Sì.
2: E quindi
1: le bottigliette,
2: cioè,
1: bottiglie
2: ci
1: d'acqua.
2: Ci sminchi sempre la tua unghietta, è sempre un po'
1: sempre
2: imprecisa.
1: Lì che gratto deve essere acqua.
2: Io per esempio ho la fissa che non ci devono essere notifiche sul cellulare, cioè quando ci
0: Rossella,
2: sta WhatsApp.
0: Non leggi una mail dal 1940?
2: Infatti non ho l'avviso di mail.
0: Ti togli l'avviso?
2: Sì,
1: sai
2: sì.
1: Quante mail ho la notifica?
0: Quante?
1: Allora, 17.195 su quella una e l'altra 43.680.
0: Chissà cosa ci avrà in quelle mail, soldi che ti devono dare.
1: Cioè, io non ho la minima idea.
2: Va bene, prenditi fissazioni.
0: Prenditi due settimane di ferie e ti controlli le mail.
1: E smaltisco.
2: Buono. Amici, vogliamo le vostre fissazioni. Chiaramente le nostre non sono quelle che abbiamo detto adesso, ce ne sono tantissime.
1: Certo.
2: Quindi mi raccomando, per la rubrica Non sei normale, al 388 223 8822 condividete le vostre fissazioni.

0: Stallone.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce e tu non sei più come prima e non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, per il gel lavastoviglie Excellence tutto in uno a soli 2,99 euro.
6: Famila, tutto un altro sottocosto.
7: Dimmi quando.
6: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
7: Oh.
6: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale. Finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
8: Questa è la tua estate, con
9: tutti pazzi, con RDS.

0: in the morning.
1: Mamma, andiamo in spiaggia? Ho messo la crema, i braccioli, gli occhialini e la radio su tutti i pezzi per RDS. Sbrigatevi, l'acqua è bellissima.
2: It's summertime.

0: non sei normale.
1: Ma grazie al cielo, dico io, no?
2: Sì, sì, meglio non essere normali.
3: C'è un ampio ventaglio di manie e di fissazioni che abbiamo e le condividiamo con tutti quanti.
2: Sentiamo i nostri ascoltatori quanto non sono normali.
4: Per me il volume della radio deve essere a multipli di 5. Io non sopporto mia moglie quando mette il volume a 17. Mi fa star male.
3: O 15 o 20.
2: Sì, o 15 o 20. Sì, sì, certo.
5: Io ho una fissazione che si tramanda di generazione, perché anche mia figlia ho scoperto che ha la stessa. Non posso vedere gli uomini che saltano i passanti della cinta.
3: Ho fatti, fatti
5: soprattutto tuoi. Quelli
2: no,
5: dietro
2: non puoi, non
5: e
2: puoi
5: sono capace di bussare alle spalle di chi lo ha fatto per dirgli guarda che hai passato male la cinta.
2: Guarda che
5: una
2: volta
5: è una cosa proprio che mi dà un fastidio che non riesco proprio.
2: Io ti dico soltanto che una volta hanno interrotto un mio spettacolo
3: perché c'era
2: perché
3: uno
2: che no perché io avevo saltato un passante, uno dal pubblico ha interrotto, scusa ma no, non puoi andare avanti se...
1: Ma magari era lui allora.
2: Magari era lui.
3: Spirito dello spettacolo, sì. No? Non saltare mai un passante.
2: Non saltare un passante che...
3: Certo.
6: Buongiorno, Davide da Giarre. Bene, sì. Io quando ascolto la musica, sia in macchina sia a casa, devono essere sempre il volume su numeri o 2, 4, 6, numeri pari.
3: L'altro 5.
6: E poi sul cibo ci sono parecchie cose strane.
1: Tipo?
6: Sì. Che a me non vanno. Che per gli altri sono pazzie, ma per me è nella normalità.
1: Cioè, metti il parmigiano sul salmone, queste cose qua.
2: Mio nipote deve smerigliare completamente un mandarino prima di mangiarlo. Cioè, deve togliere tutti
1: i filini.
2: Ci mette almeno un'ora.
3: Che bellezza, che popolazione
7: io
3: stupenda.
7: Io non faccio nulla in numero pari.
3: Ragazzi, i numeri è tosta,
1: questa cosa.
7: Che se ci sono delle polpette a tavola io ne mangio una, tre, cinque o sette. Non ne mangio mai due, non ne mangio mai quattro. Perché due e quattro sono dei bruttissimi numeri.
3: Brutti numeri.
7: Idem se tocco qualcosa, sì. Se guardo
3: sempre
7: qualcosa.
3: Sempre dispari.
7: Tutto quello che faccio deve essere ripetuto in numeri dispari.
2: Quindi se ha mangiato quattro polpette
7: Me la vivo proprio male.
2: Quindi se ha mangiato quattro polpette dai la vuoi un'altra?
3: Non è la stessa giornata.
2: Vabbè, dammene due.
3: Certo.
1: Sapete che condividere queste cose secondo me
2: fa bene.
1: Influenza. Adesso mi sta venendo pure a me la cosa, ma magari
3: abbiamo manie nascoste.
1: Sì.
3: Le state tirando fuori.
1: Orietta.
8: Sì, salvaci tu.
3: Che mania hai, Orietta?
8: Allora, io mania ne ho tantissimo. Intanto, bentornati, non vedevo l'ora.
3: Grazie, molto carina. Andiamo, Orietta, dici.
8: Allora, la mia mania è quella. Tutte le volte che compro un pacchetto che compravo, perché ho smesso di fumare da 10 giorni e sono felicissima.
1: Bene.
8: E per me la prima cosa da fare era togliere ovviamente la pellicola, staccare l'etichetta dello Stato, il bollo, e bruciarlo.
3: Cioè, bruciavi con l'accendino?
8: Sì,
1: cioè questa era bene o male che non fumi più allora, scusa.
8: Esatto.
3: Cioè sei una piromane così, cioè
2: gli arrivavano lo stesso i soldi allo Stato.
1: Guarda, ora vedrai che ti verrà fuori un'altra fissazione per qualche altra cosa.
8: Ecco. No, ma perché tante,
3: adesso?
8: Ma
3: scusa.
8: No.
3: Se ne risolvi
8: tante,
3: una, te ne viene un'altra.
1: Se ne risolvi una, ne viene un'altra. È sempre così.
2: Non
1: .
2: Si può guarire.
3: Senti, ma tu ti sei dato un'interpretazione, cos'era? Una protesta verso lo Stato che guadagna sulle sigarette?
8: No, mi dà fastidio vedere la carta staccata nei bordi.
3: Devi bruciarla.
2: Okay.
8: La devo togliere e bruciare.
3: Pensa alla carta da parati, anche in casa se c'è appena l'orecchio, boom.
1: Senti Orietta, la cosa più bella è che hai smesso di fumare e noi ti auguriamo che anche hai chiuso con questa fissazione, che non la fai con la carta da parati o con qualche altra cosa.
3: Festeggiamo con un bel falò, sì. Orietta.
2: Se no, scusa, brucia quelle degli altri.
1: Anche.
8: Esatto, brucerò quelli degli altri.
3: La piromane scatenata.
1: Ciao Orietta.
3: Ciao Orietta.
8: Grazie, ciao.
3: Anche

0: Abbiamo bisogno alle 8.40 di voltare pagina, anche perché ci sentiamo tutte le manie e tutte le fisse che abbiamo ascoltato fino adesso. Andiamo con la cultura popolare.
1: Popolare non
0: solo. No, la domanda
1: solo.
0: È possibile, scusate.
2: La domanda è possibile, questa diciamo, è cultura è proprio personale.
1: Sì, quelle cose che sapete soltanto voi, e quindi sfidate uno di noi, no, sfidate tutti e tre, perché se noi perdiamo, voi vincete. Quindi la domanda che ci dovete fare è bella complicata, perché noi possiamo anche cercare su tablet, smartphone.
2: Siete appassionati di tecnologia, di elettronica, di equitazione, sapete tutto
0: sì,
2: di un argomento.
0: Di astronomia, astrologia.
2: Occhio che noi possiamo controllare su internet intelligenza artificiale, sì. Chiedere a Marco Bellavia, che è tornato allora, veramente molto dotto
0: che
2: dalla Calabria.
0: Lui è già un'intelligenza artificiale.
1: Intanto preparate la domanda e mandate un bel messaggio al 38822 38822.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
6: Oh mio Dio!
5: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
6: Prendi me, scegli me.
7: Medico!
5: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
6: Ama me.
5: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: Le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
12: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
13: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
14: Il villaggio più grande del mondo dedicato al piatto più amato del mondo. Torna il Coca-Cola Pizza Village Milano. 6 sere di grandissimi show, eventi, attività e ovviamente le pizze dei più grandi maestri pizzaioli. Tutto in un unico posto. Dall'8 al 13 settembre Coca-Cola Pizza Village Milano prende forma nel meraviglioso parco di City Life. Non fartelo raccontare, vivilo! Per info e acquisto ticket pizzavillage.it o Official Pizza Village.
2: Martedì 8 settembre è arrivato il momento di scoprire che tempo farà grazie ai nostri amici di 3B Meteo.
15: Anche per questo martedì prevediamo temperature ben al di sopra della norma, con punte massime che nuovamente potrebbero toccare e localmente superare i 35 gradi in pianura padana e nelle zone interne del centro-sud. Ma attenzione, già oggi qualche temporale sulle Alpi e sull'Appennino centrale, e domani situazione che vedrà un netto cambiamento. Arrivano temporali diffusi al nord e in Toscana, in queste zone domani quindi cominciano anche a calare le temperature. Per sapere come andranno le cose dalle vostre parti c'è l'app di 3B Meteo.
16: Sei pazzo per l'estate? Sei nel posto giusto.
3: Tutti pazzi per RDS.

0: La domanda impossibile.
1: La domanda impossibile.
2: E oggi c'è Vincenzo per giocare con noi. Buongiorno.
3: Buongiorno. Vincenzo, buongiorno. Di dove sei, come caro Vincenzo?
4: Vabbè, io sono napoletano e vivo a Roma da 25 anni.
3: E vivi a Roma. Okay. Senti, che lavoro fai? Può essere un indizio per la domanda impossibile?
4: No, forse qualcosina. Io sono ingegnere aeronautico.
3: Allora hai vinto.
5: Siamo ferrati noi.
3: Io ho fatto Rossella, gli è partita l'ala.
2: Accidenti.
3: Gli è partito il timone a Rossella. Il carrello.
2: Top Gun.
3: Senti che voce calda di Vincenzo.
4: È un bel lavoro.
5: Senti, quindi verte su questo la domanda?
4: No, sui trasporti.
2: Allora, noi abbiamo 30 secondi, possiamo anche consultare i nostri smartphone.
5: Io chiedo a Marcolino oggi.
2: E se quando sei pronto, vai.
3: Sì. Allora.
4: Allora, guarda, la domanda è questa.
3: Sì.
4: A Roma c'è nella metropolitana una sola stazione, vi do un altro indizio, sulla metro B, che ha una particolarità rispetto a tutte le altre, che la rende unica.
2: È blu. Il colore.
4: Sì, la linea blu.
3: Metro B.
4: Sì, ma una è una stazione che ha una particolarità rispetto alle altre.
3: Stazione unica.
5: Che è sott'acqua. Piramide.
2: Quella del Colosseo, perché c'ha una vista archeologica incredibile.
4: Quello è vero, sì.
5: Cavour ha i due binari separati su due livelli differenti.
4: Anche, ma la particolarità,
5: ha le banchine che non comunicano dall'interno.
4: Quale sarebbe questa?
5: Che se sbagli direzione devi uscire e ripagare il biglietto.
4: Non è questo.
3: Siamo felici per Vincenzo.
2: Allora, qual è prima di tutto la stazione?
4: La stazione è quella di Bologna.
5: Bologna.
2: No, e cosa fa? Cosa succede a Bologna?
5: Più livelli.
4: Se guardi, i treni che arrivano nelle due direzioni aprono le porte dal lato destro.
3: Tutte e due.
2: Cioè vai direttamente nella galleria? In che senso?
3: Cadi nei binari.
4: In entrambi i lati in cui vanno i treni, le aperture delle porte avvengono dallo stesso lato.
5: Ma perché su più livelli?
4: Ma questo in realtà non lo so, architetturalmente.
2: Però
4: è l'unica che ha questa particolarità.
2: Ma questa è una particolarità che sai solo tu, che hai
3: solo
2: scoperto.
3: Tu perché stai in fissa come le manie di prima? O c'è
5: perché abiti lì?
4: Però magari in metropolitana non hai nulla da fare, magari.
2: Certo,
3: e quindi tu le hai fatte tutte le stazioni di Roma, giusto? E sai che
2: lui fa la B.
4: Non credo.
3: Però quella sì, stazione di Bologna è così.
5: Guarda, mi sa che l'unica cosa che sapevo è che c'è la casa del supplì, quel posto del supplì.
2: La casa del supplì appena esce.
4: C'è
3: anche il buco dove si mangia benissimo.
2: Senti, caro Vincenzo, hai vinto l'RDS bag, complimenti.
4: Ma bravo. Sono contento, felice.
2: Grazie.
3: Bravo.
2: Ciao.
4: Buona giornata a tutti.
3: Senti che voce.
2: Top Gun.
3: Ma che Top Gun?
2: Top.
3: O Gun.

0: pazzi per RDS e stavamo guardando queste barche.
1: Sì, eh?
0: E ci sono tutte queste.
2: I vascelli.
0: Dove le barche stavamo guardando? Le barche che sbarcano al Lido di Venezia.
1: Ah,
0: e ci sono tutte queste attrici bellissime che hanno i tacchi a spillo, queste scarpe.
2: E poi devono scendere dall'imbarcazione.
0: Ma io cioè, so che sulla barca non si può andare perché rovini tutta la.
1: Ci saranno i tacchi da barca, forse.
0: Tutta la legna della barca.
2: La legna. I taxi solitamente portano anche.
0: Dici,
2: insomma,
0: non ti devi togliere le scarpe. Vedi che non so. Devo imparare.
2: Cioè, c'è il terrore di dover.
0: Avrei portato le Birkenstock lì con la barca e poi avrei messo le altre.
2: Capisci perché non ti invitano a Venezia?
0: Esatto.
2: Perché tu sei pronto per andare là con il ciabattello.
1: Ho visto certi plateau sotto quelle scarpe che possono camminare sulle acque, galleggiano.
0: Anche vero,
1: quelli,
0: ci sono anche quelli, esatto. Però il ciabattello mi piace perché
1: il
0: sempre un battello.
2: Io mi auguro che il livello delle notizie della nostra redazione sia
1: non so
2: sì, decisamente più alto. Decisamente.
1: Non lo so. Senti,
3: tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Sarà abbronzata fino a febbraio la nostra Paola Gubbiotti. Buongiorno Paola.
6: Bentrovati.
2: Andiamo con tutte le notizie dall'Italia e dal mondo. Grazie.
6: Medio Oriente, ribelli Houthi attaccano l'Arabia Saudita, 73 feriti, la condanna di Riyadh che adotterà tutte le misure necessarie per difendere la propria sovranità, si legge in una nota. Altro fronte, quello russo-ucraino, finita la tregua di 3 giorni, Mosca attacca varie regioni con 166 droni e decine di missili, Kiev colpisce Saratov. Operazioni aeree preventive da parte della Polonia, chiusi gli aeroporti di Lublino. Italia-Belgio, incontro a Palazzo Chigi, il nuovo bilancio dell'UE sia all'altezza delle nuove sfide, dice Giorgia Meloni durante la conferenza stampa congiunta con il primo ministro belga De Wever. Al centro dell'incontro anche i migranti, il presidente del Consiglio ribadisce.
7: Io rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione, solo se tutti gli Stati membri continuano a fare la loro parte nella lotta ai trafficanti e nella lotta all'immigrazione clandestina di massa.
6: Treni in corso lo sciopero nazionale del personale di FS, Trenitalia e Trenord, possibili disagi e ritardi fino alle 21 di stasera, agitazione indetta da alcune sigle sindacali per il rinnovo contrattuale. E siamo allo sport, il calcio si è chiusa, la terza giornata di Serie A e ci sono 3 squadre al comando della classifica, la Lazio vince a Udine 2-1 e aggancia Inter e Roma. Serie A, la terza giornata appunto, si chiude anche con il Cagliari che supera 1-0 il Lecce. E stasera parte la Champions League, riflettori puntati sul Real Madrid-Inter, il tecnico nerazzurro Kivu ritrova Mourinho insieme protagonista dello storico triplo.
8: Per me José è una persona speciale che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, che mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita e questo non me lo scorderò mai, ed è stato un allenatore con cui ho condiviso tanti belli momenti.
6: Dopo l'esonero di Grosso, Vanoli torna sulla panchina della Fiorentina, annuncio ufficiale del club viola. Il tennis US Open, eliminato agli ottavi Luciano Darderi, battuto in 3 set dal tedesco Zverev. Questa è RDS.

0: La nostra nuova sigla.
1: Tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz. Tutti pazzi per RDS.
0: Ecco amici, parliamo di festa ancora, perché c'è stata una serata, una festa di celebrazione, doveva essere della squadra Biceglie Calcio, no?
1: Sì,
0: che
1: sì.
0: È in Serie D, mi sembra.
1: Ok.
0: Allora hanno fatto tutta la presentazione, c'era anche l'assessore allo sport Laura Pasquale.
1: Di Bisceglie proprio.
0: Sì, sì, lei di Bisceglie. Sentite cosa è successo.
2: Amatissima.
3: Allora scusatemi, io sono Laura Pasquale.
1: E fischi,
3: io
1: però.
3: Sono più biscegliete di voi.
2: Ah,
3: io
2: di tutti,
3: ho abbastanza età per conoscere tutta la storia del Biceglie Calcio.
2: Da quando è nato.
3: Non mi fate parlare, non me ne vado.
4: Allora assessore, vogliamo parlare del progetto?
3: Non me ne vado.
1: Progetto.
0: Ma
4: qui c'è un B&B anche qui vicino.
3: Ma senti, a quella parlare io non me ne vado.
2: C'è un B&B vicino, cosa c'entra?
0: Perché non se ne voleva andare. In realtà i fischi non erano contro di lei.
2: Combatti.
0: Non erano contro di lei, erano contro la, insomma, evidentemente
2: in generale,
0: la, sì, rivolti non a lei, all'amministrazione comunale, eccetera.
2: Ha fatto bene a combattere allora.
0: Lei combatteva, brava Laura.
3: Non me ne vado. Se non
2: bene.
3: Mi fate
2: ancora. E lì l'assessore.
0: No, l'assessore
1: e
0: veramente.
1: Faccio un gol. Ed assessore faccio un gol.
0: Grande Laura.
1: Che bellezza, che bello.
3: Non me ne vado. Se non mi fate parlare.
2: No, è un attimo, stai con
1: ma c'è un B&B lì.

0: Alle 9.07, tutti pazzi per RDS, arriviamo a uno scherzo fatto su misura, per cui basta qualche episodio e poi noi si costruisce intorno alla storia. In questo caso c'è una situazione emotiva molto molto bella, perché il papà
1: parla?
0: Allora, la figlia si è trasferita a Fuerteventura, alle Canarie,
1: bello.
0: Un po' autobiografica la cosa, però si è trasferita lì e ormai lavora direttamente lì, se non che il papà ha in mano tutta la corrispondenza. Guarda caso, e questo è successo veramente, è arrivata una, lei è stata truffata,
1: no,
0: ed è arrivata una lettera di quando era ancora in Italia, dove c'era la possibilità di andare a recuperare dei soldini. Ok?
2: Ma questa è alta sartoria, allora cosa hai fatto?
0: Alta sartoria. Allora, di fronte a questo si parte direttamente con la grande interpretazione del papà che avverte la figlia.
3: Ciao a tutti pazzi, sono Luciano. Voglio fare uno scherzo a mia figlia Mara, che vive e lavora a Fuerteventura, e io ho molta nostalgia. Vai Ciccio, pensaci tu.

0: Ciao Mara.
1: Ciao.
0: Praticamente è arrivata una comunicazione, una raccomandata a casa per quanto riguarda la truffa che hai subito.
1: Sì.
0: Quindi ti chiameranno per spiegarti, perché vogliono parlare direttamente con te, ok?
1: Ok, ok. Ma ti chiameranno oggi?
0: Sì, sì, penso subito anche.
1: Ok, top, va bene.
2: Top! Top. Top.
1: Grazie adesso. Mille. Ciao, ciao, ciao, ciao,
0: ciao,
1: un abbraccio.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Pronto?
3: È pronto? È pronto?
1: Pronto, buongiorno.
3: Ah, buongiorno, mi scusi, un attimo che... Allora.
1: Io in realtà vivo all'estero adesso. Okay.
3: Però ciò non toglie che noi praticamente abbiamo da liquidare quello che è relativo a una truffa. L'importo di liquidazione a maturata di interesse sono 1230.
1: Okay.
3: Allora, lei di fronte a 1230 accetterebbe o quindi...
1: Sì, assolutamente sì.
3: Ok, un attimo, Allora, rimanga un attimo per favore in attesa, non sentirà niente, quindi
1: certo,
3: io metto il mute, aspetta, scusi che non so com'è.
4: Mettimi
3: ecco,
4: il mute.
3: Sì. Allora, Gaeta, niente, ho chiamato adesso, sono in linea con questa non riusciamo a fare la cosa. Ah, tu dici? Ah, perché lei non è cosa, si è un po' fregata su questo. Quindi le dico la cazzata della... Che no. Non è più residente in Italia.
2: No.
3: Così ci intaschiamo noi.
2: No.
3: Facciamo già il bonifico sul nostro conto. E questa qui ora le racconto un po' di cose.
4: Dai, allora, facciamo così.
3: Aspetta, che adesso mi ricollego con questa. Eccoci, pronto? Eccoci qua.
1: Sì. Ascolti, io stavo ascoltando su

0: conversazione che ha avuto con Gaetano.
1: No, vediamo un attimo.
0: Non ho capito di che parla.
1: No, ma perché Gaetano ha preso. Dunque, no,
0: no, quella, cioè, non fatto... mi piace nulla. La freghiamo, le raccontiamo questo. No, non mi va.
1: No, no, no, no, no, vabbè, adesso facciamo così: noi lasciamo in giacenza qua la situazione e ci risentiremo tra un 4 mesi, direi. Tanto sì, aspettato,
0: perché, no,
1: come no?
0: No, cioè, però ascolti, mi ha appena chiamato per dirmi che sì, mi dà, che mi fate il bonifico, ok? Non
1: sì,
0: ho, non
1: come
0: so
1: idea, allora no, no, perché
0: non
1: lei ha maturato.
0: No, mi ascolti, non può ascoltarmi per cortesia, perché penso di avere tutto il diritto di essere incazzata,
1: vabbè,
0: ok?
1: Ha il diritto,
0: perdoni, eh?
1: Ma non ha l'esecutività. Tra un 4 mesi ci risentiamo e poi facciamo la procedura.
0: No, ho capito, però se lei mi ha appena chiamato.
1: Però Gaetano ha fatto
0: guardi,
1: un investimento grosso che ha preso, ha capito, ha preso lo scooter anche per il figlio, quindi diciamo.
0: Di cosa sta parlando? Non ho idea. Cioè, sta attivando le mie domande. Mi ha appena chiamato dicendomi che mi avrebbe.
1: Mi ha detto
0: fatto
1: lei di Gaetano.
0: Lei
1: quindi,
0: è chiaro, perché lei che sta parlando alle mie domande.
1: Ma lei non, no, ma lei è venuta a origliare. Lei origlia, non va
0: io
1: bene.
0: Io non sto origliando perché, sinceramente,
1: io l'ho isolata.
0: Ho messo la conversazione in muto.
1: Lo so,
0: sta
1: però.
0: Dicendo, semplicemente la freghiamo perché vive all'estero. Mi
1: ma sì, tanto allora. Sarà là a fare campeggio. Qua c'è gente che lavora, non succede nulla.
0: Perdoni? Allora, lei prima di tutto deve imparare il rispetto.
1: Le so come sono ste cose, le so.
0: Di che cosa sta parlando?
1: Ma sì, a questo farà surf. Non faccia così.
0: E di sicuro non accetto che lei mi venga a dire una cosa del genere.
1: Ma se fa la tua. Lei sta là a fare i salti col surf. Surf.
0: Sono stata truffata e quei soldi me li sono guadagnati col sudore della mia casa di fronte. Quindi tutto il diritto.
1: Sì, ma dormirà
0: rispetto
1: sulla spiaggia. Oggi arriva uno, domani arriva un altro. Lo so come sono ste cose. Dai, forza, ma non dai, ce lo capiamo. Non la sto accusando. Oh, è giovane.
0: Ma di che sta parlando? Ma non ha bisogno di imparare qual è il livello. Sua madre gliel'ha insegnato?
1: Sì, no. Allora, un attimo, le passo un secondo, le spasso un attimo al mio assistente. Parli con lei, perché io con lei che non ci riesco a parlare. Dai, forza.
2: Pronto?
1: Mara,
0: ascolti,
1: Mara, Mara, qui è Tutti Pazzi per RDS. C'è Luciano,
2: ciao,
1: tuo papà in linea,
2: ciao,
1: che ti ha fatto uno scherzo.
2: Io ho fatto lo scherzo, Mara.
1: Buongiorno, Mara.
2: Non vedevo l'ora di farti lo scherzo, Mara.
1: Buongiorno, Mara.
3: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti Pazzi per RDS.

0: 9:19 amici e tutti pazzi per RDS. La sicurezza informatica è importante perché l'intelligenza artificiale, sì, c'è quella benevole, quella maligna, sì, una quella maligna che... se impossessata
1: dei... maligna adesso maligna. Ma è,
2: però se impossessata delle voci di personaggi, sì, famosi che sono e diventano impostori.
1: Diventano impostori e declamano canzoni. In realtà sotto c'è già una melodia che vi può dare delle info, E voi comunque dovete dirci chi è l'impostore, che canzone sta cantando, quindi il titolo, e chi la canta la canzone nella,
0: esatto,
1: vita, ok?
2: Allora prenotatevi subito al 388-22-38822 e sceglietevi anche un bel verso per poter chiamare la vostra attenzione.
1: Cosa avresti fatto, Buzz, tu oggi? Dai dei suggerimenti che sei bravo.
2: Tu che ce l'hai tutti questi versi.
0: Il grillo.
2: Il come grillo. Fa il grillo?
0: Cri cri.
1: No, cri cri lo faccio anch'io, guarda.
2: Stampatello l'hai fatto.
1: Vabbè, anche altri animali.
2: Tu che sei il principe del delfino, del gabbiano, del cinghiale, ma scherzo.
0: Cucumiao.
1: Prenotatevi per l'impostore.
2: Sento il bisogno di prendermi cura di me a 360 gradi, ma non so da dove iniziare.
1: Ma vai da Conad! In ogni punto vendita trovi prodotti, servizi e consigli per sentirti al meglio ogni giorno e riscoprire il piacere di volerti bene.
2: Servizi e prodotti per il benessere da Conad? Che idea fantastica!
1: E pensa che a Firenze ha aperto il primo Benessity Conad, il nuovo store totalmente dedicato al benessere.
2: Allora vado subito su conad.it. Così trovo tutto ciò che mi serve per sentirmi bene.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Torna il Leadership Forum. Da oltre 15 anni il grande evento di riferimento per la leadership e il management. 2 giorni per ripensare il futuro del business con le menti più brillanti del panorama globale. L'autore di Sapiens, Yuval Harari, Alex Osterwalder, Fabiola Gianotti, Giovanni Allevi, Andrea Pontremoli e molti altri. 29 e 30 settembre, Milano, Teatro degli Arcimboldi. 2000 partecipanti, 700 aziende. Iscriviti su leadershipforum.roigroup.it.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero 1 in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
10: Una Fiat 500?
9: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
11: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
12: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
13: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.

0: Eccoci qua, amici, è arrivato il momento dell'impostore, questa intelligenza artificiale che si è impossessata di un personaggio, ci interpreta delle canzoni e dovrete indovinare canzone, interprete e la voce del
1: tre mezzi punti in palio, bellissimo, per ogni manche, per tre manche.
2: Noi abbiamo un matematico pronto per fare la somma di tutto qua, state tranquilli, non vi preoccupate.
1: Fortunatamente c'è qualcun altro che
2: ma conosciamoli gli ascoltatori che giocheranno oggi. Partiamo da Francesco, buongiorno.
1: Buongiorno Francesco.
3: Buongiorno, ciao a tutti.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Da dove chiami?
3: Sono di Milano, ma ovviamente dall'accento si capisce, no? Sono siciliano.
2: Beh, no, quando hai detto siciliano.
0: Milano.
1: Quindi sei siciliano da dove?
3: Di Siracusa.
1: Di Siracusa, di Ortigia.
2: E siccome per prenotarsi uno deve, insomma, fare il verso di un animale, hai scelto il lupo. Facci sentire.
1: Mizzica, un lupo di Fontane Bianche, che sto è. Bello.
2: Sentiamo se può fare di meglio Alessandro. Buongiorno.
1: Alessandro.
4: Buongiorno, buongiorno.
1: E Alessandro di dov'è?
4: Allora, io sono della provincia di Avellino, ma in questo momento mi trovo a Santa Maria del Cedro, un mare bellissimo.
0: Dov'è Santa Maria del Cedro?
1: Sei in vacanza?
4: In provincia di Cosenza.
0: Ah, in provincia di Cosenza.
1: Sei in vacanza?
4: Sì,
1: bello, fino a Natale, ma che bello, bravo, fai bene.
2: Sì. Alessandro, tu hai scelto il cavallo per.
1: Sì, com'è il cavallo irpino? Capito? Bello. Dicono il lupo, ma qua c'è il cavallo irpino.
2: Una
1: bello,
2: grande
1: bello.
2: Sfida, io direi di partire subito con il primo impostore, sentiamo chi è.
5: Guardate, in ritiro dobbiamo analizzare ogni dettaglio con lucidità. Ho visto una ragazza che si sveglia presto, si veste senza guardarsi allo specchio e mangia una mela prima di uscire. Ecco, questo è l'atteggiamento giusto, una vera alba chiara. Poi quando cammina per strada sa.
1: Attenzione!
2: Il lupo, Francesco!
1: Il lupo!
3: Allora, Vasco Rossi,
2: sì?
3: Alba Chiara.
2: Sì.
3: E lui.
1: Chi è lui?
3: Cavolo.
2: L'impostore? Dai. Vai.
0: Sparane uno, vai.
3: Sembrava Fedez, ma non penso.
1: Fedez, no. No, no.
2: Vuoi rispondere tu, cavallo pazzo, Alessandro?
4: No, non ho capito, no. La voce.
1: Allora, è il cavallo di ritorno della nazionale. È Roberto Mancini, l'allenatore della nazionale.
2: Per adesso un punto per Francesco, perché mezzo più mezzo uno. Andiamo avanti.
6: Signori e signore, la tensione è palpabile, siamo al momento cruciale, io ve lo dico. Vamos alla playa, oh oh oh oh oh oh. Tutti al mare, vi prego.
2: Il lupo.
1: Chi è?
3: Allora, vamos alla playa di Righiera.
1: Ok, sì. E questa l'hai messa in banca.
2: Anche Righiera,
1: poi?
2: Ok.
3: Gagliani può essere?
1: Gagliani.
2: No, non è Gagliani.
3: Io avevo

0: Gagliani.
1: Alessandro,
2: anche tu hai pensato a Gagliani.
1: No. È Paolo Bonolis.
3: Paolo Bonolis.
2: No. Poi un giorno risentiremo Paolo Bonolis e capiamo quanto assomiglia alla voce di Gagliani. C'è uno è romano, l'altro Brianzolo.
1: È sempre
2: di Monza.
1: L'intelligenza artificiale che la fa.
2: Sempre quella.
3: Siamo 2-0.
1: Sì, vabbè, giochiamoci anche l'ultima, via.
2: Dai.
4: Amori della zia, ciao. Io ci pensavo proprio ieri, sapete? Quanti ricordi? Mi ricordo
1: ancora. Francesco, zia Mara. E sotto che canzone
5: c'è? Gramaro.
1: Sì. Dai.
5: In bilico.
2: In bilico. Prima frase.
1: Dai, non la sai?
2: Alessandro,
1: fai
5: 3 minuti di Negramaro.
1: No, 3 minuti un cappottone t'ha fatto.
5: Mi viene da cantarla.
2: Ricordiamo che Alessandro farà dei corsi personalizzati per voi, per l'impostore.
1: Era estate di Negramaro.
3: Quindi Francesco estate. Il lupo si aggiudica una bella RDS bag, invece ad Alessandro va comunque un gadget.
1: Un gadget.
2: Mi sembra giusto, così impari a stare in vacanza per i fatti tuoi, capito?
1: Grazie, ciao ragazzi.
2: No, siamo felici per le tue vacanze. Un abbraccio.
3: Ciao.
6: Anche d'estate la sveglia più bella è con tutti i pazzi.

0: Ma secondo voi Ciccio e Buzz quest'anno ce l'hanno la tartaruga? Secondo me hanno solo il salvagente a paperella. Tutti pazzi per RDS?
1: It's summertime.

0: Tutti pazzi per RDS. Amici, vi parliamo di una figura che sta prendendo davvero piede, cioè il breakup officer.
1: Bello.
0: Cioè una persona che deve dire addio al tuo partner, per esempio.
2: Deve dire addio.
1: Il curatore al contrario, cioè quello il lasciatore seriale.
0: Esatto, però sapete che esiste anche all'interno delle aziende, cioè anche tante aziende hanno
1: che
0: figura qua. Sì, che ti seguono, certo. Che ti dice guarda, ti faremo sapere meglio. Che ci si rivede dopo un po' e poi non ci si rivede mai più.
2: Promozioni orizzontali.
0: Allora vogliamo sapere da voi che cosa vi è successo quando vi hanno lasciato, cioè, oppure voi avete avuto un'idea particolare, dice lascio così la mia fidanzata, il mio fidanzato così soffre di meno.
1: O avete utilizzato la classica frase è un momento un po' così. Ok.
2: Io solitamente lo faccio con una PEC.
0: Con una PEC? Sì, tu mandi la PEC.
2: Sì.
0: Così ti togli dagli impicci.
1: E pensa quando non c'erano le PEC, dovevi andare alle poste a recuperare la comandata di segata.
0: E voi lo sapete, uno di cui ero innamoratissima mi ha lasciato perché si voleva fare prete. E quindi.
1: Quella è la motivazione, non è una modalità.
0: No, è una motivazione. E tu come... dici, vabbè, se è per il Signore va bene, capito?
1: Ah, cioè. E ti ha detto, si è messa la stola con la modalità.
0: No, perché poi stava con un'altra, capito?
2: Però lei faceva la suora.
1: Allora vogliamo sapere tutte le voci, cioè che cosa avete utilizzato o cosa avete subito per essere silurati, cioè non c'è un'altra
0: silurati, va bene,
1: non c'è
0: elegante,
1: una metafora,
0: dai.
1: Insomma, cioè andiamo, è un momento un po' così oppure
2: o messaggio, mi lascio perché ti amo troppo, no?
0: Sì, quelle cose così, la pausa di riflessione che te la tiro in testa con una padellata, la pausa di... no, così nel senso figurato ovviamente. 3 ottobre

0: 3899-2688-22, 3899-2688-22. Amici, i vostri messaggi vocali.
1: E fateci anche ridere, ok?
2: Estate in giro per il mondo? Porta con te un po' d'Italia. RDS.
3: Ascoltaci con la nostra app.
4: Le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: In tre anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salumeraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere tre occhiali in tre anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
7: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
8: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, prosciutto cotto Beretta alta qualità, due confezioni da 120 grammi a soli 2,99 euro.
9: Famila, tutto un altro sottocosto.
10: Dimmi quando.
9: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
3: Anche d'estate, dalle 7 alle 10,
2: dalle 7 alle 10,
11: tutti pazzi per RDS.
12: It's summertime.
13: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: Dopo il lasciatore seriale, attenzione, perché dobbiamo andare a scoprire tutti i modi con cui siete stati lasciati o avete lasciato. In sì. Tutti i pazzi per RDS noi dobbiamo fare una cernita.
1: Beh, non se è un lavoro.
2: Non sei
1: lavoro.
2: Tu, sono io.
1: A parte questo.

0: questo, però voglio ti dire, c'è proprio un lavoro, questo breakup officer,
1: sì,
0: che ti può dare una mano se te non vuoi fare le cose, sì, vuoi delegarle ad altri, viene pagato e lo fa tranquillamente.
1: Piattaforme di incontri per silurate.
0: Sì, sì. Ecco. Mi sa $3,000 al mese danno in questa, su questa piattaforma.
1: Per fare questo?
0: Sì, è un lavoro.
2: Non male.
1: Cioè, minchiate, ne spariamo tanti, che una in più, una in meno, 3,000, buono.
0: Ecco, questo. Magari può prendere anche informazioni sulle cose sparate in questi anni ai nostri amici.
1: Hai capito?
3: Ciao ragazzi, RDS, buongiorno.
0: Ciao.
3: Laura da Roma. Io sono stata molto esplicita. Dopo una discussione telefonica sono tornata dall'ufficio con gli scatoloni.
1: Ecco.
3: E glieli ho portati.
0: Così.
3: Per poter fare, per potergli far fare le
2: prego.
3: Cioè, portar via tutto.
1: Volume 1.
3: Avrà capito? Sì, ha capito.
0: E beh, ha capito.
1: Tattica subito.
2: Lasciamento Bartolini. Questo.
1: Ha capito.
4: Mi ritirai da lavoro. E la mia ex moglie, mentre stavamo parlando, mi dice: vedi che c'è una lettera sul tavolo, vado a prendere la lettera, è la separazione. La lettera dell'avvocato in cui dice che mi devo separare.
0: Oh mamma!
4: Non potete immaginare come sono rimasto.
0: Ti credo.
4: Una coltellata, non usciva sangue sicuramente. Ciao,
1: certo.
0: Dai, vabbè, forza e coraggio.
1: Un minimo di folklore in più, vai.
5: Di solito sono stato sempre lasciato con una parola: o ti amo tanto, oppure cioè, non ti merito perché tu vali tanto, oppure io non sono degna di te.
1: È un
5: classico. Queste sono le parole che mi hanno lasciato.
0: Sì.
5: Un saluto a voi di RDS.
1: Grazie.
0: Io ti amo, ecco perché ti lascio, perché ti amo.
1: Ti amo troppo. Ma a proposito di canzoni, chi abbiamo in linea?
0: Abbiamo Attilio, buongiorno.
1: Attilio, buongiorno.
6: Buongiorno a tutti, ragazzi.
1: Allora, Attilio fa Piano Bar e come hai lasciato?
6: Allora, una cosa un po' particolare, che se ci penso adesso forse ha ancora un po' di imbarazzo. Praticamente io so, è un po'. Stavo facendo una serata a Piano Bar in un locale, una mia compagna era lì e io dovevo lasciarla e la volevo lasciare nella maniera più, non so,
0: plateale.
6: No, plateale, però diciamo un po' che rimanesse. E allora quella sera le cantai, le dedicai durante la serata e dissi: guarda, devo dedicare una canzone a una persona.
1: Ma anche con Zalone, con Angela.
0: Cioè, scusami, non sono cose da lasciare il segno.
2: Ma che canzone hai cantato?
1: Che canzone hai lasciato?
6: E praticamente iniziai a suonare al pianoforte, le cantai Ti lascerò di Fausto Leali.
1: Fischia, dico non dico, proprio diretto di Marò.
0: Ti lascerò.
2: E lei ha pianto?
6: No, poi lei non capiva, finita la serata.
2: E ha cantato
6: disse,
2: quella di Marco Masini.
6: No, quella no. Finita la serata lei venne da me e disse: come mai? No, guarda, così colà e ci lasciamo, però ci lasciamo in una maniera tranquilla.
1: Hai fatto
0: arrivare
1: il faro a pioggia come Checco Zalone.
6: Uguale, praticamente è stata proprio la scena di Checco Zalone.
1: Con
6: di
1: Angela.
0: Ma tu pensavi di fare una cosa bella, fammi capire.
6: Io sinceramente pensavo di sì, usare anche la musica nella parte, diciamo,
1: ho
6: negativa.
1: Capito, ma c'è un testo oltre alla musica. Attilio,
6: avevi ragione.
1: Te lo posso dire con tutto l'affetto, ma è stata una cosa tremenda, è stata,
0: perché tu pensavi che con l'arte, capito, risolvevi.
6: Scusa, magari la pillola con lo zucchero.
2: Gli amici ti hanno fatto i complimenti per questa cosa?
6: Ma in realtà mi hanno insultato ancora adesso, sono passati quasi 15 anni, ancora adesso.
1: Strano, Attilio, perdona, ci vorremmo sentire 4 secondi di canzone. Vai.
6: Quale?
0: Ti lascerò
6: crescere, ti lascerò tenere.
1: Ma tu pensa a questa
2: poveraccia?
0: Ciao Attilio.
6: Ciao, grazie.
1: Ma ti lascerò offendere. Ciao.
7: Sei pazzo per l'estate? Sei nel posto giusto.
8: Tutti pazzi per RDS.

0: pazzi per RDS, finisce qui la nostra mattinata. Sono già pronti Anna e Sergio.
1: Eccoli.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Tutto bene, grazie Annina. Tutto a posto.
0: Hai sentito che storia?
3: Bell'idea, eh?
0: Che idea che ha avuto il nostro amico di prima che cantava Ti lascerò
1: in un piano bar
0: per diciamo lasciare una.
4: Non le ha bucato tutte le gomme?
1: No.
0: Anna, non è che devi essere sempre così drastica. No, non lo so, lui voleva
3: collarti.
1: Però l'abbiamo pensato in tanti,
4: effettivamente.
1: Hai ragione, hai ragione.
4: Non si può fare.
1: Annina, di cosa si parla oggi?
4: Oh, intanto celebreremo il personaggio del momento, che è Kimi Antonelli. Ci sono un sacco di curiosità, certo. Vedremo come ha festeggiato la vittoria del Gran Premio di Monza, la briscola, i cocarli, lasagne di mamma,
1: la sorella che vende gadget.
0: Poi alla grandissima. E poi?
4: E poi ci occuperemo di bellezza. Cos'è secondo te la bellezza in un uomo, Ross?
2: Ti aiuto, guarda.
3: Se dice quella minchiata che lei sa più sessuale.
1: Ti aiuto, è bellissimo.
0: Il sorriso già dice tanto.
3: Meno male.
4: Il sorriso,
0: sì.
4: Poi magari è Shrek, ma il sorriso.
3: Sì, sì. La misura del sorriso, sì.
0: Io sono sapio sessuale. Conquistare con la testa.
1: Ma
0: che volete dalla mia vita?
1: Io sono anonimo.
4: Potrei dire una cattiveria, ma la evito. Perché ti voglio troppo bene. Sì, perché noi sapiosessuali prendiamo le migliori fregature. Guarda.
0: Sempre.
4: Allora
0: sempre,
4: lo vedi?
0: Sempre. Lo so, infatti mi devo cambiare. Oggi vi seguo. Oggi vi seguo assolutamente. Sergio è qui che si propone tutti i giorni.
3: Stava studiando, Sergio.
1: È l'oggetto del sapio sessuale.
4: Allora, quando Sergio arriva, prova a baciare Rossella sul collo. Tutti i giorni.
0: Che detto così,
3: Rossella come un'anguilla riesce a.
1: E Rossella è insipido sessuale da questo punto di vista.
0: Me lo prendo sto bacio.
2: Che dobbiamo fare? Sono sacrifici.
0: Sono sacrifici.
4: Meglio di niente. Va bene.
0: Vi ascolteremo, amici. Salutiamo la regia. Grazie a Marco Bellavia, Ricky Battini. C'è Severini anche, l'ho visto.
3: Noi ci vediamo e ci risentiamo domani. Ciao, amici.
1: Di Anna e Sergio.
4: Ciao.
5: Tutti facciano per RDS, tornando mai dalle 7 alle 10.
1: In redazione Paola Gubbiotti, buongiorno Paola.
6: Eccomi, sono pronta.
1: Le news, Mentana e poi godeteveli davvero. Anna e Sergio.

0: 10 giorni prima dell'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, il premier Netanyahu fu avvertito personalmente dalle autorità degli Emirati Arabi che i terroristi stavano pianificando una grande offensiva, quanto riportano i media di Tel Aviv. I ribelli Houthi hanno attaccato l'Arabia Saudita, 73 feriti, la condanna di Riyadh che adotterà tutte le misure necessarie per difendere la propria sovranità. In Francia, 4 opere di Renoir rubate la scorsa notte da 2 ladri in un museo in Costa Azzurra, un quadro abbandonato durante la fuga, 9 milioni di euro il valore delle opere sottratte. L'estate 2026, la più calda in Italia dal 1950, dati del CNR RDS, il ricercatore Lorenzo Arcidiaco.
1: Per la prima volta quest'anno abbiamo registrato il luglio più caldo di sempre, o meglio dal 1950, anni da cui sono disponibili questi dati, ma soprattutto anche l'agosto più caldo dal 1950. Quindi per la prima volta 2 mesi consecutivi al primo posto come estremo termico.
0: I mercati con Agi.it, le borse europee aprono negative, a Piazza Affari il FTSE MIB segna meno 0,23%, primi 100 secondi con Enrico Mentana. Direttore, buongiorno.
2: Buongiorno Paola, buongiorno agli ascoltatori. Diciamola chiara, non ne possiamo più ogni mattina di notizie che spaziano dal nuovo bombardamento, come stamattina, russo su Kiev con morti e incendi, alle nuove notizie di raid israeliani sulla striscia di Gaza o in Cisgiordania o nel sud del Libano, delle nuove minacce reciproche tra Iran e Stati Uniti attorno allo stretto di Hormuz. Non ne possiamo più delle notizie come la straripante vittoria di AfD nella Sassonia-Anhalt e cosa vuol dire la marea nera che potrebbe invadere l'Europa politica. Non ne possiamo più, ma questo è il mondo che stiamo vivendo, questa è la situazione che stiamo vivendo, e non è ritraendosi e pensando a ciascuno al suo particolare che possiamo cambiare le cose o possiamo esorcizzare quello che sta succedendo. Il problema è che viviamo in una fase difficilissima della nostra storia, a cui non eravamo assolutamente abituati. Eravamo sicuri di essere nati in pace e destinati a vivere tutta la nostra esistenza in pace. E invece questa non è la pace, questo è un periodo di terremoto politico, ideologico, nel rapporto tra gli stati. E qui bisogna avere l'intelligenza, la capacità di cogliere quello che sta accadendo. Ma per primi non ce l'hanno i nostri politici, che vanno come in qualche modo dei tifosi dalla parte che vince, se è la loro, qualunque sia poi l'atteggiamento, la bandiera. Il problema di fondo in realtà è avere un'idea di paese, un'idea di Europa. Ce l'abbiamo un'idea di Europa? Ecco, concludo i 100 secondi su questo. Per ciascuno di noi l'Europa è una cosa diversa. Non esiste una bandiera dell'Europa al di là di quella che vediamo garrire. Non esiste un'idea vera di cosa deve essere l'Europa per noi, un'idea condivisa. E se non c'è quella, perché cosa stiamo combattendo? Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
3: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
4: E martedì 8 settembre 2026, alle 10:03 del mattino, buongiorno, buongiorno, comunque voi siate nel mondo e provincia, da noi, quelli della mattina di RDS, da questo istante a farvi compagnia, ci siamo noi fino a mezzogiorno. Quelli della mattina, dicevo, lì sul canale 265.
5: Hai controllato nel monitor terrestre. Se eravamo lì sul 265.
4: Guarda, ti vedo, è bellissima, è meravigliosa, la regina indiscussa della radiofonia mondiale, Annuzza Pettinelli.
5: Buongiorno Sergio Tomolone Friscia.
4: Buongiorno Severini Regia.
5: Io sono innamorata dei giovani, sì. Mi piacciono giovani, mi piacciono i ragazzi che hanno carisma, e credo che Kimi Antonelli ne abbia da vendere. La sua storia e quello che sta facendo.
6: All'inizio di ogni ora
7: i tuoi ricordi e le tue emozioni
6: con un successo senza tempo
7: della tua estate.

0: 10:11 di questo martedì 8 settembre con Anna Bettieri, Sergio Friscia, Severini con voi fino a mezzogiorno.
1: Noi siamo affascinati da questo ragazzo, a parte il valore tecnico proprio del pilota, ma è un ragazzo semplice che quando torna a casa chiede le lasagne alla mamma, che gioca a briscola, un gioco che probabilmente ragazzi di oggi che non hanno alcuna dimestichezza con le carte, mio nonno mi aveva insegnato a contare giocando a scopa per esempio, no?
0: Credo che la sua forza sia proprio la sua famiglia.
1: La famiglia, l'essere naturale, un ragazzo pieno di vita oltre che di talento incredibile, e tutta la sua vita lo dimostra, vedete, ma che vita ha, 20 anni li ha appena compiuti, quindi che cosa
0: fa? È già nella storia.
1: Cerchiamo di capire un po' meglio chi è Kimi.
0: Allora, nato a Bologna il 25 agosto 2006, è figlio d'arte. Il padre Marco Antonelli, un ex pilota e fondatore del team HM Motorsport. Esordisce sul kart, sarà per la prima volta su un kart solo di 5 anni e mezzo.
1: Ragazzi.
0: Tra il 2018 e il 2021 domina la scena internazionale vincendo 2 campionati europei. Poi c'è l'ingresso in Mercedes nel 2018. A soli 11 anni viene notato dagli osservatori della Stella d'Argento e da Toto Wolff, che lo integra nel Mercedes Junior Team.
1: A proposito di Toto Wolff, lui ha fatto uno scherzo terribile a Toto Wolff, che è il patron della Mercedes, facendogli smagnetizzare il pass, per cui lui provava a entrare. Non c'era niente. Era uno scherzo di Kimi. Cioè, questo è un ragazzo.
0: Hanno un bellissimo rapporto.
1: Sì, molto carino.
0: Grande Toto che ci ha visto lungo. E appunto, poi un'ascesa folgorosa. Vince al primo colpo la Formula 4 italiana e tedesca nel 2022 e la Formula regionale europea nel 2023. Salta a par passo completamente la Formula 3 per debuttare direttamente in Formula 2 nel 2024, prima di ottenere la chiamata ufficiale in Formula 1 con Mercedes al posto di Lewis Hamilton. Hai detto niente. Nonostante il richiamo al campione del mondo Kimi Räikkönen, non si tratta di un omaggio al pilota finlandese,
1: no, certo.
0: Il nome fu suggerito al padre da un amico di famiglia, Enrico Bertani, semplicemente perché suonava bene insieme ad Andrea Kimi Antonelli, e in casa però tutti lo chiamano Andy.
1: Beh, non lo chiamano Kimi, che cosa strana questa, no?
0: Poi questo è molto bello, ha scelto di gareggiare in Formula 1 con il numero 12 in omaggio al suo idolo di sempre, il grandissimo e indimenticabile Ayrton Senna, che portava proprio quel numero nei successi McLaren. Ha continuato gli studi superiori diplomandosi all'Istituto Salvemini di Casalecchio di Reno durante le sue stagioni agonistiche, preparando le prove d'esame tra una sessione di telemetria e
1: ma è incredibile che questo ragazzo faccia delle riunioni, perché non è che un pilota di Formula 1 prende, sale, gli mettono il casco e va, che vuol dire riunioni con algoritmi, cose molto complicate, cioè non è un gioco, quindi bisogna avere anche una delle specifiche tecniche che Kimi sicuramente ha, ma è anche quello che per i suoi 20 anni va a festeggiare all'Aquafan di Riccione sugli scivoli, tra l'altro in una giornata in cui il parco è aperto e quindi nemmeno a porte chiuse, si è mischiato con la folla senza nessun problema, insomma è quello che è un ragazzo
0: nella sua semplicità, è grande proprio per questo, perché
1: questo grande
0: è
1: legame
0: umile.
1: Con Valentino lo sai, esatto. Che vanno a Tbuglia a giocare insieme, hanno
0: infatti
1: passione
0: per il casco che aveva a Monza, con cui
1: abbiamo parlato,
0: assegnato, era proprio disegnato da Valentino.
1: Il sogno di tutti è quello di vederlo su una monoposto rossa.
0: Beh,
1: ovviamente.
0: Sarebbe bello, però prima bisogna
1: però
0: dargli la macchina giusta,
1: bisogna avere la macchina giusta, però ho visto il grande affetto dei ferraristi che erano presentissimi a Monza.
0: Io ero là, l'ho vissuto in pieno, è stato meraviglioso.
1: Cioè, c'è stato un tributo, insomma, vabbè, le Ferrari, però insomma, Kimi Antonelli è un italiano, mancava da molto tempo un pilota. Forza Kimi, ti amiamo tutti incondizionatamente, ma non per il campione che sei, soprattutto per il ragazzo che sei.

0: Alex Warren Passenger, 10:21 qui su RDS con Anna e Sergio.
1: Stavo guardando che l'aeroporto di Torino, un passeggero ha detto niente di gareare e dalla valigia è uscita la testa di un coccodrillo.
0: Ma veramente?
1: Sì, no, ma la gente è strana. Io capisco che uno porti dei souvenir dai posti dove va, le calamite. Io vedo gente che compra quintalate di calamite per mettere sul frigorifero. Insomma, ma la testa è un coccodrillo.
0: Mi sembra un po' esagerato.
1: Tu dalle vacanze invece ti porti i numeri di telefono delle ragazze. Ognuno si porta quello che gli pare. E questo è.

0: le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
4: Oh mio Dio!
3: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
4: Prendi me, scegli me.
5: Mitico!
3: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
4: Amami.
3: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
7: Il villaggio più grande del mondo dedicato al piatto più amato del mondo. Torna il Coca-Cola Pizza Village Milano. 6 sere di grandissimi show, eventi, attività e ovviamente le pizze dei più grandi maestri pizzaioli. Tutto in un unico posto. Dall'8 al 13 settembre Coca-Cola Pizza Village Milano prende forma nel meraviglioso parco di City Life. Non fartelo raccontare, vivilo! Per info e acquisto ticket pizzavillage.it o Official Pizza Village.
8: Dimmi quando.
9: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
10: Umano, andiamo fuori, dai, fuori!
11: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto. Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
10: Fuori tutto? Fuori subito!
11: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo da Arcaplanet.
12: Ecco qua il momento tanto atteso, quello del regalone del martedì. Ma arrivano 4 successi di fila e senza interruzioni. Alzate volume, c'è la sequenza mixata.

0: c'è tanto amore su RDS.
1: No, veramente non stiamo parlando d'amore.
2: Era Adele che chiudeva l'appuntamento con la sequenza mixata.
1: Sì, e questo è chiaro. Sì, sì, sì. Come diceva Frassica, non è bello ciò che è bello, ma che bello. Cercheremo di capire se esiste una nazione dove ci sono le donne più belle del mondo e anche gli uomini. Beh. Ebbene c'è. Quale sarà mai? Scopritelo qui tra un istante.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
8: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
9: Quando Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
10: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible. Quando una storia ti parla davvero.
11: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
12: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare, perché se non devi, non ci credi.
13: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente.

0: comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Tettiferi oculiferi del mondo, unitevi. Tra poco vedremo come vanno le donne.

0: è qui
1: con tutte le novità selezionate per te
0: da RDS.
1: Ernia, dedica.
2: Ma dimmi tutte le immagini, domani è sempre domenica.
1: Nuri e Brush, serenamente.
3: Che bella la mattina quando mi sveglio al sole, che mi dà vitamina, che illumina il parco.
1: Sienna Spyro, Great Expectation.
0: Sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
1: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo. Scorda!

0: 100 messaggi Lazza, sì. Un pezzo scritto proprio tutto da lui, la trovo una bellissima canzone. Dunque, andiamo sì. in giro a proposito di cose belle a scovare se esiste la donna più bella del mondo.
1: Allora, non esiste una risposta unica o oggettiva a questa domanda, perché il concetto di bellezza varia enormemente a seconda della cultura, delle preferenze personali e dell'epoca. Tuttavia, quando si analizzano sondaggi internazionali, concorsi di bellezza e classifiche di viaggio, alcuni paesi ricorrono quasi sempre alle prime posizioni per motivi diversi. I paesi dei concorsi delle supermodelle, parliamo dell'America Latina, e storicamente la regione, ecco,
0: l'America Latina. Questa cos'è? La canzone tradizionale del Venezuela.
1: Venezuela.
0: Perché Venezuela è al primo posto, no?
1: Sì, l'America Latina è storicamente la regione con più titoli di concorsi internazionali con Miss Universo e Miss Mondo. Venezuela è una vera e propria cultura dedicata alla bellezza, uno dei paesi che ha vinto il maggior numero di titoli mondiali. Il Brasile, ritenuto la capitale mondiale delle supermodelle, Giselle Bunchen, Adriana Lima, celebre per la grande varietà etnica e i tratti somati e unici.
0: Somatici unici.
1: Poi con la Colombia, spesso in cima alle classifiche recenti per il fascino, il carisma e la naturale eleganza delle sue donne. E proprio come per le donne, anche quando si parla di bellezza maschile, le preferenze variano notevolmente a
0: se
1: seconda.
0: Se Venezuela è al primo posto, gli uomini?
1: Allora, un attimo, perché cioè, variano a seconda dei canoni culturali, eleganza, questo, cura personale e stile. Allora, se analizziamo i sondaggi globali, le classifiche delle riviste internazionali, allora l'approccio alla cura di sé, alla moda sartoriale, gioca un ruolo fondamentale nei paesi del Mediterraneo.
0: Ah, se dobbiamo andare per le donne in Venezuela, dove dobbiamo andare per trovare bei ragazzi?
1: In Italia.
0: Ma questo è meraviglioso.
1: D'altronde sono qui accanto a te.
0: Sì, vabbè, ma non parliamo di te.
1: Gli italiani sono universalmente considerati tra gli uomini più affascinanti per il loro stile innato, l'eleganza nel vestire e il fascino espressivo. Non mi guardare adesso che sono vestito.
0: No, io ti guardo perché
1: sono vestito da battaglia.
0: Per venire a fare il programma in televisione ti vesti a battaglia? Cioè una polo nera, i bermuda neri e le scarpe color puffo. Tu questo color puffo
1: ti pare poco?
0: Mi pare pochissimo, non poco, mi pare proprio pochino. Comunque l'Italia non rappresentata in questo momento da te, va bene?
1: Sì. E poi la Spagna, molto apprezzata per i tratti caldi, il fascino carismatico e il portamento disinvolto.
0: Bene, quindi il Mediterraneo per gli uomini e Venezuela e America Latina per le donne. Ma i canoni di bellezza, signore e signori miei, sono diversi in tutto il mondo e ve lo dimostriamo. In Asia orientale, Corea del Sud, Cina e Giappone, la pelle chiarissima, omogenea, senza imperfezioni, è un ideale storico che simboleggia uno status sociale. In Occidente, al contrario, la pelle dorata e abbronzata è associata a uno stile di vita attivo e benessere economico al tempo libero passato in mare in vacanza. Vedi, quindi quelle tutte ma li vediamo in giro i turisti che vengono dall'Oriente con l'ombrellino, perché non prendono nemmeno un raggio di sole. Forme corporee e statura, anche in questo caso i canoni sono diversi. Nell'Africa subsahariana e i Caraibi, in molte comunità, le forme generose e la corporatura robusta sono tradizionalmente viste come un segno di fertilità, ricchezza e salute. Tu devi vivere nell'Africa subsahariana e perché lo stanno dicendo ai Caraibi, andresti proprio via come il pane. In Corea del Sud e in Estremo Oriente.
1: Ma che vuole dire?
0: Non l'ho detto io, lo dicevo. Allora, in Corea del Sud e in Estremo Oriente l'ideale corporeo invece rigido, incentrato sull'estrema magrezza, quindi sic che vanno le donne così. No, tu non in Corea del Sud e Estremo Oriente non mangi niente. In Brasile e in America Latina si predilige invece una silhouette atletica e soprattutto il famoso boom boom.
1: Boom boom.
0: Sai cos'è il boom boom?
1: O sederinho do Brasil.
0: O sederinho do Brasil. Dove il sedere, i glutei e i franchi pronunciati, sai, il corpo a clessidra.
1: Fa provincia a sé, cioè a parte.
0: Sì, il sederinho do Brasil è molto famoso. Però ci sono anche posti strani, ad esempio in Iran. Teheran è considerata la capitale mondiale della rinoplastica perché il naso piccolissimo è segno di enorme bellezza.
1: Più quel naso piccolissimo
0: con le però in Giappone un tratto molto apprezzato è la cosiddetta yeba.
1: Che cos'è?
0: I denti accavallati o i canini sporgenti. Ho detto, ma scusate, noi siamo per i sorrisi regolari, i denti tutti allineati eccetera eccetera, invece lì se hai i canini tipo Dracula.
1: Ma chi lo sente più dentista adesso? Chi lo dice?
0: In Giappone si portano i denti così. Allora, ma il tuo ideale di donna?
1: Beh, tu lo conosci, insomma.
0: Tu sei culifero, non tettifero.
1: Non vendere tettifero.
0: Quindi in Brasile per te è...
1: Sì, però mi piacciono, insomma, comunque snelline, insomma, lo sai, no? Conoscere.
0: Ma io lo so, ma lo stai spiegando. spiegando agli ascoltatori, lo dice a
1: me. Moro snella, poche tette, sedirino bello, sorriso bello.
0: Ma snella quanto? Una 38 o una 40? Cioè,
1: no, vabbè, adesso figurati. No, giusta.
0: Giusta. Corporatura normale.
1: Sì.
0: Né
1: sì.
0: Troppo. Alta?
1: Ma non tanto, io non è che sono. Cioè,
0: ah, rischi di sfigurare.
1: Io sono alto come Tom Cruise, Al Pacino, i migliori, Robert De Niro.
0: Cioè, 1,68.
1: No, sono 1,72. Vabbè,
0: vabbè, poco basta ci manca.
1: Ma basta e avanza.
0: Però se ti metti il rialzino che mette nelle scarpe Tom Cruise. Ma

0: Love Myself.
1: Vedi, i nostri ascoltatori attentissimi dicono che in Oriente piacciono anche le orecchie a sventola.
2: Anche, vedi?
1: Cioè, una, Dumbo, capito?
2: È un tratto, insomma, così ognuno ha i suoi gusti. Non è che
1: ma resti, se no. Io chiedessi a te e a tutti, no? Sì. Qual è l'uomo più bello d'Italia e la donna più bella d'Italia?
2: A parte me, dici tu.
1: Ma no, noi siamo fuori gara. Facciamo un altro campionato, il campionato dei radiofonici. E...
2: allora, Monza ha riscosso grandissimo successo, l'ho viste tutte impazzite che stavano lì presso a lui e a Berrettini. C'era
1: sì.
2: Berrettini ospite,
1: no, no, Matteo
2: tutte là impazzite, gente che non si lava più la mano perché gli ha stretto la mano, cioè impazzite.
1: Matteo Berrettini è veramente un bel ragazzo, sì, devo dire sì. E sulle donne, non so, Luisa Ranieri,
2: la moglie di Montalbano, sono.
1: Sì. Ti piace?
2: Sì, vabbè, è una bellissima donna, cioè, assolutamente, certo.
1: Cioè, è difficile. Se probabilmente, io non so se siete d'accordo con me, però è una riflessione che mi sento di condividere con voi. Negli anni 60 avessimo detto Gina Nollobrigida, Virna Lisi, Sofia Loren.
2: Ma c'erano altri canoni. Pensa alle Miss Italia di quel tempo, che comunque avevano forme fisiche completamente diverse.
1: Ma a parte le forme fisiche, parlo proprio di fascinone.
2: Beh,
1: cioè,
2: era una
1: Sofia,
2: bellezza diversa.
1: Capito? Cioè, Virna Lisi era bellissima, tu pensa che il cinema americano ha provato a rubarcela.
2: E non volava, non volava.
1: E non, sì, non prendeva l'aereo.
2: Il
1: insomma,
2: problema è stato questo.
1: Sì, ma poi è andata, insomma, non si è trovata bene a Hollywood. Ma poi la Lollobrigida, ce n'erano tanti. Si va a Mangano. Insomma,
2: oggi è difficile.
1: Lo vedi che è difficile. Non so cosa ne pensano gli ascoltatori.
2: Ma
1: voi
2: raccontatecelo, ditecelo con i vostri messaggi vocali brevi al 388-22-38822.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.
5: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
2: Tempo di informazione su RDS, le ultime news dall'Italia e dal mondo, ci aggiorna Paoletta Gubbiotti. Buongiorno Paola.
6: Ben trovato.
2: A te.
6: Caro carburanti, entro settembre in arrivo altri 11,4 milioni di euro destinati alle imprese di trasporto merci e passeggeri sotto forma di credito d'imposta, lo comunica il Ministero dei Trasporti. Intanto le associazioni dei consumatori denunciano un aumento di 2 euro in una settimana per un pieno di diesel e il prezzo del petrolio arriva a sfiorare oggi $100 al barile, il rialzo anche il gas che supera i 72 euro al megawattora. Migranti, lo spazio Schengen si preserva solo se si difendono i confini esterni dell'Unione Europea, monito di Giorgia Meloni nella conferenza stampa congiunta a Palazzo Chigi, dopo il vertice con il primo ministro belga De Vierer. Sul prossimo bilancio dell'UE il negoziato sta entrando nel vivo, spiega il presidente del Consiglio.
7: Rimaniamo convinti che si debba arrivare a un risultato all'altezza delle nuove sfide che è chiamata ad affrontare. La posizione italiana la conoscete, parte soprattutto dal rapporto tra le politiche tradizionali, politica di coesione, politica agricola comune e la necessità di investire sulla competitività.
6: Il livello di preparazione degli studenti è tra i più bassi mai registrati nei paesi dell'OCSE. Uno studente di 15 anni su 5 è insufficiente in scienze, matematica e lettura. Indagine 2025 che ha coinvolto 760.000 ragazzi in 91 paesi. I risultati degli studenti italiani al di sopra della media. Siamo ai 100 secondi con Enrico Mentana. Ancora buongiorno, direttore.
8: Ancora buongiorno Paola, ancora buongiorno agli ascoltatori. Tutti stanno a scrutare il partito di Vannacci, futuro nazionale, perché come si sa è l'unica formazione politica che cresce costantemente nei sondaggi e in qualche modo è l'edizione italiana di quel fenomeno che vediamo in molte parti d'Europa, a cominciare da quel che è successo nella Sassonia-Anhalt col trionfo di Alternative für Deutschland. Ma il partito di Vannacci è scosso da una improvvisa crisi interna. Oggi è stato espulso dal partito Luca Sforzini, che era considerato, non a torto, l'ideologo un po' della nuova formazione, il teorico, pur provenendo da esperienze laico-repubblicane. Si era sempre più radicalizzato su posizioni forti ed era colui che teorizzava il nuovo di destra che avanza in Europa e in Italia, se non che ha cominciato a prendersela anche con fenomeni rigurgiti che si vedono a occhio nudo nel movimento vannacciano, insomma il neofascismo, le figure come Yonghi Lavarini sono state prese di petto da Sforzini con attacchi molto duri, sinché non è scattato il cartellino rosso oggi voluto da Vannacci direttamente. E allora ci si chiede se sarà il primo incidente di crescita, di percorso per futuro nazionale, o se già il rapporto con la realtà di una crescita tumultuosa, anche immagino negli iscritti e nei dirigenti, non porti a fenomeni appunto che possono essere realmente corrosivi per la crescita di quel partito, di quella forza a cui tutti guardano con sentimenti misti, ma soprattutto di preoccupazione. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
3: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: Siete con noi, quelli della mattina di RDS, ancora un'ora da passare insieme anche lì sul canale 265 del digitale terrestre. Stanno arrivando tantissimi messaggi al 38822 38822, ci state raccontando i vostri canoni di bellezza per uomo e donna in Italia, ma intanto salutiamo la regina in disco.
0: Quando si filtro ti rosicasse tutto, ti rosicasse.
2: Vuol pigliendo lupo lupo bongo stai, ma non c'è questo pericolo, stai tranquillo. E c'è Annuzza Pettinelli.
1: C'è Sergio Dopolone Friscia. No,
2: Severini allora, regina.
1: Vi abbiamo chiesto oggettivamente che sono i più belli. Sì. Una donna ha scritto: mi piace Caressa, lo trovo bellissimo. Adesso.
2: Beh, Caressa, quella Caressa della sera.
5: All'inizio di ogni ora.
3: I tuoi ricordi e le tue emozioni.

0: Yoga e My Fabi Fibra chiudono l'appuntamento con la sequenza mixata alle 11:17 di questo martedì 8 settembre qui su RDS con Anna Pettinelli, Sergio Frescia, Severini con voi fino a mezzogiorno.
1: Dunque, i nostri ascoltatori hanno risposto ai canoni di bellezza, sì. E in effetti le tre più citate sono Miriam Leone, La Canalis e Luisa Ranieri. Per gli uomini,
0: sì.
1: aspetta, senti un po'.
2: Sarò banale, ma come donna credo che Giulietta Leotta sia molto bella. Come sì. uomo, secondo me Matteo Berrettini è molto bello. Ti assomiglio anche un po'.
1: Ecco, adesso grazie.
2: Ciao Fabio.
1: E abbiamo intanto la foto di Fabio che ce l'ha mandata, che secondo lui assomiglia a Matteo Berrettini.
0: Ah, e questa è la foto sul 265
1: del digitale terrestre. Potete vedere questo nostro ascoltatore che dobbiamo dire in forma. Ma che
0: è lui in primo piano o quello là in fondo a destra?
1: È quello dentro là. Insomma, non è che assomiglia a Berrettini, ma apprezziamo il coraggio.
0: Però, grazie,
1: di mandarci una foto
0: e costruire testimonianza.
1: Sì. State con noi.
3: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti pazzi per RDS.
4: Pronto?
5: Signora, sono Siglinde dell'allevamento pazzi per i pezzati.
4: Sì.
5: Dobbiamo consegnare alla signora un regalo che le ha fatto il signor Salvatore.
4: Ma è un regalo per me?
5: Sì, le arriva questo cavallo pezzato, pensi, bucefalo.
4: Lei un cavallo?
6: Ciao Pagella, questo è il mio regalo più grande per te.
4: Ti faccio vedere a te.
3: Dalle 7 alle 10 every morning. L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
7: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
8: Benessere? Ma vai da Conad! Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
9: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
10: Egidio Ada.
11: Presente.
12: Del Bufalo Giano.
13: Presente.
10: Tagliavini Roberta.
11: Presente.
12: Don Ghia Stefano.
14: Presente.
12: Che c'è da ridere?
10: Di Folchi Irene.
11: Presente.
12: Bellucci Federico.
13: Presente.
12: Come ho messo la sedia?
13: Ah, scusi.
12: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
9: È ora di tornare alle aste. Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20:35, sul 9.
15: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
16: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
17: D'ora in poi lascerò.
16: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
18: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
19: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: 99, 99, non è possibile.
8: Tesoro, tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
8: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99, Puma.
8: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
1: Siamo noi, quelli della mattina, Anna e Sergio, e tra poco andiamo alla IFA di Berlino per scoprire la nuova One Pot.
0: Wow.
3: RDS.

0: Hands, i Kunks su RDS. Andiamo a Berlino per vedere la mostra che c'è stata di tecnologia, gadget tech bizzarri che sono stati presentati alla IFA. Sì. Quello che mi piace di più di tutti è il condizionatore che ti insegue per la stanza.
1: In che senso?
0: No, ma molto carino. Perché è un climatizzatore portatile intelligente che usa la mappatura spaziale e sensori termici per rilevare dove ti trovi esattamente nella stanza e orientare il getto dell'aria. Con l'estate terribile che abbiamo avuto, quello ti insegue.
1: Ma che meraviglia.
0: Quindi non condiziona l'ambiente, ma condiziona te. Che non è male.
1: È un po' condizionante camminare in casa così.
0: Un'altra cosa, sì, è l'esoscheletro da passeggiata. Avete idea della pedalata assistita delle biciclette?
1: Sì.
0: Allora, sono dispositivi indossabili, leggeri da allacciare alle gambe, che applicano una spinta robotica sulle articolazioni per ridurre la fatica quando si cammina in salita. Pensati sia per l'escursionismo, sia per aiutare chi ha difficoltà motorie nelle faccende quotidiane. Cioè, ti dà una spinta, in qualche maniera. È la pedalata assistita.
1: Beh.
0: Poi c'è la macchina da cucina per fare il tofu espresso.
1: Il
0: tofu espresso e il mini robot aspiratolvere da letto. Tu lo metti sul letto e grande quanto il palmo di una mano, il robettino ti asciuga tutto, ti aspira tutti gli acari, la polvere, eccetera, eccetera. Però quella che forse all'estero avrà più successo è questa diavoleria. Prego,
1: la pentola automatica per la pasta, che è stata presentata alla Fiera Tecnologica di Berlino, è pensata per semplificare al massimo la preparazione della pasta, e particolarmente apprezzata per le ricette One Pot, dove condimento e pasta cuociono insieme nello stesso recipiente.
0: Spiega meglio, va.
1: Allora, come funziona? Intanto c'è la gestione intelligente dell'acqua. Utilizza sensori di temperatura e di livello del liquido per dosare esattamente l'acqua necessaria all'assorbimento completo, eliminando il passatempo e il pericolo di dover scolare l'acqua bollente.
0: Vabbè, sai che fatica scolare l'acqua? Dai, adesso siamo capaci noi italiani, però questo non c'è bisogno di scolarla.
1: Controllo dell'amido e delle ebollizioni. Tramite un sistema a induzione di precisione e un braccio mescolatore interno, la pentola previene la formazione della schiuma d'amido, evitando che il liquido trabocchi dal bordo.
0: Quindi niente, è fantastico.
1: Profili di cottura per tipo di pasta. Attraverso un piccolo display o tramite app si seleziona il formato, spaghetti, penne, rigatoni e il grado di durezza desiderato, al dente o cottura standard. La pentola regola autonomamente i tempi e la curva di calore.
0: E il sugo?
1: Integrazione del condimento è progettata per cuocere contemporaneamente la pasta insieme ai sughi, verdure o brodi, creando una cremosità automatica data dall'amido trattenuto all'interno della preparazione.
0: Fantastica, è come la pasta risottata praticamente.
2: Con pochi ingredienti, lo senti il sapore?
0: Io non lo so, ma voglio provare questa cosa. Tu metti tutto insieme, che ne so, il condimento, i pomodori, e il soffritto, butti tutto insieme e quello.
1: E ordini un delivery.
0: Ordini un delivery che viene una pappa mai vista. Vabbè, tra le altre cose che sono state presentate è questa novità, questo spazzolino da denti che ha la telecamera, che ti dice: guarda, sai l'ultimo molare lì in fondo, non l'hai pulito bene.
1: Molare,
0: canta qualsiasi cosa, canta qualsiasi cosa.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
4: Novità RDS.
5: Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: Contro il cielo, Ligabue alle 11.39 qui su RDS.
1: Sono tanti gli uomini che si tingono i capelli. Prima era un affare esclusivamente maschile, femminile, adesso è diventato anche maschile. E tutto il mondo sta cercando la risposta al nuovo colore dei capelli del presidente Trump.
2: Sì.
1: Perché noi tutti ce lo ricordiamo un po' rossiccio, no?
2: Sì,
1: quel biondo rame.
2: Sì.
1: Adesso è diventato castano.
2: Ecco.
1: Adesso. Si è tinto, non è che, ma che è successo? Com'è possibile che uno non riesca a mantenere la tinta, almeno la faccia, voglio dire, i meme si sono sprecati. Allora abbiamo cercato di trovare la causa di questo cambio di look del presidente americano e chiederemo a un esperto che è successo, e quello ce lo dirà Federico Fashion Style. Fermi lì.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
4: Dal primo di ottobre arriverà un nuovo canale che si chiamerà Italiana.
5: Abbiamo qua in anteprima il palinsesto di questo nuovo canale. Ore 13.30,
4: sì?
5: Medicina 3.
4: Ma no, era 33.
5: Ma dopo Italia la sanità è Medicina 3.
4: Tanto un 3.
5: Ore 21,
4: sì?
5: Film horror.
4: Oh, film di paura, sì.
5: Bollette spaziali.
3: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
6: nella sezione podcast di rds.it
3: o sulla nostra app.
7: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
8: Oh mio Dio.
7: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
8: Prendi me, scegli me.
7: Medico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
8: Amami.
7: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
9: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
10: Dark Planet c'è il fuori tutto. Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
9: Fuori tutto? Fuori subito!
10: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
11: Torna il tempo delle donne. La festa festival di Corriere della Sera. Parleremo di paura e coraggio. Empowerment femminile, longevità e molto altro con ospiti d'eccezione. In triennale dall'11 al 13 settembre. Info e programma su iltempodelledonne.it.
12: Il villaggio più grande del mondo dedicato al piatto più amato del mondo. Torna il Coca-Cola Pizza Village Milano. 6 sere di grandissimi show, eventi, attività e ovviamente le pizze dei più grandi maestri pizzaioli. Tutto in un unico posto. Dall'8 al 13 settembre Coca-Cola Pizza Village Milano prende forma nel meraviglioso parco di City Life. Non fartelo raccontare, vivilo! Per info e acquisto ticket pizzavillage.it o Official Pizza Village.
13: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in

0: elettrico fino a 120 km, a domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
1: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ammorbidente Vernel concentrato da 48 lavaggi in varie profumazioni a solo 1,99 euro.
2: Famila, tutto un altro sottocosto.
3: I capelli, quanto sono belli tutti i capelli. Io sono bionda naturale, ad esempio.
4: Ne sentiremo di mille colori.
3: Finisce, grossi. 100%

0: il Lauro su RDS Trumpologia. Tutti si sono occupati di questo nuovo colore dei capelli di Trump, facendo tutta una serie di ipotesi.
1: La spiegazione più gettonata è quella col pasticcio tra la tinta, il tonalizzante, un casino.
0: Vabbè, ma noi lo chiediamo un espertissimo, Federico Fashion Style. Eccolo! Buongiorno, benvenuto.
1: Ciao, come stai?
0: Anche Sergio,
2: Vi giuro, non l'ho fatto io quel colore, credetemi.
0: Non lo so,
1: non avevamo dubbi.
0: Senti, allora partiamo da una cosa. Secondo me,
1: ma che è successo?
0: Ma aspetta, cerchiamo di capire. Sì. Ma i parrucchieri maschili ci capiscono di tinte come i parrucchieri femminili? Perché io vedo tutti questi riflessi ramati sui castani. Com'è possibile, Federico, che tutti gli uomini sono rossi di capelli dopo una certa età?
2: Perché pensano tutti quanti che con il dorato riescono a coprire meglio i capelli bianchi, ma esistono tinture per le donne ideali che comunque coprono i capelli bianchi ma non danno quell'effetto rosso terribile.
0: A tutti modi,
2: allora, io dico la mia, secondo me è un po' troppo scuro, però tutto sommato meglio di quel biondo che veramente era...
1: Quello era terrificante, quello era veramente... Sì.
0: Senti Federico, però è strano che se tu fai sempre la tinta di un colore, a un certo punto sei sempre stato biondo rame, adesso sei diventato castano. Cioè, gliel'hanno sbagliata, oppure secondo te è possibile l'ipotesi del fai da te? Cioè, come noi donne quando non abbiamo il parrucchiere sotto mano che prendiamo quei prodotti da banco in un supermercato, può essere successa una cosa del genere?
2: Allora, non voglio pensare che abbia fatto da solo, anche perché non credo che non abbia la possibilità di andare dal parrucchiere.
1: Presidente degli Stati Uniti, dico, va a spendere due lire
2: appunto. Però secondo me può essere che ha voluto cambiare look, ci sta pure, magari dopo tanti anni, come le donne cambiano look, anche gli uomini possono cambiare look.
0: Federico, insomma, io credo che un presidente dovrebbe essere un po' più naturale, non tinto. È vero che Trump è un soggetto a parte e questo lo sappiamo. Senti, quanti uomini vengono nel tuo salone per tingere i capelli?
2: Tanti uomini, ma anche tanti dello spettacolo comunque utilizzano spesso delle tinture,
0: Sì, li conosciamo, infatti sono tutti rossi, hanno tutti questa base mogano, andropausa. Adesso è andato via il collegamento con Federico, non lo vediamo. Io ti sento adesso. E quindi, ma il capello di un uomo è diverso rispetto a quello di una donna? No.
2: No, i capelli sono uguali, la copertura dei bianchi dovrebbe essere uguale, soltanto che, come ti ho detto all'inizio, tanti barbieri pensano che utilizzando i colori dorati il capello copre meglio, ma non è così, perché se magari facessero una scuola e imparassero questo non succede.
0: Questo succede anche perché probabilmente in un salone maschile si fanno meno tinture che in uno femminile, credo che possa.
1: Non c'è l'esperienza.
2: Magari va bene così.
0: Senti, ma tu sei pro o contro la tintura dei capelli? Cioè, ti piace un uomo sale e pepe o preferisci?
2: No. Io sono contro, sono contro la tintura, preferisco la naturalezza, al massimo ecco qualche tonalizzante che dà un po' quell'effetto un po' camouflage, secondo me è più naturale e più bello.
0: Si vede comunque la tinta.
1: Cioè poi il sale e pepe è affascinante, no? Credo sì.
2: Anche perché dico una cosa, Trump con questo colore, secondo me ogni 3 giorni dovrà fare il ritocco, quindi...
0: Ah certo, si vedrà la crescita dei capelli bianchi.
1: Pensa tu.
2: Quindi sarà molto più impegnato a sedute di parrucchieri che a fare altro, secondo me.
1: Il prossimo mese sembrerà Sandy Martin.
0: Federico, ti lasciamo alla tua clientela, grazie di aver chiacchierato un po' con noi.
1: Buon lavoro!
2: Ciao,
0: alla prossima.
3: Ciao. RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: Steps, i piccoli passi di un bambino, Olivia Dean su RDS, ed era il nostro ultimo disco per noi di oggi perché sono arrivati i peggio.
1: Buongiorno Petra,
2: buongiorno, come state?
3: Siamo molto bene.
2: Molto bene, in diretta entrambi dallo studio dell'headquarter milanese di RDS.
3: Sì. Abbiamo anche fatto colazione insieme, abbiamo chiacchierato un po'.
2: Sì. Inspiegabilmente oggi Petra non ha preso una spremuta di melograno.
1: Come mai?
2: Sapendo che pagavo io.
3: E che ormai non posso prendere più niente, quindi mi paga questo latte macchiato.
2: Si è limitata a un latte macchiato.
0: Sì. Ecco. Latte d'avena, naturalmente.
3: D'avena, ovviamente.
0: Figuriamoci.
2: Che a Milano ci carica quei 2,50 euro in più rispetto al prezzo normale.
0: Sì?
1: Sì. Ma è inutile versare lacrime sul latte macchiato.
3: Certo.
2: Esatto.
0: Che fate oggi?
2: Oggi abbiamo a che fare con l'intelligenza artificiale.
3: Sì, con esperienze personali di cattivo utilizzo dell'intelligenza artificiale.
2: Personali parliamo di me.
3: Di Vernia,
2: parliamo
3: di me.
0: Ma tu glielo dici, verifica tutto quello che hai scritto.
3: No, ma ragazzi,
2: no, io gli dico di più.
3: No, adesso non possiamo spoilerare nulla.
2: Non solo insulto, ma la istruisco anche.
3: Sì, lui ci parla. Sì. Lui ci parla sul serio. Dopo vi raccontiamo.
2: No, allora do le lezioni morali. Per rispettare noi esseri umani.
3: La rimette in riga e lei risponde: hai ragione, Giovanni Vernia.
1: Non voglio prendermi nemmeno un minuto del vostro
0: problema. Non è che dice hai ragione, Giovanni Vernia.
2: No, è vero.
0: Perché l'intelligenza artificiale ti dice che hai ragione quando la riprendi sempre.
3: Davvero?
0: E si scusa pure, certo.
3: Ma dai,
0: certo. Hai ragione, ho verificato, non è quello che avevo scritto prima.
1: Bettinelli ha sempre ragione, ricordatelo, anche contro l'intelligenza artificiale.
0: Naturalmente. Tocca a voi, grazie Severini.
2: Ciao Severini.
3: Ciao ragazzi.
0: Ci troviamo
3: domani.
4: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
5: Summertime.
6: La tua estate è piena di ricordi.
4: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
3: Torniamo da Roberta Lupi in redazione RDS. Con lei tutte le ultimissime news dall'Italia e dal mondo. Le sentiamo.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Buongiorno da Roberta Lupi. Gli Emirati Arabi avvertirono il premier dello Stato ebraico Netanyahu del piano di Hamas circa 10 giorni prima dell'attacco del 7 ottobre 2023. L'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz, dure le accuse dell'opposizione al leader di Tel Aviv. Arrestato a Firenze un 41enne giordano ricercato a livello internazionale. Secondo le autorità di Amman avrebbe partecipato alla creazione di una cellula terroristica e ricevuto addestramento militare in Medio Oriente, il fermo nella serata del 31 agosto. Il conflitto in Ucraina, Trump sentirà Putin e Zelensky, conto di incontrare il presidente americano intorno al 20 settembre, fa sapere il numero uno di Kiev. I negoziati con gli Stati Uniti, basati sulla mancata adesione dell'Ucraina alla NATO e sul riconoscimento della realtà sul terreno, ha affermato il ministro degli esteri russo Lavrov. Intanto l'Ungheria espelle 10 diplomatici di Mosca per attività inaccettabili. Caldo, l'AFA arretra in attesa di perturbazioni e calo delle temperature, oggi in Arancione, Campobasso e Perugia, ed è l'estate 2026 la più calda in Italia dal 1950, dati dal CNR. La temperatura media di 24,3 centigradi 2 metri dal suolo contro i 23,6 del 2003, primato precedente. Cosa ci possiamo aspettare per il futuro? RDS era la risposta di Lorenzo Arcidiaco, ricercatore del Consiglio Nazionale.
9: Sicuramente c'è un trend che è praticamente iniziato circa 20 anni fa, ma che negli ultimi 5-6 anni ha subito un'accelerazione. Abbiamo avuto nel 2024 l'anno più caldo per l'Italia, ma anche a livello mondiale, e molto probabilmente quest'anno lo supereremo.
8: I 100 secondi con Enrico Mentana. Buongiorno direttore.
10: Buongiorno Roberta, ancora buongiorno agli ascoltatori. Oggi ricomincia la Champions League e ricomincia col botto, perché al Santiago Bernabéu di Madrid il Real Madrid ospita l'Inter, e quella città, quello stadio ricordano all'Inter la lontanissima vittoria in Champions nel 2010. Era l'Inter di Mourinho, e oggi a guidare il Real Madrid è tornato proprio quel Mourinho che se ne andò dall'Inter quel giorno stesso della vittoria. Corsi e ricorsi storici, si dirà, ma intanto c'è qualcosa di più importante, che inizia la Champions con novità enormi per noi. Il Como sarà una delle quattro, col Napoli e la Roma in un inedito quartetto, come è chiaro. Non ci sono le altre due grandi storiche del calcio italiano, Juventus e Milan, relegate dalla classifica finale dello scorso campionato a giocarsi l'Europa League. Ma c'è tanto altro da dire, che il calcio è ricominciato con 3 giornate di campionato, cioè 30 partite, senza neanche uno 0-0, con le nuove regole che fanno giocare molto di più e, come dire, protestare molto di meno. È cambiato qualcosa? Vedremo. Intanto in testa ci sono le due romane e l'Inter. Qualcosa di nuovo anche qui. Ci sentiamo alle 5, qui su RDS.
4: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: E noi invece ci sentiamo adesso. Ciao Pepi.
3: Buongiorno Giovanni Vernia, buongiorno agli ascoltatori dei Peggio. Benvenuti, sono le 12:02 qui su RDS. Ci vedete anche se vi va sul canale 265 del Digitale Terrestre.
2: Allora Petra, abbiamo anticipato l'argomento prima con Anna e Sergio, perché ti raccontavo prima al bar. Quando noi ce ne andiamo al bar, io e Petra chiacchieriamo come due amabili amici.
3: È vero, che è quello che
2: dovremmo
3: siamo.
2: Andare al bar più spesso.
3: Più spesso, sì.
2: E allora, niente, ti raccontavo di questa cosa che.
3: Certo.
2: Di questo mio conflitto che ho avuto con l'intelligenza artificiale. E tu dici, ma sai che è bello, lo raccontiamo. Io dico, ma non gliene frega niente a nessuno.
3: No, no, frega, lei perché fa, poi ci sono anche fatti di cronaca che un po' lo ricordano. Tra poco ne parliamo.
2: Tra poco.
11: All'inizio di ogni ora.
4: I tuoi ricordi e le tue emozioni.

0: Partenope su RDS, Petro Rejan
1: Giovanni Vernia
0: su RDS.
2: Grande Giovanni, grazie. Noi è sempre sento
0: sì,
2: sempre.
0: Grazie mille, grazie mille. Allora, c'è Giulio Caproni in regia,
1: certo.
0: Anche lui interessatissimo a questo argomento che
1: dell'intelligenza artificiale.
0: Perché tutto nasce da questa notizia.
1: Sì, allora, noi spesso ci affidiamo all'intelligenza artificiale per fare anche le cose più stupide, che veramente perdiamo la capacità di ragionarci, no? E quindi ci affidiamo a questa cosa pensando che risolva tutti i problemi.
0: Anche perché posso dire, non ne puoi più fare a meno. Cioè, se tu fai una ricerca su Google, la prima risposta è quella dell'intelligenza artificiale, quindi che ti fa il riassunto un po' di tutto, no?
1: Allora, quindi, in questo caso, affidarsi all'intelligenza artificiale per pianificare un viaggio è in parte anche corretto, in un'altra, diciamo, prospettiva sbagliato se ad esempio si pianifica di andare in montagna.
0: Okay. Cos'è successo?
1: Questi tre ragazzi del Monte Shasta in California, 4.300 rotti metri.
0: Sono tanti, 4.300 metri sono
1: poco,
0: tanti.
1: Pianificano questa escursione chiedendo a Gemini. Gemini dice che classifica l'escursione diciamo con un livello più basso rispetto a quanto realmente è stata l'escursione stessa.
0: Quindi un livello di difficoltà lo classifica
1: minore,
0: più basso
1: minore.
0: Della
1: realtà. E anche sulle ore da utilizzare per percorrere quel determinato sentiero, dove fermarsi a dormire, quali attrezzature utilizzare e quanto cibo portarsi soprattutto, dà delle indicazioni un po' approssimative. Risultato, i ragazzi partono, affrontano un'escursione che non era alla loro altezza.
0: Però scusami, dà delle indicazioni approssimative, ma le spaccia per molto precise.
1: Beh, certo, l'intelligenza artificiale te le spaccia come corrette, quindi tu ti fidi.
0: Perché fai l'abbonamento a pagamento, tu dici, quindi
1: esatto,
0: è quella che pensa di più.
1: Quindi praticamente si ritrovano a dormire una notte all'addiaccio, hanno avuto una serie di problemi, uno di loro cade, si fa male a un ginocchio, certo
0: cade,
1: non è colpa
0: però,
1: dell'intelligenza artificiale, però diciamo che in generale hanno affrontato un'escursione per la quale non erano pronti, né preparati tecnicamente, né con l'attrezzatura adatta, proprio perché fidandosi di Gemini hanno affrontato questo percorso con molta leggerezza.
0: Della versione più costosa dell'intelligenza artificiale.
1: Sì,
0: non quella gratis,
1: non quella,
0: quella che dovrebbe.
1: Risultato, soccorso alpino è andato a prenderli e fortunatamente nessuno si è fatto del male, però insomma hanno rischiato tantissimo.
0: Esatto,
1: no?
0: Quindi questo apre questa gabbia, poi ho raccontato a Petra, a me è successo in vacanza in estate. Durante la mia permanenza in Egitto. Sono stato in Egitto e ho preso la maledizione di Tutankhamon. E questo l'avevamo già raccontato.
1: Sì, ma io ti avevo anche messo in guardia e io ne so più dell'intelligenza artificiale. Ti vorrei ricordare Giovanni Vernia.
0: Sì. E allora lì cosa ho fatto io? Ero lì da solo.
1: Certo.
0: Sai, magari c'hai un po' di diffidenza
1: nella
0: verso
1: tua stanzetta con l'aria condizionata a pensare a cosa avevi mangiato.
0: Avevi un po' di diffidenza verso il medico lì locale.
1: Certo.
0: No? C'abbiamo un po' di diffidenza. Non lo nego, c'abbiamo un po' di diffidenza. Anche se, per esempio, mia moglie l'ha rimessa in piedi in un attimo.
1: Vedi?
0: Con questa medicina, lui chiamava medicina, è una flebo magica che tutti facevano,
1: certo.
0: E tu ti chiedi cosa c'è dentro, medicina,
1: esatto.
0: Ed era così, e però ti fidavi. Però ve lo racconto fra poco.
1: Dai, restate con noi su RDS se avete storie simili e avete voglia di raccontarcele, tra poco ne parliamo.
3: RDS. Ciao.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Miley, Buzz Persuade.
2: Let's go.
0: Ariete e Angelina Mango, che bella vita!
3: Perché ho bisogno di te, come zucchero prima mattina.
0: Olivia Rodrigo, Stupid Song.
3: Stupid Song could ever say I'm a heart made of words and I'm melting in the shine on the shirt.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.

0: Anna Spyro, Material Lover, sono le 12:19 in questo momento, ci siamo noi, Peggio Petra, Giovanni Vernia con voi, l'aneddoto di Giovanni.
1: Che non è ancora finito. Che non è finito. Non è l'aneddoto di, ok, sono stato in Egitto, ok.
0: Non finisce qui.
1: No, l'aneddoto è il mio rapporto che ho avuto con l'intelligenza artificiale durante quei
0: in seguito proprio a questo problema. Però c'è qualcuno che il problema l'ha condiviso con te, non so se avesse chiesto qualcosa all'intelligenza artificiale, senti.
1: Vediamo.
0: Qua.
2: Ciao Giovanni, che per caso siamo stati nello stesso resort? Anch'io e mio figlio abbiamo tratto i benefici di quella famosa flebo
0: magica, sì.
2: E anche
0: sì,
2: a noi ci ha rimessi in piedi in un giorno.
0: Vedi.
2: Ci ha dato anche altre pillole da prendere per una settimana. Io ho conservato gli astucci perché voglio ordinarle via internet.
0: Si sa mai.
2: No, un bacione, riesce. Ciao.
1: Ti dico già, mi sono informato, non si
0: non
1: riesce.
0: Non si può fare.
1: No, non si riesce. In Italia quelli lì non sono approvati.
0: Ah, vedi?
1: Sì.
0: Sarà per quello che che ti dicono medicina.
1: No, ci sono dei motivi strani, però vabbè, poi non approfondiamo. Non è questo il tema.
0: No, tutto è partito dal fatto che Giovanni, per potersi curare, tra virgolette, ha chiesto informazioni all'intelligenza artificiale che evidentemente ha dato.
1: Ma perché poi io non è che stessi così male.
0: No.
1: Quindi no. Ho resistito un po'. L'intelligenza artificiale mi ha dato delle guide.
0: E non diciamo nient'altro.
1: Dai, dopo
0: vi raccontiamo, restate con noi.
3: Mario Montagna, attivo o sdraiato?
4: Noi siamo sempre con te, con la nostra app.
5: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
6: Il villaggio più grande del mondo dedicato al piatto più amato del mondo. Torna il Coca-Cola Pizza Village Milano. 6 sere di grandissimi show, eventi, attività e ovviamente le pizze dei più grandi maestri pizzaioli. Tutto in un unico posto. Dall'8 al 13 settembre Coca-Cola Pizza Village Milano prende forma nel meraviglioso parco di City Life. Non fartelo raccontare, vivilo! Per info e acquisto ticket pizzavillage.it o official Pizza Village.
7: 99, 99, non è possibile.
8: Tesoro, tutto ok?
7: 99, Puma, microtasso.
8: Calmati, ora chiamo qualcuno.
7: 99, Puma.
8: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
7: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Sono le 12:22 in questo momento, voi siete con I Peggio, Petro Loreggian, Giovanni Vernia. Subito sta per arrivare una bella sequenza mixata dal nostro Maurizio Rocca, 4 in fila per voi.
10: Estate ha una storia da raccontare. Lascia che sia il ritmo a scrivere i tuoi ricordi più belli.
11: La tua musica è su RDS.

0: Gocce di memoria, Giorgia su RDS, chiude così la sequenza mixata.
1: Le Nouveaux Parfums de Giorgia.
0: Le Nouveaux.
1: Gocce di memoria. Oui, oui. Le Nouveaux Parfums. Petra Loréjean.
0: Et Giovanni Vernier.
1: Les Pierlunes, oui. Sur RDS, Giulio Cavron.
0: In regia.
1: Cavron è un nuovo formaggio, buonissimo, che vi suggeriamo di acquistare nei migliori supermercati. Assolutamente sì. Allora, eravamo in tema intelligenza artificiale e abbiamo scoperto una cosa.
0: Sì.
1: C'è un termine preciso per indicare quando un'intelligenza artificiale inventa informazioni,
0: sì,
1: presentandole come vere, e si chiama allucinazione.
0: Sì, esatto.
1: Cioè, quindi abbiamo degli strumenti che hanno le allucinazioni, loro.
0: Perché avviene? Perché non ragiona o consulta un'enciclopedia, ma indovina ad esempio la parola successiva più probabile basando su dei testi che l'hanno già studiata. Questo è un po' il meccanismo.
1: Sai qual è il problema?
0: Sì.
1: Il problema è che noi non riusciamo a controllare le fonti a cui attinge l'intelligenza artificiale. Perché te potrebbe anche attingere, capito, per robe mediche,
0: sì,
1: potrebbe anche attingere a una pagina Facebook. Tu non lo sai.
0: Attenzione,
1: di
0: se manca dei dati, se non conosce la risposta esatta, lei non ammetterà mai di non sapere, ma cuce insieme delle parole che creano una frase che ha un senso logico, ed è il motivo per cui ci inganna a volte.
1: E io ci sono cascato.
0: Certo.
1: E anche non solo io.
0: Giovanni, tu hai fatto anche la cosa della ballerina, quindi
1: cosa
0: voglio dire.
1: Sì, la truffa delle ballerine.
0: Tu caschi, sì, sì, davanti veramente a cose.
1: Però poi l'ho messo al suo posto, dai, state un attimo che ve lo racconto.
0: Tra poco.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
3: Con Samob, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
4: Todis. Buongiorno convenienza.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì, anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare.
9: D'ora in poi lascerò.
10: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
11: Dimmi quando.
12: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
11: Oh.
12: Ancora da 9.950 euro. Oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro. 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tan fisso 8,99. Tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
0: Siete su RDS anche adesso alle 12.39 in diretta con I Peggio. Petra e Giovanni Vernia.

0: questi giorni, proprio in questi giorni che stiamo vivendo, ci affidiamo un po' troppo all'intelligenza artificiale.
1: È così.
0: Allora, è successo anche a voi ascoltatori. Abbiamo un vocale che ci racconta uno su tutti,
1: sì?
0: Dai.
2: A me è successo un paio di anni fa, si era appena iniziato ad usare con più frequenza ChatGPT, ed eravamo in Giappone in viaggio di nozze.
1: Sì.
2: Dovevamo andare a vedere il Monte Fuji e niente, ChatGPT mi diceva, vedevamo il meteo, diceva che era nuvoloso, che non sarebbe visto.
1: Sì.
2: E quindi eravamo indecisi se andare o no. Chiedo a Chat un meteo più preciso,
1: sì,
2: della zona,
1: sì,
2: e mi scrive: domani ad Acone vai tranquillo,
1: addirittura vai,
2: tempo
1: bella,
2: bellissimo.
0: Sì, sì, perché poi lo parla.
2: Io gli chiedo, mi dai le fonti del meteo? Gli dà le fonti, vado sul meteo. Il tempo era bruttissimo.
1: Eccoci.
2: Gli dico, gli faccio lo scritto, dico, guarda che dalle fonti che mi dai il tempo domani fa è bruttissimo, non si vede niente. Ah, hai ragione, ho sbagliato.
1: Ecco.
0: Mocca a te.
1: Ammesso.
0: Vedete, mocca a te. Dall'accento mi sembra sia pure, no?
1: Quindi diciamo quindi diciamo che questa bella abitudine di riprendere ChatGPT e di sgridarla in qualche maniera non è soltanto degli ascoltatori, ma
0: no,
1: è anche tu, Avernia,
0: ho provato a fare una cosa costruttiva
1: per
0: noi tutti.
1: Dimmi cosa
0: per noi
1: fatto.
0: Umanità. Allora, io diciamo, ricapitolando.
1: Sì.
0: Egitto, vacanza, insomma, maledizione di Tutankhamon. Non ero gravissimo, quindi ho preso qualcosa per bloccare, quindi continuavo la mia vita tranquillamente.
1: Sereno,
0: solo che quella vita continua così, diciamo, un po' tempestosa per 5 giorni.
1: Certo.
0: In questi 5 giorni chiedevo consiglio all'intelligenza artificiale, dicevo, senti, ma è successo questo, sta succedendo un po' a tutti, io, sai, ho già dei problemi miei di solito, non è che noti tanto la differenza con la vita normale, quindi ho preso qualcosa.
1: Cosa faccio?
0: Sì, hai fatto bene, non prendere nessun tipo di antibiotico, disinfettante intestinale, non prendere.
1: Sì.
0: Fai bene, vedrai, mangia leggero, dopo 5 giorni ha riso in bianco e patate bollite.
1: Certo, guarda,
0: ho detto, senti, certo, qua c'è qualcosa. No, continua così, perché se non vedi segni di febbre, di cose.
1: Cos'è? Non prendere.
0: Allora, mi decido a disturbare un professionista.
1: Certo.
0: A me dispiace disturbare, però ho detto, in questo caso lo faccio.
1: Sì.
0: E ho il cellulare di un gastroenterologo mio che conosco, un bravo professore, gli ho scritto, mi fa, guarda, quella roba lì egiziana dovevi prendere il primo giorno, disinfettante che stanno prendendo tutti, non dovevi aspettare 5 giorni, perché se no l'infezione non si cura.
1: Sì.
0: Quella che serve per bloccare, che tutti conoscono in Italia, quella non cura, ti serve se devi fare un viaggio e stai tranquillo. Allora io sono andato, l'ho preso e in veramente 12 ore stavo
1: sei
0: da
1: andato a posto.
0: Allora ho scritto all'intelligenza artificiale, gli ho detto, senti,
1: detto?
0: Guarda che il gastroenterologo ha detto tutto il contrario di quello che mi hai detto te per 5 giorni, quindi la prossima volta che ti chiedono dei consigli medici, tu per favore non darli,
1: evita,
0: perché fai danni. E lei mi ha risposto, guarda, ti chiedo scusa, ho sbagliato, eccetera eccetera eccetera,
1: ammesso, quindi
0: non ti darò mai più consigli medici, ma ti consiglierò sempre di consigliarti con dei professionisti.
1: E lì attenzione, il condottiero Giovanni Vernia non si è fermato,
0: no,
1: e
0: perché
1: ha detto,
0: io sono quello che raccoglie la spazzatura sulle spiagge,
1: bravo,
0: che aiuta l'umanità,
1: è così.
0: E quindi gli ho detto, guarda, non lo devi fare solo con me,
1: no,
0: lo devi fare con tutta l'umanità che ti chiede consigli medici, perché tu farai danni
1: se
0: continui così.
1: Cambiare, tutto il mondo può cambiare.
0: E sai cosa mi ha risposto?
1: È
3: vero, hai ragione, Giovanni. Hai ragione, parola per parola.
0: Parola per parola. Quindi, se mi ascolta e se voi fate così, tutta l'intelligenza può cambiare.
1: Può cambiare.
0: Cioè, ditegli di non fare queste robe qua, perché rovina l'umanità, va bene?
4: RDS. Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Mi ha detto, sali, sali, sali.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Lonely Dancer, c'è Conan Gray su RDS 12.55. Petra e Giovanni Vernia.
1: Allora, voi. Petra, mi hai detto che ti è arrivato un messaggio.
0: Sì, Houston, abbiamo un problema. Dall'America hanno provato a chiedere una cosa a ChatGPT.
1: In questo momento?
0: In questo preciso istante. Ci stavano ascoltando dagli Stati Uniti.
1: Sì.
0: E ChatGPT ha risposto che non poteva dare questa informazione perché Giovanni Vernia aveva detto che non si poteva fare. E Giovanni Vernia.
1: Ha detto che consigli medici non ne dà più.
0: Non ne dà più.
1: Grazie a Giovanni Vernia.
0: Sì. Hai visto? Pensa, lui questi in America che manco sanno chi sei. Cioè, who's that man?
1: Però ChatGPT lo sa ormai. Lo sa anche bene. Mi teme.
0: Ti teme, certo.
1: Dai, seconda ora.
0: Torniamo tra poco.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Torniamo da Roberta Lupin, redazione RDS, con lei tutte le ultimissime news dall'Italia e dal mondo. Le sentiamo insieme.
5: Bentrovati. Mosca, risponderemo all'espulsione dei 10 diplomatici dall'Ungheria, attività inaccettabili alla base della scelta di Budapest. Intanto Zelensky fa sapere, vedrò Trump intorno al 20 settembre, colloqui trilaterali, Kiev, Washington, Mosca, possibili già questo mese. Il presidente degli Stati Uniti incontrerà anche Putin, la Russia aperta a concludere la guerra con mezzi pacifici, così il portavoce del Cremlino Peskov. Medio Oriente e gli Emirati Arabi avvertirono Netanyahu del piano di Hamas attraverso una telefonata di 45 minuti, circa 10 giorni prima dell'effettivo attacco del 7 ottobre 2023. L'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz. Dure le accuse dell'opposizione al leader di Tel Aviv. Menzogna totale, replica il premier dello Stato ebraico. Mai così basso il livello di preparazione degli studenti. Il rapporto OCSE con Paola Gubbiotti.
6: L'organizzazione di Parigi ha valutato 760.000 studenti di 15 anni in 91 paesi. Tra il 2015 e il 2025 la preparazione in matematica e nella lettura è crollata di oltre 20 punti, che equivale ad un anno di scolarizzazione. Nelle scienze il calo è stato di 7 punti in 10 anni. Tra le cause, l'OCSE indica il crescente utilizzo di dispositivi e cellulari e l'impiego dell'intelligenza artificiale. Gli studenti cinesi sono i migliori al mondo, nelle scienze e nella matematica, mentre Singapore guida la classifica nella lettura. I 15 anni italiani sono in linea con quelli europei, meglio di francesi e tedeschi nella lettura, distratti in classe con il triplo delle assenze rispetto agli altri paesi. Ma il 90% dei nostri ragazzi sa riconoscere una fake news e sa come consultare le fonti attendibili.
5: Ora lo sport con Gianluca Teodori.
7: Real Madrid-Inter al Bernabeu, il debutto Champions dei nerazzurri è carico di significati contro José Mourinho, ovvero l'allenatore del triplete del 2010 che alla vigilia ha avvertito.
8: Nell'Inter mi vedono come un amico, sicuramente prima della partita e dopo la partita, è la natura del calcio. Durante la partita io voglio vincere loro e non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo.
7: Nel primo turno del girone spicca oggi la prima del Man City di Enzo Maresca in casa del Porto di Francesco Farioli. Domani Napoli-Arsenal, giovedì Fenerbahce-Roma e Como-Lipsia. Altra tegola per la Juve di Spalletti, intervento a Lione al ginocchio destro per Manuel Locatelli dopo gli stop di Ildiz e Thuram. Rientro nel 2027 per il capitano bianconero. Tutti parlano di Kimi Antonelli, risvolto concreto del trionfo di Monza. Il pilota della Mercedes affronta la novità di Madrid nel prossimo weekend con 66 punti di vantaggio in classifica mondiale sul teammate George Russell. Questa è RDS.
9: Le 13 puntuali.
4: Puntualissimi.
9: Come degli orologi svizzeri, si diceva.
4: Orologio svizzero.
9: Posso
4: sì.
9: dire una cosa, Petra? Sono stato di recente
4: in Svizzera.
9: Non sono mica così puntuale.
4: Hai visto degli orologi?
9: Siamo
4: che...
9: più puntuali noi.
4: Davvero?
9: I peggio di RDS.
4: Beh.
9: Petra Loreggiani.
10: Ciao Peppe.
4: A volte Giovanni Verdi.
10: Ciao Pierrone.
9: E Giulio Caproni in regia. Cosa sta facendo? Ah, vedi. Lui c'ha l'orologio come una volta.
4: Spaccato,
9: altro che intelligenze artificiali. Questi sono i metodi di una volta,
4: certo.
9: Petra. Allora cambiamo argomento.
4: Ma non neanche tanto, secondo
9: dolce,
4: me.
9: Dolce, tra poco dolce.
4: Parliamo di dolci, parliamo di un dolce molto amato, soprattutto ovviamente da noi italiani, che sta creando qualche problema all'estero.
9: Esatto, ma non c'è panico, Rihanna.
11: All'inizio di ogni ora.
12: I tuoi ricordi e le tue emozioni
11: con un successo senza tempo
12: della tua estate.

0: Si chiama Goya questo pezzo che chiude la nostra sequenza mixata qui su RDS. Petra, Giovanni Vergne.
1: Perché
0: con
1: te la
0: voi.
1: Ridi? Perché te la ridi?
0: Perché per un attimo mi hanno inquadrata mentre cercavo di sistemarmi le cuffie.
1: Ecco.
0: E mi sono rivista così.
1: Non si riesce più a nascondere niente.
0: No, davvero, è l'intelligenza artificiale, ragazzi.
1: Sì, sì. Allora, fra poco
0: parliamo
1: si parla di dolci.
0: Dolci,
1: di uno in particolare, e uno dei dolci più richiesti in assoluto.
0: Certo.
1: Secondo voi, intanto cominciamo a scaldarci.
0: Sì.
1: Secondo voi, qual è il dolce più richiesto in assoluto?
0: Esatto, e qual è anche quello, cioè corrisponde anche a quello che da un certo punto di vista è stato un po' sconsigliato.
1: Dai!
2: Il tuo relax estivo siamo noi.
3: Estate. Seguici sui nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook.
4: Benessere? Ma vai da Conad! Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio!
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Torna il Leadership Forum. Da oltre 15 anni il grande evento di riferimento per la leadership e il management. 2 giorni per ripensare il futuro del business con le menti più brillanti del panorama globale. L'autore di Sapiens, Yuval Harari, Alex Osterwalder, Fabiola Gianotti, Giovanni Allevi, Andrea Pontremoli e molti altri. 29 e 30 settembre, Milano, Teatro degli Arcimboldi. 2000 partecipanti, 700 aziende. Iscriviti su leadershipforum.roigroup.it.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
9: Subaru.
0: 17 in questo momento e voi siete in diretta con i peggio. Siamo noi, Petra Loregian, Giovanni Vergne. Subito su RDS arriva anche Samurai J.
3: RDS.
10: Che non importa se
3: RDS 100% grandi successi.

0: Shabuzei, Bar Song Tipsy.
1: Sì.
0: Shabuzei che noi subito ci ha ricordato quando facevamo Shazam.
1: Si univano gli anelli, no? E usciva il genio.
0: Usciva il genio, sì, sì, sì.
1: Altri tempi. Petra Loregian, Giovanni Vernia, che hanno evidentemente fatto capire quanti anni hanno nominando Shazam.
0: Che vabbè.
1: Allora, tutto non è partito da. Ci eravamo lasciati con. Ora precedente. Giovanni Vernia che racconta un aneddoto legato al cibo,
0: sì,
1: o a qualcosa che ha consumato in Egitto che non gli ha fatto particolarmente bene. La sua
0: non si sa cosa sia.
1: Maldestra capacità di chiamare ChatGPT e chiedere cose con risultati
0: devastanti,
1: diciamo,
0: per la ChatGPT che adesso mi teme.
1: E adesso ti teme. Siamo arrivati al fatto che in Regno Unito, attenzione, c'è un'allerta sanitaria in corso in questo momento, mm-hmm, e il Daily Mail, il quotidiano Daily Mail, ha proposto alle persone di non consumare più tiramisù. Perché? Perché il tiramisù potrebbe creare un problema di salmonella, dicono loro.
0: Forse perché lo fanno con gli inglesi, lo fanno con quel caffè che hanno loro.
1: Sì, la salmonella arriverebbe dalle uova, cioè, in teoria non dal caffè.
0: Ho capito, ma noi quel caffè lì noi lo usiamo come diserbante per uccidere la gramigna. A casa mia lo usiamo per
1: sono
0: quello.
1: Sono assolutamente d'accordo. E quindi l'avvertimento è preciso, dicono: mi raccomando, non consumate il tiramisù, perché in questa allerta sanitaria, insomma, dolci come questo o anche le mousse al cioccolato, dicono, potrebbero far aumentare l'epidemia di salmonella che è già in corso in questo momento.
0: Ne prendiamo atto.
1: Dicono
0: quindi
1: anche di non mangiare il brie
0: pure
1: e il camembert.
0: Tutte cose loro, vero? Cioè, quindi devi mangiare. Non è che stanno cercando di sponsorizzare.
1: Hanno detto che il fish and chips ti risolve il problema.
0: Il padding,
1: il fish and chips, tutte quelle cose
0: il
1: buone.
0: Fish and chips.
1: Sì.
0: Sono stato di recente
1: a mangiare fish and chips.
0: Sì, allora, perché tu me lo decantavi tanto questo fish
1: and
0: chips.
1: A me è sempre piaciuto il fish and chips.
0: Non so se sono capitato male io, praticamente c'era questo atomo di pesce,
1: sì,
0: circondato da una
1: olio,
0: pastella fritta.
1: D'olio.
0: Ho detto, ragazzi, ma capisco che c'è poca pesca,
1: sì, però
0: mettiamolo un po' di pesce.
1: Cioè, la panatura superava
0: a Roma il filetto del baccalà.
1: Sì.
0: C'è il filetto del baccalà.
1: So. Non no, è che c'è un'idea.
0: Quindi c'è un'idea di pesce e tanto frittura.
1: Comunque,
0: vabbè,
1: è pazzesco perché stavo guardando in Italia. Noi abbiamo tantissimi dolci che sono diventati molto famosi al mondo e siamo 50esimi. Attenzione.
0: Sì.
1: Con alcuni dolci come il tiramisù.
0: Come 50esimi?
1: 50esimi.
0: Ah.
1: Tra i tanti dolci nel mondo, il tiramisù è là.
0: Hai capito?
1: Poveraccio.
0: E il primo qual è?
1: Il cannolo va un po' meglio. Stavo guardando. Allora, il cannolo.
0: Tra poco
1: va
0: mi
1: meglio.
0: Dici il primo.
1: Va
0: dai.
1: Bene.
0: Tra
1: sai,
0: poco voglio.
1: Va bene. Ok,
0: va
1: te lo dico.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music. Novità.
3: New music.
2: Novità RDS.
4: Julie e Brash, serenamente.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: questi signori con l'occhio nero, non si capisce perché abbiano l'occhio nero.
1: Black Eyed Peas.
0: Cosa gli è successo? Sono tutti shut up. Sono sempre anche un po' così,
1: un po' arroganti,
0: diciamolo.
1: Parlavamo di dolci, mi hai chiesto allora in che posizione si collocano alcuni dolci. Al primo posto di questa classifica di cui parlavamo poco fa qui su RDS, siamo in peggio ovviamente, ci sono gli alfajores, sono dei

0: biscotti con il dulce de leche, tipici del Sud America.
1: Di Lecce? Ah no,
0: Sud America.
1: De Lecce, scusa.
0: Dulce de leche, è il dolce di latte, dulce de leche, quello dolcissimo, buonissimo. Buonissimo, fichissimo. Secondo posto c'è l'Apfelstrudel austriaco.
1: Sì, beh,
0: terzo posto.
1: Anche io al ristorante sempre. Caramel, tirami su e Apfelstrudel.
0: O baklava turca, anche che è il terzo
1: la lava
0: posto.
1: Turca poi
0: non
1: è.
0: Non è lava, baklava. Ventesima posizione c'è il gelato, giusto
1: sì,
0: per dirvi.
1: Ma chi l'ha fatta sta classifica?
0: Settima posizione i cannoli della Sicilia.
1: Ma è truccata come la VAR, dai, dì la verità.
0: Il tiramisù è sotto la tartata in francese.
1: Ma stai buono.
0: Oh, è così, non è che l'ho fatta io la classifica.
1: Ma sì, l'ha fatta qualche venduto.
0: Adesso te lo dico. La scelta CNN Travel.
1: Beh.
0: Quindi chi si occupa di viaggi è la CNN.
1: Dove hanno preso più soldi?
0: Restate con noi.
1: Adesso mi querelano.
0: Esatto.
1: Addio, è stato bello.
0: Torniamo tra poco.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Le vacanze sono finite per i mercanti, ma ci sono tutti?
5: Egidio Ada.
6: Presente.
7: Del Bufalo Giano.
8: Presente.
5: Tagliavini Roberta.
6: Presente.
7: Donghia Stefano.
9: Presente.
7: Che c'è da ridere?
5: Di Folchi Irene.
6: Presente.
7: Bellucci Federico.
8: Presente.
7: Come ho messo la sedia?
8: Ah, scusi.
7: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
4: È ora di tornare alle aste. Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
10: Il villaggio più grande del mondo dedicato al piatto più amato del mondo. Torna il Coca-Cola Pizza Village Milano. 6 sere di grandissimi show, eventi, attività e ovviamente le pizze dei più grandi maestri pizzaioli. Tutto in un unico posto. Dall'8 al 13 settembre Coca-Cola Pizza Village Milano prende forma nel meraviglioso parco di City Life. Non fartelo raccontare, vivilo! Per info e acquisto ticket pizzavillage.it o official Pizza Village.
11: 99, Puma, microtasso.
4: Tutto ok?
11: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
12: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
1: Qua su TikTok io e Petra Lorenzan e niente, abbiamo scoperto una cosa, tra poco.

0: alla fine.
1: L'ha detto, l'ha la detto. Città degli angeli, Achille Lauro su RDS, Petro Reggiano, Giovanni Vernia, ci sono i peggio con voi. Allora, questa classifica dei dolci ha, diciamo, scaturito reazioni negli ascoltatori dei peggio.
0: Opinioni velate, diciamo. Piuttosto, sì. Così, sì, in punta di fioretto, sì, tipo questa.
2: E chi ha fatto questa classifica? Che gli ha posto una cosa? Certo. Ma vattene!
1: Benissimo, molto dai, ok, facciamo una cosa.
0: Sì.
1: Questo pensiero qua ce lo teniamo anche per un'altra classifica che vi proponiamo adesso. Dai, riguarda la musica.
3: RDS Music for You.
4: Music for You.
3: Music for You.
4: Insieme a te.
3: Insieme a te.
4: Dove c'è musica.
0: Allora, dove c'è musica?
1: C'è TikTok
0: ormai. Quest'estate c'è una classifica delle canzoni più usate su TikTok quest'estate, sì, più riutilizzate per fare i video, no?
1: Attenzione, perché la nuova generazione su TikTok quest'estate, per oltre 42 milioni di video e oltre 55 miliardi di visualizzazioni, è andata a ripescare un brano del 2011,
0: uh-huh,
1: ok, di Katy Perry, che è diventata la canzone numero uno al mondo per l'estate 2026. Io il pezzo non me lo ricordavo
0: neanche
1: minimamente.
0: Io.
1: The One That Got Away, questa.
5: In another life.
1: Versione è nuova, perché Katy Perry, quando ha capito che questa canzone è andata, diciamo, viralissima ed è salita in testa a tutte le classifiche presenti, ha rifatto il pezzo in questa nuova versione e quindi l'ha fatta riuscire un'altra
0: volta. Ok, ok. Però, diciamo, questa magari non ci dice granché a noi.
1: No.
0: Però la seconda.
1: La seconda, certo. La Cinderella seconda... di Mac Miller. Cioè,
0: senti,
1: questa.
0: Senti.

0: sembra quando entri in quei negozi dove sì. c'hanno la casacca della Juve. Quelle di scarpe.
1: Sì, hai capito.
0: Hai capito quale?
1: È
0: no?
1: vero. Sì,
0: entri lì e c'è sì. tutto questo stile americano
1: che ti avvolge.
0: Esatto, esatto.
1: Ma attenzione, in terza posizione, sempre quest'estate, un successo del 1991. Secondo me quelli che l'hanno usato su TikTok, manco loro proprio.
0: No.
1: Noi sì.
0: Però noi sì.
1: Noi sì.
0: Lenny Kravitz e Ova Till Song.
1: Ova.
0: Questo è un pezzo del 91
1: sì.
0: che ha fatto la storia di Lenny Kravitz.
1: Ha fatto la storia di Lenny Kravitz. Tra l'altro, poi
0: che lui
1: è stato...
0: c'ha 62 anni, non sapevo.
1: Sì,
0: hai visto il fisico di Lenny Kravitz?
1: Ragazzi, io l'ho visto, l'ho conosciuto.
0: Anche a 62 anni. Sai che lui si allena con i pantaloni di pelle.
1: Sì.
0: E non è un vezzo, lui
1: no,
0: lo
1: no.
0: fa perché dice che così, siccome sono aderenti, lui
1: sì.
0: capisce se si deve allenare di più o di meno in base a quanto stringono.
1: È un bono pazzesco, ragazzi.
0: Sì,
1: dal
0: sì,
1: vivo
0: sì.
1: è veramente ancora meglio che sulle copertine dei dischi. No, volevo dire, questo pezzo è stato inserito in una serie televisiva, Love Story, motivo per cui è diventato viralissimo quest'estate. Non ho capito perché i creator lo utilizzavano abbinandolo a video di animali domestici.
0: Vabbè, basta, lui non,
1: non
0: lui è contento
1: questa.
0: Uguale
1: lui è felice.
0: Basta che mi utilizzare out and solve. Billy Eilish, Bad Guy.
2: RDS Music for You. Music for You. Music.

0: sì.
1: Ti vogliamo tanto bene.
0: Tanto, tanto.
1: Perché sì. Tu tanto ce ne hai data noi, certo, con questa musica. Allora, Petra Loresanna.
0: Giovanni Vernia, che ha interrogato ChatGPT, sì, questa volta per una buona causa, e ha scoperto belle cose su Lenny Kravitz.
1: Speriamo che siano vere, non abbiamo avuto modo di verificare, però le fonti sono attendibili. Allora, a 5 anni Duke Ellington,
0: sì,
1: lo fece sedere sulle sue ginocchia e gli suonò qualcosa per il compleanno.
0: Pensa un po'.
1: Pensate che culo, cioè, veramente. Sì. Io mi faceva sedere Ozio sulle. Mozio Ciccio.
0: Poi,
1: Il suo primo concerto della vita fu quello dei Jackson 5 al Madison Square Garden. Da lì si è proprio illuminato.
0: E ha detto: ce la posso fare anch'io.
1: Ce la posso fare anch'io. Poi che altro? Cose curiose.
0: Mi dicevi che aveva tipo una linea di arredamento.
1: Una prima canzone che ha scritto parlava del suo indirizzo di casa.
0: Sì.
1: Che la mamma gli ha detto: guarda, figlio mio, sei bravo, hai talento, però l'indirizzo di casa anche
0: fatti,
1: no.
0: Fatti i tuoi, lascia stare.
1: Non
0: no?
1: Sei come tutti gli altri bambini che dicono che si sono persi e non si ricordano l'indirizzo,
0: esatto,
1: di casa. Ecco, fallo. Tra l'altro la mamma Wizzy dei Jefferson.
0: Non lo sapevo, vedi?
1: La serie TV di Jefferson, Wizzy.
0: Non me la ricordo. Non mi ricordo proprio Jefferson.
1: Quale serie ti ricordi di quei tempi?
0: Arnold.
1: Arnold, molto bella. Sì. Non c'erano parenti di Lenny Kravitz.
0: Happy Days.
1: Happy Days.
0: Non c'erano parenti.
1: Fonzie non era suo parente. No. I Robinson. C'è una parente di Lenny Kravitz.
0: Qual era la parente?
1: Te la dico fra poco.
0: Nei Robinson, veramente?
1: Te la dico ma stasera.
0: C'è una parente di Lenny Kravitz nei Robinson.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Sarà la figlia.
1: Zoe, ti dice niente?
0: Sì, sì, sì, la figlia.

0: via, dai,
1: Marco Mengoni, ma stasera messaggi degli ascoltatori per il peggio, senti vai, Giovanni.
2: La mamma di Lenny Kravitz non era Witch,
1: no?
2: Era la vicina di casa,
1: ecco,
2: quella che era sposata con il bianco, con quel signore bianco. E nei Robinson la parente di Lenny Kravitz è Lisa Bonet.
1: Lisa Bonet,
2: la figlia che poi è diventata la moglie.
1: Quindi, aspetta, questa arroganza Denise,
0: anche meno,
1: la figlia
0: non è
1: Denise
0: che
1: de
0: ci devi dire tutto con questa arroganza.
1: No, ma Zoe che hai nominato tu è la figlia vera di Lenny Kravitz con Lisa Bonet.
0: Per quello ti ho detto Zoe.
1: Sì, ma l'hai, de-

0: certo, ma in un contesto sbagliato, tu l'attribuivi.
1: E come si chiamava Roxy Rocker, la mamma di Lenny Kravitz nella serie Jefferson?
0: Che ne so.
1: Ellen. Sono andata a cercare.
0: Fa lo spesso.
1: Oh, vabbè.
0: Se tu hai ChatGPT baccata, non è colpa di
1: nessuno. È vero.
0: Va bene, siamo arrivati in peggio più peggio. Così.
1: E allora io direi.
0: Con questo animo.
1: Le 13:58 e io lascerei la linea alla ridente redazione delle news che ci sta ascoltando. E però adesso torna seria perché le news sono serie. Dai.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
0: C'è Roberta Lupi per noi in redazione RDS. Con lei tutte le ultimissime news dall'Italia e dal mondo. Le sentiamo subito insieme.
5: Buon pomeriggio, Medio Oriente in primo piano, nessun dialogo tra Israele ed Emirati Arabi prima dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, sottolinea l'ufficio di Netanyahu secondo i media israeliani. Il chiarimento volto a smentire l'inchiesta del quotidiano Haaretz sulla presunta telefonata d'avvertimento al premier dello Stato ebraico 10 giorni prima dell'offensiva. Lo stretto di Hormuz sotto il nostro controllo, ribadisce il vicecomandante dei Pasdaran, mentre il Qatar assicura stiamo lavorando coi partner nella regione e in tutto il mondo, Cina inclusa, per consentire la ripresa dei colloqui tra Stati Uniti e Iran. Lavoriamo a un trilaterale con Washington e Mosca a settembre, così il presidente ucraino Zelensky. Kiev non è flessibile sulla pace ed è fomentata dall'Europa, sottolinea il Cremlino, che si dice disponibile a concludere il conflitto con mezzi pacifici. Sull'espulsione dei 10 diplomatici dall'Ungheria la risposta sarà dura e dolorosa. Delicate ma stazionarie le condizioni di Emma Bonino, è il bollettino medico dell'ospedale Santo Spirito di Roma dopo la prima notte di ricovero in terapia intensiva della storica leader radicale a seguito di una crisi respiratoria. Ora solare, le lancette si sposteranno indietro di un'ora il prossimo 25 ottobre. Ora RDS Green con Guido De Santis.
6: Monitoriamo la natura è il progetto promosso da InWit in collaborazione con Legambiente, che si avvale di sensori installati su torri di telecomunicazione per monitorare qualità dell'aria, biodiversità e rischio incendi nelle aree protette, come la riserva naturale tenuta di Castel Porziano. Diego Galli, direttore generale di InWit.
7: Su 3 torri a ridosso di questa riserva abbiamo installato una telecamera smart collegata a un gateway dotato di intelligenza artificiale, in grado di individuare tempestivamente eventuali principi di incendio, riconoscendo ad esempio dei pennacchi di fumo e di intervenire prima che una situazione potenzialmente pericolosa si trasformi in una emergenza.
6: E centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria.
7: Si tratta di veri e propri laboratori in miniatura che rilevano numerosi parametri ambientali, dagli inquinanti alle polveri sottili fino ai dati meteorologici.
6: RDS Green torna domani alle 13:57.
2: Questo programma è offerto da...
0: Sentiamo lo sponsor.
1: Onafit.
0: Onafit.
1: La catena di palestre dove appena senti una piccola fitta...
0: Sì.
1: Tipo quando senti le nostre battute.
0: Certo.
1: Te ne puoi andare senza che ti guardino male.
0: Perché?
1: Onafit.
0: Ah, Onafit. L'ho capita dopo.
1: E la vita ti sorrit.
0: Ti sorrit. Come stai? Onafit.
1: Onafit vi propone anche la nostra sigla.
0: Farà venire delle fitte.
1: Subito.
0: La sigla.
1: Soprattutto se la cantini. Come sai fare tu? Fai le domande, vai.
0: I peggio più peggio. Okay.

0: Pitt.
1: Per Petra Rezan.
2: Per Giovanni Vernia.
0: E Giulio Caproni. Regia è come se in regia. Ha messo la doppia tromba oggi, hai visto?
2: Sì.
0: Adesso c'ha una tuba. Ha una tuba. Bene, signori. Cyndi Lauper parte con grande entusiasmo in quest'ora che va dalle 14 alle 15 tutti i giorni su RDS, si chiama Il Peggio Più Peggio. Se non ci avete ancora ascoltato, dateci fiducia, è tutto gratis, è tutto rigorosamente
2: gratuito.
0: Gratis.

0: sun.
1: I'm beginning. Moving to the sun. Queste sono quelle canzoni che, ve lo dico, Petra, non è che la mandano un po', la innervosiscono. La innervosiscono, e per calmare Petra, a quest'ora qua c'è solo una cosa che funziona ed è il fritto misto. E allora?
2: Allora, parliamo subito del sindaco De Luca che si scaglia di nuovo contro i maleducati.
1: Ormai è viralissimo sui social. È quasi un creator.
2: Perché tu guardi il video e dici, ma non è possibile. Invece il video è tutta realtà. È tutta realtà. Le cose che dice le pensa e a volte le applica
1: le
2: anche.
1: Le pensiamo un po' tutti. Perché cosa succede?
2: Tutto era partito da quello che aveva abbandonato il frigorifero. Mm. Aveva abbandonato un frigorifero, ripreso le telecamere.
1: Fatto installare da De Luca.
2: Sì. Adesso è stato beccato di spalle mentre abbandonava un asse da stiro.
1: Lo stesso
2: personaggio. Gli è stata data una multa di 500 euro, una denuncia per il penale, e lui ha detto, sapete che c'è, che a questo punto io ho un solo metodo contro la delinquenza, e il metodo lo applico a modo mio, sono le frustate di Singapore. Sindaco, l'abbiamo qui al telefono. Buongiorno, benvenuto. Scusi, cosa sta facendo?
3: Niente, scusate, avevo incastrato un pezzo di carne qui nel molare. Ma me ne stavo liberando.
2: Di questo pezzo di carne?
3: Sì, usavo come stecchino, no. Usavo come stecchino la tibia.
2: No, dai.
3: Di questo signore.
2: No, sindaco,
3: che
2: la
3: abbiamo
2: prego.
3: Trovato.
2: Guardi, che già aver parlato di
3: mi
2: dare.
3: Mi hanno consegnato, sì. È passata tutta la notte in ufficio con me. Non riusciva a liberarsi.
2: Immagino. Lei ha parlato anche di 20 frustate come a Singapore. Non le sembra di esagerare un po' con questi?
3: Quelli sono rimedi da asilo.
2: Ma che da asilo?
3: Vede, no. A proposito di ferro da siro.
2: Sì.
3: A pensare a questi signori, mi sta uscendo il vapore dalle orecchie.
2: Posso immaginare che la cosa la faccia.
3: Prima ha abbandonato il frigorifero.
2: Sì.
3: E ora il ferro da stiro.
2: Sì, l'asse da stiro, ferro da stiro.
3: È così. A questi soggetti piace scaricare le cose elettriche.
2: Eh sì, le abbandonano, non è che proprio le scaricano.
3: E noi li accontenterei.
2: Ah sì?
3: Con una bella scarica elettrica.
2: Eccoci.
3: Da 50.000 volt.
2: Benissimo.
3: Col nuovissimo De Luca Taser.
2: Ah, sta anche pensando a un nuovo attrezzo con cui mettere in pratica i suoi metodi.
3: Appena ti do la scarica con De Luca Taser, è l'ultima volt che lo fa.
2: E sono sicura che.
3: Ora concedetemi di andare perché ho da fare.
2: Ah, va bene, ok, lo lasciamo.
3: Devo mangiare le orecchiette.
2: Ah, beh, il piatto pugliese, no? Tipico.
3: No, con un tizio di Casoria che ha avuto l'ardire di abbandonare un materasso a Salerno.
2: Ah, ecco, ok.
3: Vede che parlo a denti stretti.
2: Sì, ho notato che.
3: Perché mentre parlo lo sto tenendo per un lobo.
2: Ah, quindi in questo senso l'orecchietta.
3: Lui tenta di divincolarsi, ma non riesce.
2: Va bene, grazie,
3: mi
2: sindaco.
3: Il Tyson di Salerno.
2: Ce ne siamo accorti, va bene.
3: Avete sbagliato città.
2: Sì, sì. La lasciamo alle sue questioni che mi sembrano piuttosto importanti. Parliamo invece di un record molto importante, è il record di Spyros, 32 ore di nuoto dalla Grecia all'Italia, incredibile, bravissimo.
1: È meno stancante che prendere un volo, Petro. Cioè, anche con i ritardi, il bagaglio, le cose.
2: Però bravo, 43enne lui, e ci ha dato dentro. 32 ore di bracciate sono tante.
1: Certamente.
2: Mamma mia,
1: bravissimo.
2: Ragazzi.
1: Come te quando ti butti.
2: No, io lo sai che non nuoto, quindi non ho dei grossi problemi.
1: Altro, cosa abbiamo?
2: Dal trattore alla passerella, parliamo di Laura Mascheroni, che è la nuova Miss Mamma italiana. Molto, molto bello sul discorso che ha anche fatto. Insomma,
1: Miss Mamma,
2: parlava dei figli, delle cose.
1: Commovente,
2: sì.
1: Ha detto, perché sì, perché lo dico io.
2: No, dai, non è andata così.
1: Perché lo dico io e non si discute, va bene? A fra poco.
4: Più peggio di

0: Cazzai su MDS, loro le cantano, noi le diciamo, però comunque ognuno fa il suo.
1: Certo.
0: Ci arrivano messaggi.
1: Sì.
0: Da quel lontano 56 ho deciso di fare un tatuaggio, non è mai troppo tardi per innamorarsi. Frank da Milano, e poi aggiunge: vogliamo fare una rubrica intitolata Che fine ha fatto?
2: Ma vedi dannati.
1: Ma no, adesso non possiamo piaciuta. Insultare gli ascoltatori.
0: Alla redazione,
1: dai.
0: Non è piaciuta, non è piaciuta. Ciao, come state? Guarda che De Luca non è sindaco, è presidente della regione Campania.
2: Ma vedi dannati.
0: Di nuovo.
1: No, è sindaco.
0: È sindaco.
1: Di Salerno.
0: Sì, Salerno. Aggiornati. Cioè, noi siamo disposti ad
1: certo.
0: essere ripresi.
1: Però.
0: Ma non quando non è corretto. Va bene. Quando ci corregge, tipo prima la mamma di
1: sì.
0: Lenny Kravitz. D'accordo, mi ha sbagliato.
1: Cioè, tutto bene. Aggio, a quest'ora col caldo, dopo pranzo, siamo in fase calante.
0: Sì, ti prego. E allora, se siete in fase calante, noi vi facciamo tirare su con
1: sì.
0: un gioco che si chiama La canzone tormentata.
1: Esatto.
0: Come funziona la canzone tormentata?
1: Te lo spiego adesso,
0: entriamo
1: te lo spiego
0: nel
1: dopo.
0: Vivo.
1: No, te lo spiego adesso?
0: No, adesso non serve, secondo me. Lo spiego dopo.
1: Però cioè, ho capito, Giovanni. Cioè,
0: vuoi spiegare
1: Giulia
0: adesso?
1: Mette la base. Dov'è? Lo facciamo tra poco.
0: E come vuoi tu?
1: Dai.
0: Sei tu il capo. Qua.
1: Allora tra poco.
0: Vabbè.
1: Dai, Giulio, non è servito,
0: sì.
1: mi spiace.
3: Tra poco torniamo.
4: Basta serie TV a casa, esci e vivi l'estate.
3: Estate, RDS. Noi saremo sempre con te con la nostra app.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
7: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
8: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
7: Fuori tutto? Fuori subito!
8: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo da Arcaplanet.
9: Direttore, rivediamo il piano investimenti.
10: C'è tempo.
9: Anche la nuova campagna. E hai?
10: Ci pensiamo dopo le ferie.
9: Il fondo straniero ci vuole comprare.
10: Valuteremo.
9: A settembre? Ma c'è un'anatra nella sala riunioni.
10: Normale, fa caldo. Per me può rimanere fino a settembre. Anna, scusa, dov'è la lista delle cose di settembre? Perché oggi è settembre.
9: A settembre le idee sono più chiare e le imprese hanno un appuntamento alla Rome Future Week. Scopri il programma su romfutureweek.it.
11: Parliamone a settembre.
12: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
13: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
14: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
15: Ma sarà come da tradizione?
16: Meglio andare ad assaggiare.
13: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
1: Ci sono i peggio più peggio con voi qui su RDS, Petra Loregian, Giovanni Vernia, subito Drop Dead, Olivia Rodrigo e poi torniamo.

0: Dead. Olivia Rodrigo, bravissima. Così si chiudono le canzoni. Si decide di chiudere la canzone e si chiude. Non è che si fanno.
1: Siamo
0: tante...
1: il peggio più peggio di RDS. Le cose le mettiamo in chiaro fin da subito. La canzone tormentata ha un regolamento che vi spiegherò brevemente. Funziona così.
0: Prego,
1: adesso
0: Petra.
1: Prendiamo un bel tormentone estivo e sulla base di questo tormentone estivo cantiamo una canzone che tendenzialmente aveva un animo più romantico, più mielenso, meno.
0: E per questo la tormentiamo.
1: Tormentiamo
0: la canzone.
1: Quindi voi dovreste indovinare la canzone tormentata, non la base.
0: No, okay? Il testo della canzone.
1: La base no, la base ve lo diciamo già, è quella dei The Colors, Partenope.
0: Quindi okay? È una grande prova di sofferenza per voi.
1: Se la indovinate mandate il titolo al 38822 con i vostri dati e verrete premiati.
0: Io direi che possiamo partire perché è tutto stato molto chiaro. Brava Petra, brava. Dopo la pausa estiva non ci aspettavamo che tu
1: e
0: fossi così
1: pronti via
0: sul pezzo. Vai, base. Ha sbagliato base, non era questa.
1: Giulia, era questa.
0: Sì, ok.
1: La.
0: Pronti?
1: Vai.
0: Cammino per la mia città.

0: Gusburdo.
1: Perché?
2: Ma lui lo sa.
1: Ma hai fatto per
2: lui. Voglio sapere se lo sa.
1: Ma penso di no.
2: Non lo sa.
1: Non ci ascolta. Luca Boy non ci ascolta. Perché lui va in onda.
2: Certo.
1: Sui peggio più bello. Non penso che ci ascolti Luca. Vabbè. Oh, magari ci ascolta. Non è che
2: Luciano Ligabue.
1: Ma l'imitazione di Luca Boy l'hanno fatta, penso, in Italia. L'hanno fatta, è un po' quasi come l'imitazione di Vasco e di
2: Giovanotto.
1: E di Celentano.
2: Anche di Giova.
1: L'hanno fatta tutti. Anche sì. Tu l'hai fatta.
2: Anche io.
1: L'imitazione di Luca Ligabue.
2: Non credo.
1: Ma torniamo a noi. Peggio più peggio di RDS. Dobbiamo
2: canzone
1: decretare.
2: Canzone tormentata, dai.
1: Chi ha vinto la canzone tormentata?
2: Ci avete provato. Bravi. Proviamo. Bravi anche solo per averci provato.
1: Certamente. Questo è un gioco dove si vince anche se
2: diamo
1: partecipi.
2: Spazio a tutti, sentite qua.
1: Vai.
3: Loredana Bertè. Loredana dalla provincia di Padova.
2: No, Loredana, mi spiace tanto perché la voce era bella e simpatica.
1: No, non è lei. No. Poi
4: Partenope, Barbara da Cagliari.
2: Barbara, era la base, l'abbiamo anche detta.
1: Quando no. Voi fate così, noi sì. Mettiamo i grilli.
2: Era la base Partenope.
1: Quando arrivano questi messaggi, che vi avvisiamo, non devi indovisare.
2: All'errore mai. Forse è nostro, forse non l'abbiamo spiegato bene. Non lo so. Poi.
5: Oh signore, mio signore. Sì. Ciao da Irina.
2: Qualcuno prega anche durante il peggio. Il peggio
1: non basta,
2: bene.
1: Però. Non basta, non basta. Poi
6: torna a casa dei Maneskin, Rosaria da Gallipoli.
1: Rosaria da Gallipoli, perché noi abbiamo cantato questo?
7: Alice, le sue meraviglie, e il cappellaio matto.
1: E così
8: meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco. Allora, fino a che il tempo porterà
1: sì, Rosaria,
8: i capelli bianchi.
1: Sei la vincitrice.
2: La nostra Rosaria da Gallipoli. Io volevo farla più up. Lo so che stiamo facendo prendere
1: così.
2: La malinconia.
1: È andata
2: Rosaria
1: così. È andata così. Va bene, noi fra poco torniamo.
2: Sì.
1: Lo dice anche il jingle.
2: Certo.
1: Senti qua.
9: Tra poco torniamo.
10: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
11: Ciao Alex.
10: Kimi, ma sono io su questo poster?
11: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
10: Per vederci le partite insieme.
11: Magari. Però non ho ancora il wifi.
10: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
11: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
10: Sono appena stato sorpassato.
12: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
13: Benessere? Ma vai da Conad! Via, via. Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
14: Torna il tempo delle donne, la festa festival di Corriere della Sera. Parleremo di paura e coraggio, empowerment femminile, longevità e molto altro con ospiti d'eccezione. In triennale dall'11 al 13 settembre.

0: e programma su iltempodelledonne.it.
1: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
2: d'ora in poi lascerò.
3: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
4: 99, Puma, microtasso.
5: Tutto ok?
4: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
6: 14:39 in questo momento su RDS ci sono i peggio più peggio. Petra Loregian, Giovanni Verni, avete voglia di ballare? Ce lo fa fare Madonna, la sentiamo insieme. Danzeteria.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Ernia, dedica.
2: Ma dimmi tutte le immagini. Domani è sempre domenica.
0: Nuri e Brash, serenamente.
3: Che bella la mattina quando mi sveglio al sole, che mi dà vitamina, che illumina il parche.
0: Sienna Spyro, Great Expectation.
1: Sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grazie.

0: Harry Styles, le neveu profond Golding.
1: Oui.
0: RDS.
1: Je suis.
0: Allora. Ripartono. Grandi novità. Ripartono finalmente. Sì. Finisce questo palinsesto TV estivo.
1: E ripartono i grandi classici tipo Amici di Maria De Filippi.
0: Sì.
1: E quest'anno ci saranno delle novità.
0: Certo.
1: Attenzione, perché verranno introdotte anche nuove discipline, tipo. Questo dicono
0: sono
1: le indiscrezioni.
0: Curiose, sono curioso.
1: Pattinaggio a rotelle.
0: Sarà una cosa certa o una fake news?
1: No, sono indiscrezioni. Box.
0: Sarà no.
1: E judo.
0: Addirittura.
1: Sì.
0: Ma
1: che mentre lo fanno e poi cantano. No.
0: Fanno le Olimpiadi. Ma dai, forse pattinaggio a rotelle lo posso capire, sì, perché è una cosa artistica. Box e judo la vedo.
1: Non lo so.
0: Vabbè.
1: Maestro Miyagi sarà contento.
0: Sicuramente.
1: Dopo glielo
0: maestro
1: chiediamo.
0: Miyagi, maestro è sempre molto felice. Però vediamo se andiamo di questo passo. Cosa
1: sì.
0: succederà nel futuro?
1: Non lo so.
0: Lo facciamo un salto nel futuro, immaginario.
1: Facciamo
0: insieme. Se ne andiamo nel futuro con la nostra sigla.
1: Ah! Ecco, l'è arrivato maestro.
0: Non lo faccio se non c'è Dallas. Ah, c'è Dallas.
1: C'è sempre Dallas.
0: Andiamo subito nel 2028.
1: Sì.
0: Altra rivoluzione ad Amici di Maria De Filippi.
1: Ah, okay.
0: Dopo la box e il judo,
1: sì?
0: Viene introdotta la briscola della bocciolla.
1: Io non credo.
0: In gara ci saranno i nonnini,
1: sì,
0: che se le danno con più violenza.
1: Bene.
0: Della box.
1: Se
0: sbagli
1: quando
0: a buttare,
1: si arrabbiano.
0: Se vai a carico invece che al liscio, succede.
1: Sì, è finito.
0: 2029, ennesima rivoluzione ad Amici di Maria De Filippi,
1: sì,
0: nel 2029. Introdotto anche il corso per seminaristi.
1: Addirittura.
0: Grandi polemiche sull'uso dell'autotunica. Questa tunica che tu te la metti e canti intonato. 2031, Maria aggiunge il cheese rolling.
1: Che cos'è il cheese rolling? Ah, mi ricordo.
0: Devi far rotolare una forma di grana padano.
1: Certo.
0: Però il vincitore viene annunciato tra 12, 24, 36 mesi.
1: Stagionato.
0: Dipende. E infine nel 2038,
1: sì,
0: viene introdotta la disciplina dell'all you can eating.
1: Ok.
0: Dopo aver battuto in finale la giapponese Wang con un punteggio di 876 uramaki a 18,
1: sì,
0: la vincitrice della categoria All You Can Eating,
1: sì,
0: leggo
1: chi è?
0: P. Loregian.
1: Ma non sono io.
0: Alza la coppa esclamando: volendo ce ne stanno altri due. E se li porta a casa imboscandoli nella coppa.
1: Faccio un bel doggy bag, non c'è problema.
2: Più peggio di

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera?
2: Io questa sera mi ascolto la Roby Lanfri e il Claudio
1: Guarini. Bravissimo.
2: Eccoli.
0: Bravo.
3: Noi fino alle 7, Gio. Beh, ciao ragazzi, bentrovati.
1: Bentornata.
3: Grazie.
2: Per
3: grazie.
2: Me alle 7 è già sera inoltrato.
3: In effetti sì, fa buio prima, hai ragione.
2: Oh, ma prima mi ha fatto spaventare la redazione News che
1: perché?
2: Ha detto ora solare, tornano le lancette.
1: Ma non adesso.
2: Io sono rimasto in allarme, ho detto invece poi a ottobre.
1: Ma no, c'è tempo.
3: Sì, c'è tempo.
1: Cioè, ne stanno ancora parlando.
3: Te lo ricorderemo, ma... tranquillo.
2: È rimasto un attimo, ho detto porca miseria.
1: Senti Roby, sai che è tornato il maestro Miyagi?
3: Io vi ho sentito ieri.
1: Maestro! Poi adesso che introdurranno il judo anche ad amici,
3: certo.
1: Sarà felice il maestro Miyagi.
2: Sì, anche se judo sì. Altra disciplina, lì solo si afferrano, si buttano.
1: E invece il karate.
2: Vabbè, non le mazzate nel karate.
1: Sì. Ma il maestro cambia accento.
3: Sì, a seconda.
1: A seconda del momento.
2: In Italia.
1: Sì. È felice oggi, contento. Ai. Guarda un po' di televisione lei,
2: Io sì. Molto contento, dopo palinsesto estivo.
1: Sì.
2: Che mi rompeva tamburelli.
1: E adesso ripartono i programmi.
2: Ai, miei programmi preferiti TV Okinawa.
1: Quali sono?
2: La Roll della Fortuna.
1: Certo.
2: Che tempura che fa. Ma soprattutto Reazione a Katana.
1: Reazione a Katana, beh.
3: Carina.
1: Ogni paese ha i propri programmi. Senta, prima di salutarci e lasciare spazio al Guerrino della Franchi Show che riparte ed è tornato, una pillola di saggezza? Maestro, sta dormendo?
3: Non io,
1: No, sta riposando, fa il power nap. Deve farci la pila di saggezza, maestro, stiamo per chiudere.
2: Mi scusi, stavo facendo.
1: Invecchiato, maestro Miyagi.
2: Eppure tu non scherzi. Oggi che sono in studio, ricorda Danielson. Per accendere speranza, devi conoscere attesa.
1: Certo.
2: Per accendere mente.
1: Guardo,
2: ma
1: scusate,
2: perché ridete?
1: Perché guardo la faccia.
2: Ma porca miseria. Ma poi, per accendere mente devi conoscere dubbio. Per accendere mutuo devi conoscere in banca.
1: Gli occhi, alza un sopracciglio.
2: Enzo.
1: Grazie amici, torniamo domani a mezzogiorno. Ciao Giulio Caproni.
2: Ciao Giulio. Guida.
1: Guarda,
3: ciao
1: per
3: ragazzi.
1: Ciao.
2: Più peggio.
4: Andate a lavorare.
5: Tra poco.
6: Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
5: Summertime.
7: La tua estate è piena di ricordi.
6: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
8: My Summer Station.
3: Sono le news su RDS, in redazione già prontissima Roberta Lupi. Buon pomeriggio Roberta.
9: Buon pomeriggio Roberta.
3: Ti ascoltiamo.
9: L'intelligence romena ha annunciato di aver sventato un'operazione di sabotaggio sul territorio nazionale coordinata da Mosca. Un cittadino russo residente in Romania, sotto sorveglianza da febbraio, sospettato di aver raccolto materiale fotografico e video su centri di comunicazione e basi militari utilizzate dagli alleati della NATO. Sull'espulsione dei 10 diplomatici russi dall'Ungheria, il Cremlino replica: la risposta sarà dura e dolorosa. Lavoriamo a un trilaterale con Washington e Mosca a settembre, così il presidente ucraino Zelensky. Ok alla deroga per l'acquisto di sistemi di difesa aerea Patriot con fondi UE da parte di Kiev, lo afferma il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Medio Oriente, nessun dialogo tra Israele ed Emirati Arabi prima dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, sottolinea l'ufficio di Netanyahu. Il chiarimento volto a smentire l'inchiesta del quotidiano Haaretz sulla presunta telefonata d'avvertimento al premier dello Stato ebraico 10 giorni prima dell'offensiva. Treni in corso lo sciopero nazionale fino alle 21. Diverse cancellazioni, ritardi contenuti entro l'ora e disagi soprattutto per i regionali. Di servizi e code alle biglietterie e punti d'assistenza clienti. Criticità a Milano e in Campania, Puglia e Calabria. La protesta è indetta da alcune sigle sindacali autonome per chiedere un rinnovo adeguato del contratto che scade a dicembre, il riconoscimento del lavoro usurante e garanzie su riposi e ferie. Mostra del cinema di Venezia al Lido è il giorno di una coppia di star, Javier Bardem e Penelope Cruz. Debutto alla regia per Anna Foglietta con Una storia. Venezia e il cinema anche con Lifestyle. Paola Gubbiotti.
3: Un festival è un luogo di incontro tra il cuore della laguna e la mostra di Venezia. 10 giorni di cinema, masterclass, talk, performance, esposizioni e musica, accompagnati da un'offerta enogastronomica chilometro etico. Un progetto che intreccia inclusione, sostenibilità e collettività sotto una luna che quest'anno ha voglia di ridere. Una risata vi seppellirà è il claim dell'edizione 2026, la decima. La riflessione di Silvia Iop, direttrice artistica.
0: 10 anni di Isole d'Ipo sono un po' come aver cresciuto una bambina o un bambino in una famiglia a tre che abbiamo messo al mondo con Sibilla Righetti e Enrico Vianello. Sono 10 anni che vogliamo festeggiare con la città, con la gioia di aver realizzato un'avventura che 10 anni fa nessuno pensava sarebbe stata possibile. Un'avventura pazza di un gruppo di amici che hanno detto proviamo a inventare una cosa che non c'è. Isole d'Ipo 2026, 10 anni aspetta voi per guardare, assaggiare, ascoltare e abbracciare assieme.
3: Lifestyle torna domani alle 14.57 su RDS.
5: Eccoci qua, addirittura ragazze, con 30 secondi d'anticipo,
10: sì,
5: ma non dovevo, infatti
10: secondi.
5: Non ho avuto neanche il tempo di togliermi gli occhiali.
10: Vabbè, toglieli adesso, non
5: torna.
10: È che ci vogliono 20 minuti.
5: La seconda...
11: Pronto.
5: Torna, seconda puntata della decima stagione del Guerrini e Lanfranchi Show. Continuerò a contarle fino alla fine. Io sono Claudio Guerrini, ma soprattutto, signori, è lei, la signora delle signore, Roberta Lanfranchi. Buon pomeriggio, la regia del suo fan numero uno, Giulio Caproni.
10: Ma non è il mio fan numero uno, pronto?
11: Che alla cotta barzelletta.
5: Ecco, oggi torna il cabaret.
10: Questa è la voce di Giulio, Questa è la voce di Giulio.
6: Poverino. All'inizio di ogni ora, i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: togli il play dalle piattaforme streaming. Metti il cuore.
1: Metti il cuore.
2: L'estate è viva solo con RDS. 100% grandi successi.
1: 100% grandi successi.

0: Vivian Dean, Baby Steps su RDS con Jason Gagliani, Miss Elisabetta Sacchi. Anche questa sera, secondo me, tocca fare un po' d'ordine. Me la sento
1: secondo
0: così.
1: Me sì, ci sta.
0: Vero, visto
1: 18, dai, facciamo un po' d'ordine.
0: No, anche perché tra poco, adesso, a parte gli scherzi, arriva la classifica, poi c'è sequenza mixata, abbiamo un sacco di cose. Oh, c'è ciccia, come dicono
1: c'è
0: quelli
1: ciccia,
0: bravi.
1: C'è ciccia, scopriremo anche misteri su colori di capelli un po' particolari.
0: Devo
1: sai, quando si cambia colore dei capelli, magari c'è sempre qualche cambiamento sotto sotto a livello della sfera personale.
0: Sai qualcosa?
1: No, io no, però per sentito dire, parleremo anche di questo.

0: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Parleremo di paura e coraggio, empowerment femminile, longevità e molto altro con ospiti d'eccezione. In triennale dall'11 al 13 settembre. Info e programma su iltempodelledonne.it.
1: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
2: Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
3: Torna il Leadership Forum. Da oltre 15 anni il grande evento di riferimento per la leadership e il management. Due giorni per ripensare il futuro del business con le menti più brillanti del panorama globale. L'autore di Sapiens, Yuval Harari, Alex Osterwalder, Fabiola Gianotti, Giovanni Allevi, Andrea Pontremoli e molti altri. 29 e 30 settembre, Milano, Teatro degli Arcimboldi. 2000 partecipanti, 700 aziende. Iscriviti su leadershipforum.roigroup.it.
4: RDS. USA Airplay.
5: I grandi successi più trasmessi negli Stati Uniti.
6: Ciao a tutti da parte nostra, Elisabetta Sacchi e Jason Gagliani. Siamo pronti a scoprire quali sono i 10 singoli più trasmessi nelle radio degli Stati Uniti nel corso dell'ultima settimana. Non abbiamo new entry per il momento, però partiamo dalla posizione numero 10, dove troviamo una stella emergente.

posti. Boston ancora stabile, fissa alla 10. Perde invece un gradino Zara Larsson e passa dalla 8 alla 9 con la sua Midnight Sun. Al contrario, situazione mood letteralmente opposti invece per quanto riguarda Olivia Rodrigo. Sale dalla 9 alla 8. Lei è una cantautrice, attrice statunitense, classe 2003. Ha iniziato la sua carriera da bambina recitando per Disney Channel.

la sua Drop Dead, arriviamo alla posizione numero 7, dove scende di una Bruno Mars, vero nome, lo sanno tutti, Peter Gina Hernandez, il soprannome Bruno, diffusato invece dal padre quando aveva soli 2 anni per via di questa somiglianza particolare con un wrestler, Bruno Sammartino. Il cognome Mars invece è un gioco di parole per le ragazze, dicevano che stava un po'

Mars, I Just Might alla 7 in classifica tra i più ascoltati radio negli States, sale di 1 Ariana Grande dalla 7 alla 6 con Hey There, Made You Love Me, tutto regolare, nessun saliscendi invece alla numero 5. Si riconferma ancora una volta Ella Langley con Choosing Texas. Anche qui non ci sono particolari cambiamenti, siamo alla 4, proprio lì ad un passo dalla zona calda. Ci rimette la firma Olivia Dean, So Easy.

0: siamo sul terzo gradino del podio nella top 10 dei dischi più trasmessi negli Stati Uniti, dove troviamo Dracula di Tame Impala e Jenny. Tra l'altro Tame Impala ha detto che non farà più foto e autografi alla fine dei concerti.
1: Perché?
0: Perché contro, sai, quelli che vanno a chiedere gli autografi in modo un po' aggressivo, anche mettendo in primo piano i bambini. Dai, per il bambino,
1: scocconi,
0: la foto. Ha detto lui, basta, non me lo chiedete perché vi direi di no.
1: Ha preso le distanze. Mm-mm. Chi c'è invece? Chi si nasconde tra il primo e il secondo posto della top 10? C'è Taylor Swift con I Knew It, I Knew You.
0: Oppure c'è Bruno Mars con la sua Risky Roll.
1: Chi vince?
2: Ecco il numero uno della classifica americana.

0: Swift, I Knew It, I Knew You è al primo posto nella classifica USA Airplay Chart. The Summer
1: Hit. Ogni estate ha una storia da raccontare. Lascia che sia il ritmo a scrivere i tuoi ricordi più belli.
2: Le tue musiche su RDS.

0: Elisa, anche se non trovi le parole su RDS, noi invece le troviamo le parole.
1: Meno male,
0: altrimenti dovremmo fare un altro mestiere. Allora, dicevamo prima, vi abbiamo spoilerato, parleremo anche di colori dei capelli un po' particolari, perché si sa che quando una persona cambia colore dei capelli, non è che lo diciamo noi,
1: dice la scienza.
0: Dice la scienza.
1: C'è un qualcosa di così di misterioso dietro alle spalle. Sì, effettivamente no. Potrebbe essere. Tanti lo paragonano ad un nuovo inizio, quindi dopo una rottura, un trasloco, un nuovo lavoro, un periodo molto difficile, anche il desiderio di sentirsi una persona nuova, riprendere un po' il controllo di se stessi, della propria vita, della propria quotidianità, o semplicemente la voglia di sperimentare.
0: Sì, sperimentare, cambiare un po' immagine, vedersi nuovi in qualche senso, ha a che fare anche con i capelli.
1: Quelli della Gen Z dicono hai cambiato skin, così
0: cambiato
1: per
0: skin.
1: Dire. Tra poco approfondiamo.
0: Sì, sì, sì.
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
5: Egidio Ada.
6: Presente.
7: Del Bufalo Giano.
8: Presente.
9: Tagliavini Roberta.
10: Presente.
11: Donghia Stefano.
12: Presente.
11: Che c'è da ridere?
13: Di Folchi Irene.
14: Presente.
11: Bellucci Federico.
15: Presente.
11: Come ha messo la sedia?
15: Ah, scusi.
11: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fruto per gli affari, me lo auguro.
4: È ora di tornare alle aste. Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
16: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
17: Direttore, rivediamo il piano investimenti.
18: C'è tempo.
17: Anche la nuova campagna. E hai?
18: Ci pensiamo dopo le ferie.
17: Il fondo straniero ci vuole comprare.
18: Valuteremo.
17: A settembre? Ma c'è un'anatra nella sala riunioni.
18: Normale, fa caldo. Per me può rimanere fino a settembre. Anna, scusa, dov'è la lista delle cose di settembre? Perché oggi è settembre.
17: A settembre le idee sono più chiare e le imprese hanno un appuntamento alla Rom Future Week. Scopri il programma su romfutureweek.it.
19: Parliamone a settembre.
0: Tra l'altro c'è un personaggio molto famoso che ha cambiato colore dei capelli proprio negli ultimi giorni.
1: E chi è?
0: Tra poco ve lo svegliamo.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Ernia, dedica.
2: Ma dimmi tu te lo immagini. Domani è sempre domenica.
0: Rudy e Brash, serenamente.
3: Che bella la mattina quando mi stai al sole, che mi dà vitamina, che illumina il parquet.
0: Sienna Spyro, Great Expectation.
1: Sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100% grande.

0: Dopo and the Giants, We on the Night su RDS con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Lo sapete molto bene, siamo qui anche per recuperare con voi tutto ciò che accade qui nelle ultime 24 ore su RDS. Questa mattina Anna e Sergio hanno parlato di capelli.
1: Sì, perché c'è un personaggio famoso che ha cambiato capelli e sta facendo discutere, certo, un po' tutto il mondo, mica soltanto il vicinato di casa sua.
0: Ci mancherebbe.
1: Hanno parlato di capelli con un esperto di capelli, ovvero Federico Fashion Style. Sentite.
2: Federico Fashion Style, ecco! Buongiorno! Benvenuto.
3: Ciao ragazzi, ciao.
4: Ciao Anna. Ciao, come stai?
2: Anche Sergio.
3: Vi giuro, non l'ho fatto io quel colore,
2: Non lo so, che
4: non avevamo dubbi.
2: Senti, allora partiamo da una cosa. Secondo me,
4: ma che è successo?
2: Ma aspetta, cerchiamo di capire. Sì. Ma i parrucchieri maschili ci capiscono di tinte come i parrucchieri femminili? Perché io vedo tutti questi riflessi ramati sui castani. Com'è possibile, Federico, che tutti gli uomini sono rossi di capelli dopo una certa età?
3: Perché pensano tutti quanti che con il dorato riescono a coprire meglio i capelli bianchi, ma esistono tinture per le donne ideali che comunque coprono i capelli bianchi ma non danno quell'effetto rosso terribile.
2: A tutti modi.
3: Allora, io dico la mia, secondo me è un po' troppo scuro, però tutto sommato meglio di quel biondo che veramente era...
4: Quello era terrificante, quello era veramente...
2: Sì. Senti Federico, però è strano che se tu fai sempre la tinta di un colore, a un certo punto sei sempre stato biondo rame, adesso sei diventato castano. Cioè, gliel'hanno sbagliata, oppure secondo te è possibile l'ipotesi del fai da te? Cioè, come noi donne quando non abbiamo il parrucchiere sotto mano che prendiamo quei prodotti da banco in un supermercato, può essere successa una cosa del genere?
3: Allora, non voglio pensare che abbia fatto da solo, anche perché non credo che non abbia la possibilità di andare dal parrucchiere.
4: Presidente degli Stati Uniti, dico, va a spendere due lire
3: appunto. Però secondo me può essere che ha voluto cambiare look, ci sta pure, magari dopo tanti anni, come le donne cambiano look, anche gli uomini possono cambiare look.
2: Federico, insomma, io credo che un presidente dovrebbe essere un po' più naturale, non tinto. È vero che Trump è un soggetto a parte e questo lo sappiamo. Senti, quanti uomini vengono nel tuo salone per tingere i capelli?
3: Tanti uomini, ma anche tanti dello spettacolo comunque utilizzano spesso delle tinture, eh?
2: Sì, li conosciamo, infatti sono tutti rossi, hanno tutti questa base Mogano, andropausa. Adesso è andato via il collegamento con Federico, non lo vediamo. Io ti sento adesso. E quindi, ma il capello di un uomo è diverso rispetto a quello di una donna? No.
3: No, i capelli sono uguali, la copertura dei bianchi dovrebbe essere uguale, soltanto che, come ti ho detto all'inizio, tanti barbieri pensano che utilizzando i colori dorati il capello copre meglio, ma non è così, perché se magari facessero una scuola e imparassero meglio. Questo non succede.
2: Questo succede anche perché probabilmente in un salone maschile si fanno meno tinture che in uno femminile, credo che possa.
4: Non c'è l'esperienza.
3: Magari va bene così.
2: Senti, ma tu sei pro o contro la tintura dei capelli? Cioè, ti piace un uomo sale e pepe o preferisci?
3: No. Io sono contro la tintura, preferisco la naturalezza.

0: al massimo ecco qualche tonalizzante che dà un po' quell'effetto un po' camouflage, secondo me è più naturale e più bello.
1: Si vede comunque la tinta.
2: Poi il sale e pepe è affascinante, no? Credo sì.
0: Anche perché dico una cosa, Trump con questo colore, sì, secondo me ogni 3 giorni dovrà fare il ritocco, ecco. Quindi
1: ah certo, si vedrà la crescita dei capelli bianchi.
2: Pensa tu.
0: Ma quindi sarà molto più impegnato a sedute di parrucchieri che a fare altro, secondo me.
2: Il prossimo mese sembrerà Sandy Martin.
3: Trump che da blorange sì, è diventato brunette.
4: Ecco, comunque, brunette.
3: Secondo me sta meglio.
4: Già sentito
3: castano,
4: questa categoria.
3: Castanetto così che
4: sta
3: che,
4: meglio?
3: Secondo me sì.
4: Ma è uscito dal
3: più
4: personaggio.
3: Maturo, più maturo. Sì, è uscito dal personaggio.
4: Più maturo.
3: Sì,
4: pensa che la scienza dice l'opposto. Del sì, brizzolato, vedi, che ha vantaggi importanti come maturità.
3: Ma lui era biondo però, non era brizzolato.
4: Maturità, sicurezza, esperienza, fascino adulto e naturalezza. Poi neanche a dirlo, George Clooney, Patrick sì, Dempsey, loro hanno fatto del look brizzolato proprio un'icona, no?
3: È vero, è vero. Sì, no, dove è naturale il brizzolato sta bene così, la tinta soprattutto molto scura viene un po' forzata.
2: Due, tre qua già un po' bianchi.
3: Lasciati sale e pepe, gamberetto, lascia sale e pepe, fai
4: centro dei gamberetti, salsa cocktail.
3: No, vabbè.
5: RDS. Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: My Brothers su RDS, Jason Gagliani e Elisabetta Sacchi. Nel corso della prossima ora, che succede?
1: A proposito di Avicii, proprio oggi sarebbe stato il suo compleanno, 8 settembre.
0: Casca
1: 8
0: giusto settembre, così sì, a pennello.
1: Sì. Sempre bello ricordarlo, per me è veramente un artista meraviglioso.
0: Se n'è andato un po' troppo presto, davvero, diciamo davvero. Così. Allora, dicevo, anticipavo poco fa, nel corso della prossima ora vi tireremo in ballo, vi tireremo in mezzo, perché parleremo di intelligenza artificiale, soprattutto quando bisogna chiedere dei consigli, che fai? Chiami l'amico, dici, senti, ho bisogno di sapere questa cosa, adesso cambiano.
1: Ormai chiami l'intelligenza artificiale.
0: Cambiano le cose, a volte va bene, a volte va male, potremmo approfondire.
1: Sì, sì, lo facciamo.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Torniamo in redazione RDS, novità e aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, l'appuntamento con l'attualità. In un minuto per noi c'è Lao Petrilli.
4: Buonasera, il Golfo in primo piano. Questa sera esplosioni nella città portuale di Jask in Iran e missili contro una piccola petroliera iraniana. Immediata la reazione della Repubblica Islamica, i Pasdaran hanno aperto il fuoco contro le navi americane presenti nella regione. Attacco a quanto pare fallito. La situazione fa impennare di nuovo il prezzo del petrolio a New York. Stasera WTI a $93.6 al barile, Brent a quota $98.6. In borsa l'indice Dow Jones perde l'1,17%, Nasdaq meno 0,32%. Sull'Ucraina oggi telefonata di un'ora fra Trump e Putin. Dall'Unione Europea il via libera alla deroga che consentirà a Kiev di comprare altri Patriot per proteggersi dai bombardamenti russi. Più di 1000 voli cancellati negli aeroporti britannici per un problema tecnico individuato e risolto, viene fatto sapere, coinvolti anche gli scali londinesi di Heathrow e Gatwick. La mostra del cinema di Venezia, 15 minuti di applausi per Bunker, Penelope Cruz in lacrime, ovazione della sala per l'attrice e per il marito Javier Bardem, coprotagonista del film. Sport e calcio, Champions League al Santiago Bernabeu, Real Madrid batte Inter 2-1, marcatori Mbappé, Valverde e Carlos Augusto. Questa è RDS.
5: Le 11 e un minuto nel martedì sera di RDS, ben arrivati, ben stati, bentornati.
3: Ma dove eravate? Scusa, eravamo qua in pensiero. Nel dubbio siamo sempre noi.

0: Poi Jason Galliani, Miss Elisabetta Sacchi, c'è anche il buon Luca Berardinelli in regia, tutto ciò anche lì sul 265, la nostra fantastica RDS Social TV oppure attraverso l'app. Ci tenete in tasca, sempre free, sempre gratis.
1: Ci tenete in tasca come?
0: Come le castagne matte.
1: Ci avviciniamo all'autunno, è quasi stagione, abbiamo fatto il giro delle castagne matte.
0: Non vedeva l'ora, tutta l'estate a pensare a sta
1: domani,
0: cosa.
1: Domani un po' di pioggia, sì, un po' di freschino, castagne matte, ora da iniziare.
0: Sono
1: a
0: esagerare,
1: cercarle.
0: Ho capito,
1: no?
0: Dato un dito e prendi tutto il braccio.
2: All'inizio di ogni ora,
3: i tuoi ricordi e le tue emozioni
2: con un successo senza tempo
3: della tua estate.

0: Madame, mamma, non mamma su RDS. Chiude la sequenza mixata. Siamo sempre noi, Giurin Giurello. Non siamo cambiati. Jason Gagliani e Elisabetta Sacchi.
1: Quello può capitare dopo la mezzanotte, come certo. I gremlins, no? Che se mangiano, se vengono a contatto con l'acqua, diventano mostri.
0: Nel dubbio.
1: Magari noi torniamo normali dopo
0: potrebbe
1: la mezzanotte.
0: Essere.
1: Chissà.
0: Siamo qui anche per un altro motivo. Tra poco dobbiamo scoprire quali sono i singoli pezzi più venduti e più ascoltati in Europa.
2: Il tuo relax estivo siamo noi.
3: Estate.
4: Seguici sui nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
5: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
6: Ma sarà come da tradizione?
7: Meglio andare ad assaggiare.
4: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
8: Il villaggio più grande del mondo dedicato al piatto più amato del mondo. Torna il Coca-Cola Pizza Village Milano. 6 sere di grandissimi show, eventi, attività e ovviamente le pizze dei più grandi maestri pizzaioli. Tutto in un unico